0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: certezza però per il 2027, no?
1: Sì, c'è una certezza, non tra un'ora la canzone, ma tra un anno nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, durante un incontro alla Scala con gli studenti, ha detto che dal prossimo anno al liceo si insegnerà anche l'opera lirica.
0: L'opera lirica.
1: Quindi gli insegnanti entrano al grido di nessun dorma.
2: Certo.
1: E rispondono agli alunni, così fan tutte, evidentemente, ma... Eccolo qui, abbiamo un insegnante che dal prossimo anno...
2: Eccolo.
1: Però, ora, essendo il ministro della Lega, va declinato in chiave regionale, quindi il barbiere di Siviglia diventerà di Mediglia in Lombardia, di Ventimiglia in Liguria, cose di questo tipo, evidentemente. Ma abbiamo l'insegnante. Buongiorno.
0: Gerardo Fischi, se non sbaglio. Buongiorno.
3: Te lo chiamo.
0: Invece di libiamo.
1: Io non sono sfavorevole a sta cosa, anche perché quando cantano l'opera io non ci capisco assolutamente.
2: Tu?
3: Perché io devi capire, devi
2: anzi,
3: sentire,
2: lo capisce.
1: A volte quando è in tedesco mi rendo conto dopo due ore che è in tedesco.
3: E allora ti metto il 4.
1: No, non
2: questo si è capito.
3: La Puglia confina a nord con l'Abruzzo.
0: Bello. No, no, cioè, geografia in lirica.
3: In Molise dove lo mettiamo? La basilica.
2: Ma allora, tutto così.
3: Vediamo il libro a pagina 40.
1: Non lo trovo.
3: Nonna, professore.
0: Parla di muschi e licheni a pagina 50. Muschi e licheni.
3: Corridoio si fa piano, non si brinda.
1: Mi ricorda Bennato negli anni '80. Lui spesso ricorreva a melodie di questo tipo.
3: Andiamo in gita domani.
0: Dove si va?
3: In gita.
2: Dove?
3: Facciamo un incidente, muore solo il conducente.
2: No, quei cori lì.
0: Anche le cori del pullman diventano.
1: Quindi il Nabucco.
0: Che bello.
3: Non bruciamo i banchi in classe, per favore. Dietro la lavagna, Marchino.
2: Sai che belle lezioni che sarebbero.
1: Ho capito, ma già c'è il dopo scuola. A che ora arrivano a casa i ragazzi? Se è una lezione così.
4: Saranno contenti i bambini eruditi.
1: È vero.
4: Insegnerà l'opera.
1: È vero.
0: Ma loro già sanno tutto di opera.
1: È vero, è

0: agli artisti che hanno sfilato sul red carpet anche Giuliano San Giorgi di Negramaro.
1: La fastidia? No, niente. Sono rimasto là.
0: Diodato, Tommaso Paradiso.
2: Appunto, che Riccardo, quando diventerai un attore potrai dire questo. Adesso
1: beh,
2: no.
1: È un attimo, guarda che prima o poi.
0: Esatto, potresti poi fare come Jennifer Lawrence agli Oscar del 2013, facendo un volo pazzesco sul red carpet.
1: Non vedo l'ora.
0: Imbarazzante della storia.
1: Sì.
0: Perché capitano, ma te li fanno anche capitare. Quando magari la richiesta arriva da un parente o dal capo e
2: non
0: ci
2: puoi
0: tocca
2: dire di no. E non
0: il
2: puoi
0: momento
2: dire
0: imbarazzante.
2: Dai.
0: Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, Fabio da Manerbio.
0: Ciao Fabio.
3: Io una volta mi sono presentato in periodo carnevale a casa di una mia ex e dei suoi genitori vestito da ballerina classica
0: perché
3: non ero riuscito ad andare a fare la sfilata al mio paese e allora mi sono presentato a cena vestito da ballerina classica. Non
1: bella
3: mi hanno
1: idea
3: parlato per tutta la cena.
2: E quindi è diventata ex contestualmente a quell'episodio probabilmente. Credo.
1: Sì, sì.
2: Avanti.
1: Ma lui col tutù proprio.
2: Sì, certo.
1: Immaginatelo. Brutta cosa.
4: E mio figlio ha 8 anni, è tornato a casa da scuola, che era entrato un pipistrello e le maestre gli hanno detto che i pipistrelli fanno la pipì sui capelli e tu li perdi. Lui è arrivato a casa, l'ha detto, e mio marito gli ha detto: guarda, di alla maestra che non capisce un C. E lui è andato dalla maestra e gli ha detto: tu non capisci un C, l'ha detto mio padre.
2: I bimbi vanno. Bimbi vanno dritti loro.
0: Dosate le parole.
2: Quelle cose che ti tocca fare perché proprio sei costretto anche se non vorresti, come il ministro dell'economia Giorgetti ieri ha convocato i deputati alle 9 del mattino di martedì perché ha detto, veramente ha detto, ha pensato questo, lo riportavano le cronache, ha detto: se lo faccio di lunedì, insomma, devono rientrare tutti a Roma, fanno un weekend lungo, c'è il rischio di rivolgermi a poche persone.
0: Come il weekend lungo?
2: C'è il rischio che vengano in pochi, mentre si parla di scostamento di bilancio, questa nuova
0: è
2: finanziaria.
0: Importante, quindi
2: beh, si tratta di fare purtroppo del nuovo debito, perché di soldini ce n'è sempre meno.
1: E quindi era pieno, no, l'aula?
2: Quindi, poveretto, perché poi anche ha preso atto del fatto che si è rivolto a 12 persone su 400, 12 su 400, che prima della fine dell'intervento sono diventati una ventina, perché poi c'è anche chi è arrivato in ritardo, però 12 su 400 per decidere tutte quelle cose che riempiono i pagginoni di giornali, no? Le nuove tasse, i nuovi scaglioni.
0: Se noi appesi lì
2: ad aspettare. A loro frega niente, una cosa che dovrebbe invece riguardare noi. Ma allora perché non la fate in remoto, così come è successo ad Alessandria,
0: certo,
2: per fare il paio?
0: Infatti.
2: Esatto, ad Alessandria non c'era stato il bisogno di andare lì perché durante una commissione del comune il vicepresidente della provincia si è collegato.
1: Lui da dove?
2: Da una spa. Era in accappatoio sul lettino con un asciugamano in testa.
1: Ma dai,
2: il problema è che lui ha detto: io pensavo che la telecamera fosse spenta.
0: Lui è rimasto lì in accappatoio per un po' finché non si è visto anche tutto il resto. Perché
1: ma
0: a un certo punto l'accappatoio è caduto, doveva entrare in sauna.
1: No!
2: Si è visto.
1: Si è visto tutto il mattarello.
2: Tutto.
1: Oh, mamma.
2: Ma la cosa buffa è che quando una volta capito di aver fatto la gaffe, ha detto molto generosamente: va bene, ho sbagliato, rinuncio al gettone di presenza.
0: No.
2: Ma quale presenza?
0: Direttamente a lui perché è collegato da casa di Leonardo Vialschi. Buongiorno.
5: Si acchiamo, ho detto rinuncio al gettone della doccia.
1: Della doccia.
5: Sì.
1: Senta, ma è ancora nella vasca, sentiamo.
0: Sembra di sì.
5: Allora, colpa della sinistra, diciamolo.
2: Ma cosa c'entra la sinistra?
5: Perché io sono andato a far aggiustare questo computer. Questo computer è aggiustato uno di sinistra. Mi ha attivato la camera.
2: Alle terme va a aggiustare il computer.
5: Mi sono ritrovato per sbaglio dentro una spa.
1: Per sbaglio.
0: Può stare fermo coi piedi, che qua.
2: Sì.
5: No, fa bene la circolazione. Devo farmi trovare poco in forma dalle persone a casa.
2: Può tenere ferma la prostata un attimo.
0: Entri nell'acqua gelida un secondo, per favore.
5: Allora vi voglio fare questa domanda.
2: Sì.
5: Devo andare sporco in videochiamata?
1: No, questo
2: però
1: è vero. Questa ha ragione,
5: Dove stai rispetto per le persone?
2: Ho capito, però è
5: proprio della sinistra.
2: Vabbè, niente.
1: Però far vedere proprio tutto il membro del Parlamento lì in primo piano non era bello.
0: Momenti imbarazzanti, devo dire che torna anche l'argomento di oggi.
1: Sì.
5: Adesso posso fare il passaggio acqua fredda all'acqua calda oppure dovete
2: Adesso c'è il percorso nei sali, vada pure.
0: Belli Sali.
2: Belli Sali, certo.
5: Salis, no, basta con questa sinistra.

0: ieri abbiamo istituito il nuovo Vastità Day, proprio di cui siamo firmatari noi della banda di R101. Oggi invece in tutto il mondo si festeggia dal 2015 l'I Love You Day, giornata dedicata al...
1: al dire
0: dimostrare
1: ti amo.
0: Sì. Affetto e amore, okay. A non solo al proprio compagno o compagna, ma a parenti e amici.
2: Non era più giusto il 14 febbraio?
0: No, è stato istituito oggi.
2: Va bene.
0: E allora, visto che abbiamo parlato anche di opere liriche, nel 2027 si ristudierà la lirica a scuola, abbiamo unito le due cose ed è saltato fuori questo.
1: Devo dire che è proprio come quando assisti a un'opera lirica,
2: non si capisce niente.
1: Bravo.
0: Ti amerò, credo.
1: Serve il libretto, serve.
3: È la mia amica Monica.
0: Vai.
3: Ti amo, I love you.
2: Urca.
0: Cosa ha ritirato fuori?
2: Alexia, mi pare.
1: Poi?
4: Ti amo, Tortorello.
0: Che sforzare la voce al mattino, lo sappiamo tutti, bene.
1: Siamo tutti tenori, siamo.
4: Avanti. Io amo R101.
1: È arrivato. Brava. Anche Farinelli.
4: Bello. Sì. Poi. Che ridono ogni volta che mi sentono, vi voglio bene.
1: Sì?
4: Claudia verso Lodi.
1: Non l'avevo mai sentito Mickey Mouse Lodi cantare un'opera. Allora io vi leggo questa, che non è necessariamente un'opera, ma è una bella rima. Riccardo dice: alla fiera di Bruges per tre soldi.
2: Bella.
1: Un interista quattro pere comprò.
2: Bella.
1: L'ho musicata io, ma il senso era
2: bella,
1: questo.
2: Bella,
1: bravo, bella,
2: bella.
1: Poi
4: R101 siete la mia vita.
1: Bravo.
0: Bello, bravi, grazie. Oggi è il giorno giusto per celebrare l'amore familiare, romantico, ma anche platonico.
1: È tutto allora. Allora vale tutto.

0: Bene, allora abbiamo detto quella cosa che siete stati costretti a fare, ma perché dovevate non pagare un pegno, ma perché andava fatta e nessuno in famiglia
1: ve l'ha chiesta, la persona giusta, sì, quella che sa convincervi, ad esempio l'addio al celibato di Giuseppe Milano in regia, l'ultimo matrimonio celebrato da tutta la banda di R101 in Puglia. Il suo addio al celibato è andato in giro per Bari vestito da hot dog.
2: Bello,
1: c'è gente che ha ancora la foto, lo può ancora.
0: In realtà aveva provato prima il vestito da Rocco Siffredi, ma gli stava largo.
2: Eh beh, chiaro.
0: E troppo, quindi non l'ha più potuto mettere. Quindi si è vestito da hot dog e ha girato per Bari vecchia.
1: Con
0: per
1: tutte le foto.
0: Sì, sì, sì, certo. Le flessioni gli hanno fatto fare in piazza. Vabbè, quella volta che la figuraccia era lì, dietro l'angolo.
2: Ha già scritto il portiere dell'Inter?
3: Ragazzi, io mi vergogno, sono Flavio Briatore.
0: Ciao Flavio,
1: buongiorno.
3: Mi vergogno quasi a dirvelo.
0: Perché ti vergogni?
3: Una volta purtroppo ero in mezzo al mare con il mio yacht. Ho dovuto pranzare.
0: Come?
3: Non riesco a dirlo.
2: Dai, si esprima.
3: Ho dovuto pranzare con i camerieri e con.
0: Ti ha visto qualcuno?
2: Con la servitù.
3: Con l'idraulico.
0: No, hai dovuto pranzare con l'idraulico.
3: Sì. Non potendo, capito?
1: Vabbè,
3: non
1: una cosa
3: potendo.
1: Carina che si fa.
2: Che imbarazzo.
1: La manovalanza, no, lavorano dico, per te.
2: Che imbarazzo da parte loro.
0: Sì, credo di sì. Anche perché hanno dovuto pagare loro.
3: No, investirmi con delle persone, cioè, conciate da carnevale.
2: Ma poveri.
3: Amico, Sinclair, per favore,
0: quella è gente che lavora, non è che sono i village people e indossano una divisa perché devono fare show.
3: Non avevo mai visto quelle divise.
1: Proprio per lavoro, il capo ti chiede di vestirti in un determinato modo, dire certe cose. Il dress code di alcune feste aziendali fa in modo che ci sia un imbarazzo generale. Spesso e volentieri.
0: Anni fa un editore mi chiese: dobbiamo chiedere scusa a questo marchio perché è stata fatta una gaffe in onda.
2: Aia.
0: E io ho detto: ma io non ho fatto gaffe, ma aiutami a ricordare. Mi ha fatto il nome del marchio, ma io non ricordo di aver mai citato questo marchio, né tantomeno di aver potenzialmente offeso l'azienda. No, ma non c'entri tu, l'ha fatto quell'altro. E allora fagliela fare a lui.
1: Hai dovuto chiedere scusa per interposta persona.
0: Addirittura l'altro era di un'altra radio, trattandosi di un gruppo.
2: Ma veramente.
0: L'ha fatto quel. Allora, ma chi?

0: tutto rientro a casa.
1: Però insomma alla fine hai fatto pace con la famiglia e quindi tutto è bene quel che finisce.
2: A suon di rutti.
0: Dai, capiamo l'imbarazzo, capiamo che un po' vi vergognate, ma raccontateci quella cosa davvero imbarazzante che avete dovuto fare per qualcuno.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ho dovuto dribblare tra mille complimenti con a Leonardo Fiaschi per la sua voce da tenore. Ieri c'è stato il concerto del Volo, visto su...
2: Vorrei dire una cosa ai miei amici del Volo.
1: Infatti.
2: Aporacci!
1: Cosa gli hai detto?
2: Aporacci!
1: Ma che poracci?
3: Allora. E poi noi, ha detto bene,
2: noi ci odiamo.
3: Voi?
2: Noi ci odiamo tra tanti.
1: C'è un dissing tra lei e il Volo, il professore di lirica contro il Volo. Non entriamo nella diatriba.
3: Adesso avete preso anche Noemi, giusto, nel Volo, visto che lei ne ha fatti ultimamente.
1: Povera, che è cascata dal palco. Ieri ho passato la giornata a cercare di far rispondere a delle domande al mio amico, quello che guida il treno, ma faceva il vagone.
3: E Chiara ha detto una cosa sacrosanta poco fa. Nel senso che c'è astensionismo al voto, poi c'è la coda per partecipare al Tortorella Challenge. Roba da non credere, siete in tantissimi.
1: Anche perché cominciamo così, con un commentino a caldo.
4: Mamma mia, per capire queste battute ci vuole un codice binario.
3: Aiuto, oggi siamo tutti ferrovieri, ho capito com'è.
1: Ma sentite qua cosa arriva, cosa sono riusciti a creare. Il bambino erudito con il professore di lirica sono pronti a giudicare gli sfidanti. Cominciamo così.
5: Il mio amico invece lavora per la polizia ferroviaria. L'altro giorno c'era un ladruncolo su un treno, per fortuna che l'ha ciuffato.
1: È bellissimo.
3: Il ciuffato.
1: È tenera proprio questo.
3: Il ciuff ciuff.
1: Ciuffato. Vai, seconda sfidante.
6: Ciao Chiara, invece a me risponde subito perché è un diretto.
1: Giusto.
3: Ma perché siete arrivati inspiegabilmente in orario? Con queste fetecchie, avanti.
7: Ciao, siamo Alice, Anitta ed Eleonora da Fertiglia. E questa è la nostra battuta.
1: Vai.
7: Ci sono due panini che si incontrano per strada.
8: Ciao amico, dove sei andato oggi?
9: In palestra.
8: Ah, allora sono più un tipo toast.
1: Brave.
3: Aiuto.
1: Bravissime ragazze. Bella. È fatta a tre poi, a tre voci.
3: Sì, poi mettono anche la sceneggiatura, certo. Poi.
1: Vai.
10: Ciao, è 101.
3: Ciao.
10: Sono Martina da Guardia Grele.
1: Ciao,
10: questa
1: Martina.
10: È la mia battuta. Un tonno dice un altro tonno. Mo tonno. E qui va.
1: Davide Ausili che impazzisce ogni volta che c'è una battuta sul tonno.
3: E voi, cari genitori, che usate i bambini come scudi umani, perché è vostra la cosa e mandate avanti i figli perché vi vergognate. Ecco.
2: Scusate, noi abbiamo bisogno di Anton Paolo. Anton Paolo?
11: Sì, sono io.
2: Eccolo.
11: Che devo dire? Che devo fare?
2: Perché non entriamo nel cervello di Davide Ausili e sentiamo veramente che cosa sta pensando?
11: No, perché si sente l'eco.
1: Abbiamo il microfono? Si può fare?
3: No, aspetta che lo arredi il cervello prima di entrare nel cervello di Davide.
1: La gag, no?
3: Non capivo, mi hanno tirato in mezzo, io scemo gli vado.
1: Vabbè,
3: anche dietro.
12: Ragazzi, vi tolgo da questo imbarazzo.
3: Dai,
1: da questo impasse.
12: The winner is... Yeah.
3: Qui
1: ma c'è qualcosa che non va.
3: Qua si deve illuminare tutto il casinò. Devono venire tutti quelli che stavano alle slot a vedere.
12: La nostra traviata, brava.
3: Vedrete che hai vinto. È sensazionale. Jackpot.
1: Con quella del mio amico che non risponde alle domande quando guida il treno perché fa il vagone. Io pensavo fosse troppo bella, invece probabilmente non ci capiamo niente noi di tutto ciò.
3: Però ci sta che ogni tanto vinca anche te, cioè della serie è raro e quindi non può suscitare dubbi, ecco, di...
12: Soprattutto dopo la Champions di ieri, diciamo.
3: Ah,
12: ma... andare a ripagare
1: un
12: rimborsino.
3: Non sentite? Puzza come se c'è qualcosa che bruge.
12: Bruge. Saranno tre soldi che bruge.
3: Tre soldi che bruge. Quattro soldi.
1: E comunque grazie perché sono molto contento.
13: Si sente, sì.
3: Quando torna in tutto ciò, quando torna, nel caso, se proprio deve, il Tortorella Challenge.
1: Vabbè, siamo arrivati a metà settimana. A questo punto concludiamo anche questa settimana. Quindi domani, intorno alle 8, di nuovo Tortorella Challenge.

0: tutti noi dalle 7 alle 9 in diretta con tanta bella musica e parecchia energia stamattina.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Quella di Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Fermi, fermi, fermi.
2: Fermi.
1: Non sentite?
2: Sì.
1: Come se
2: sì,
1: ci
2: sì.
1: fosse puzza di Bruges.
2: Puzza di Bruges. È bruciato qualcosa.
0: Così.
1: C'è qualcosa che brucia.
2: È bruciato qualcosa.
3: Me ne puoi prestare 3 soldi.
1: Come Bruges. Comunque hanno vinto i nerazzurri.
2: Sì.
0: Sono nerazzurri anche
1: esatto,
0: loro.
1: È vero, sì. Sì. Ieri vestivano
0: chiaro. Partita di Champions 4-3. Va bene.
2: Vabbè, comunque posso dire.
0: 3 gol li abbiamo fatti.
2: Infatti sì. Contano quelli, Chiara.
0: Inter. Sì, buongiorno.
3: Sì. Se mi permetti, allora, avete perso, però ci sta con una squadra che lotta per vincere la Champions League.
0: Magari da... sì, che ne sa.
2: Magari
3: Club
2: sì.
3: Bruges, questo ti fa capire che veramente ha affrontato la squadra più forte del girone del campionato.
2: Lei, mister della Juve, quest'anno non può parlare tantissimo. Sa, no, glielo dico io da Juve. Cioè,
1: è vero. E tenga giù con le mani, non mi stringa il gomito.
0: Tu hai già parlato troppo, Riccardo Russo, da stamattina, in quanto juventino sfegatato.
2: Non parlo più, quindi mi dici questo, mi taccio, mi devo tacere.
0: Hai già commentato abbastanza, tanto che abbiamo rispolverato questo file in tuo onore.

0: È una bellissima competizione l'Europa League.
1: Vabbè, un abbraccio anche agli amici di Napoli, anche per loro è girata male ieri sera, via.
0: Vero.
1: Vabbè.
2: Rigiriamola al meglio questa mattinata insieme. Ma anche al nostro Cristiano Militello, peccato sì, perché lui sono i commenti calcistici.
1: Oggi sarebbe stata opportuna la sua presenza, ma
2: tornerà.
3: Scusate,
2: domani
3: ci sarà un roast in peace per lui.
2: Che ogni volta che manca qualcuno
0: io direi di sì.
1: Fermi lì per favore.
2: Celebrare un funerale
1: appunto
2: in diretta.
1: Oh mamma mia, quindi mettiamo, ho visto gli highlights, non ho visto la partita, abbastanza turbolenta, c'è stato un po' di su e giù, tanti pali, traverse, di tutto è successo.
0: Perché
1: tu eri a dormire.
2: Infatti io tra
1: lei no.
2: I pali del comodino.
1: È vicina allo stadio anche di casa, sente le urla ma non capisce a cosa attribuirle.
2: Esatto, il cuscinetto, sì, c'è il cuscinetto del rigore?
0: No, il dischetto.
1: Il cuscinetto.
0: Vabbè, lascia perdere, ha preso 4 dal Bruce.
1: Va bene, basta così, andiamo avanti.
2: Ma anche qui abbiamo lavorato alla stragrande, ragazzi, nei giorni scorsi, a grande richiesta, tornerà nelle prossime settimane una rubrica amatissima della banda di R101. Non diciamo troppo, vi lanciamo così questa mattina questa domanda al 331 80 90 101, poi vi daremo qualche indizio qua e là.
1: Sì.
2: Qual è quella cosa che avete dovuto fare perché siete quasi stati obbligati, molto imbarazzante? Non potevate esimervi perché magari ve l'ha chiesta la figlia, vostro figlio, vostra moglie, il vostro capo.
1: Quella cosa alla quale non avete potuto dire di no anche se vi rodeva tanto doverla fare. Ma tanto.
2: L'imbarazzo si poteva toccare.
1: Perché si devono
2: magari vestire da elfi sotto Natale, perché sono i commessi di un determinato posto.
1: O quando vostra moglie vi ha costretto a tornare in un negozio per fare questioni sul prezzo. Quelle cose che insomma non volevate fare, ma dovevate fare.
2: Il balletto di TikTok con la figlia.
0: La moglie mi ha costretto a sposarmi, per dire, imbarazzantemente.
2: E chissà cosa ti hanno fatto fare all'addio al celibato, ad esempio, o a lei all'addio al nubilato.
0: Certo, anche perché si dice, chi te l'ha fatto fare? Il medico te l'ha detto. Sì, lei è medico, quindi tutto tornava.
1: Mi piace.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: una certezza però per il 2027, no?
1: Sì, c'è una certezza, non tra un'ora la canzone, ma tra un anno nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, durante un incontro alla Scala con gli studenti, ha detto che dal prossimo anno al liceo si insegnerà anche l'opera lirica.
0: L'opera lirica.
1: Quindi gli insegnanti entrano al grido di nessun dorma.
2: Certo.
1: E rispondono gli alunni, così fan tutte, evidentemente. Ma eccolo qui, abbiamo un insegnante che dal prossimo anno.
2: Eccolo. Però,
1: ora, essendo il ministro della Lega, va declinato in chiave regionale, quindi il barbiere di Siviglia diventerà di Mediglia in Lombardia, di Ventimiglia in Liguria, cose di questo tipo, evidentemente. Ma abbiamo l'insegnante. Buongiorno.
0: Gerardo Fischi, se non sbaglio. Buongiorno.
3: Te lo chiamo.
0: Invece di libiamo.
1: Io non sono sfavorevole a sta cosa, anche perché quando cantano l'opera io non ci capisco assolutamente.
2: E tu? Perché io sì. Capire, anzi, io lo capisco.
1: A volte quando è in tedesco mi rendo conto dopo due ore che è in tedesco.
3: Sì. E allora ti metto il 4.
1: No, non
2: questo si è capito.
3: La Puglia confina a nord con la Bruzza.
0: No, c'è in geografia, in lirica.
3: In Molise dove lo mettiamo? La basilica.
2: Sarà allora, tutto così?
3: Mettiamo il libro a pagina 40.
1: Non lo trovo.
3: Donna, professore.
0: Parla di muschi e licheni a pagina 50. Muschi e licheni.
3: Il corridoio si fa piano, non si brinda.
1: Mi ricorda Bennato negli anni Ottanta, lui spesso ricorreva a melodie di questo tipo.
3: Andiamo in gita domani.
0: Dove si va?
3: In gita.
2: Dove?
3: Facciamo l'incidente, vuole solo il conducente.
2: No, no, i cori lì.
0: Anche le cori del pullman diventano.
1: Vabbè. Quindi il Nabucco.
0: Che bello.
3: Non bruciamo i banchi in classe, per favore. Dietro la lavagna, Marchino.
2: Sai che belle lezioni che sarebbero?
1: Ho capito, ma già c'è il dopo scuola. A che ora arrivano a casa i ragazzi? Se è una lezione così.
4: Saranno contenti i bambini eruditi.
1: È vero.
4: Insegnerà l'opera.
1: È vero.
0: Ma loro già sanno tutto di opera.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Bene, allora abbiamo detto quella cosa che siete stati costretti a fare, ma perché dovevate non pagare un pegno, ma perché andava fatta e nessuno in famiglia
1: ve l'ha chiesta, la persona giusta, sì, quella che sa convincervi. Ad esempio l'addio al celibato di Giuseppe Milano in regia, l'ultimo matrimonio celebrato da tutta la banda di R101 in Puglia.
2: Sì.
1: Il suo addio al celibato è andato in giro per Bari vestito da hot dog.
2: Bello.
1: C'è gente che ha ancora la foto, lo può ancora.
0: In realtà aveva provato prima il vestito da Rocco Siffredi, ma gli stava largo.
2: Eh beh, chiaro.
0: E quindi non l'ha più potuto mettere. Quindi si è vestito da hot dog e ha girato per Bari Vecchia.
1: Con
0: per
1: tutte le foto.
0: Sì, certo. Le flessioni gli hanno fatto fare in piazza. Vabbè, quella volta che la figuraccia era lì, dietro l'angolo.
2: Ha già scritto il portiere dell'Inter?
3: Ragazzi, io mi vergogno, sono Flavio Briatore.
0: Ciao Flavio,
1: buongiorno.
3: Mi vergogno quasi a dirvelo.
0: Perché ti vergogni?
3: Una volta purtroppo ero in mezzo al mare con il mio yacht. Ho dovuto pranzare.
0: Come?
3: Non riesco a dirlo.
2: Dai, si esprima.
3: Ho dovuto pranzare con i camerieri e
0: ti ha visto qualcuno?
2: Con la servitù.
3: Con l'idraulico.
0: No, hai dovuto pranzare con l'idraulico.
3: Sì. Non potendo, capito?
1: Vabbè,
3: non
1: una cosa
3: potendo.
1: Carina che si fa.
2: Che imbarazzo.
1: La manovalanza, lavorano per te.
2: Che imbarazzo da parte loro.
0: Sì, credo di sì. Anche perché hanno dovuto pagare loro.
3: No, investirmi con delle persone, cioè, conciate da carnevale.
2: Ma poveri.
3: Amico, Sinclair, per favore,
0: quella è gente che lavora, non è che sono i village people e indossano una divisa perché devono fare show.
3: Non avevo mai visto quelle divise.
1: Proprio per lavoro il capo ti chiede di vestirti in un determinato modo, dire certe cose. Il dress code di alcune feste aziendali fa in modo che ci sia un imbarazzo generale. Spesso e volentieri.
0: Anni fa un editore mi chiese: dobbiamo chiedere scusa a questo marchio perché è stata fatta una gaffe in onda.
2: Aia.
0: E io ho detto: ma io non ho fatto gaffe, ma aiutami a ricordare. Mi ha fatto il nome del marchio, ma io non ricordo di aver mai citato questo marchio, né tantomeno di aver potenzialmente offeso l'azienda. No, ma non c'entri tu, l'ha fatto quell'altro. E allora fagliela fare a lui.
1: Hai dovuto chiedere scusa per interposta persona.
0: Addirittura l'altro era di un'altra radio, trattandosi di un gruppo.
2: Ma veramente.
0: L'ha fatto allora fategli chiedere scusa a lui. No, perché è un casino.
2: Tu hai la voce più bella.
0: Sì, certo, ho dovuto chiedere scusa io perché l'altro aveva pestato la roba.
1: C'entrerà il capo anche per la rubrica che stiamo per rispolverare alla banda di R101, ma sentiamo le vostre voci, quella cosa imbarazzante che avete dovuto fare.
4: Buongiorno, io una volta il terzo anno dell'asilo per i miei figli, il genitore doveva fare una sfilata per i bambini e i miei figli me l'hanno chiesto di vestirmi come Shrek e nella fine mi sono stato costretto, se no ce ne sarà un lutto a casa.
2: Come Shrek?
0: Sei vestito da Shrek.
1: Altrimenti sarebbe stato un brutto rientro a casa.
0: Però insomma, alla fine hai fatto pace con la famiglia e quindi tutto è bene quel che finisce.
2: A suon di rutti.
1: Dai, capiamo l'imbarazzo, capiamo che un po' vi vergognate, ma raccontateci quella cosa davvero imbarazzante che avete dovuto fare.

0: giorno. Oggi parte la sfida alla battuta più brutta del giorno. Così.
1: È un giochino per fare il nodo dei piti. Questo è quello che becchi la battuta offre di livello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ho dovuto dribblare tra mille complimenti con a Leonardo Fiaschi per la sua voce da tenore. Ieri c'è stato il concerto del Volo, visto su...
2: Vorrei dire una cosa ai miei amici del Volo.
0: Infatti.
2: Poracci!
0: Cosa gli hai detto?
2: Poracci!
3: Ma che poracci? Allora. Eppure noi ha detto bene.
2: Noi ci odiamo.
3: Voi?
2: Noi ci odiamo tra tanti.
0: C'è un dissing tra lei e il Volo, il professore di lirica contro il Volo. Adesso non entriamo nella diatriba.
3: Adesso avete preso anche Noemi, giusto, nel Volo, visto che lei ne ha fatti ultimamente.
0: Povera, che è cascata dal palco. Ieri ho passato la giornata a cercare di far rispondere a delle domande al mio amico, quello che guida il treno, ma faceva il vagone.
3: E Chiara ha detto una cosa sacrosanta poco fa.
0: Quale?
3: Nel senso che c'è astensionismo al voto, poi c'è la coda per partecipare al Tortorella Challenge. Roba da non credere, siete in tantissimi.
0: Anche perché cominciamo così, con un commentino a caldo.
4: Mamma mia, per capire queste battute ci vuole un codice binario.
3: Wow. Aiuto, oggi siamo tutti ferrovieri, ho capito com'è.
0: Ma sentite qua cosa arriva, cosa sono riusciti a creare. Il bambino erudito con il professore di lirica sono pronti a giudicare gli sfidanti. Cominciamo così.
5: Il mio amico invece lavora per la polizia ferroviaria. L'altro giorno c'era un ladruncolo su un treno, per fortuna che l'ha ciuffato.
0: È bellissimo.
3: Il ciuff-ciuff.
0: È tenera proprio questo.
3: Il ciuff-ciuff.
0: Ciuffato. Vai, seconda sfidante.
6: Ciao Chiara, invece a me risponde subito perché è un diretto.
0: Giusto.
3: Ma perché siete arrivati inspiegabilmente in orario? Con queste fetecchie, avanti.
7: Ciao, siamo Alice, Anitta ed Eleonora da Fertiglia. E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
7: Ci sono due panini che si incontrano per strada.
8: Ciao amico, dove sei andato oggi?
9: In palestra.
8: Ah, allora sono più un tipo toast.
0: Brave.
3: Aiuto.
0: Bravissime ragazze. Bella. Fatta a tre poi, a tre voci.
3: Sì, poi mettono anche la sceneggiatura, certo. Poi.
0: Vai.
10: Ciao, è 101.
3: Ciao.
10: Sono Martina da Guardia Grele.
0: Ciao,
10: questa
0: Martina.
10: È la mia battuta. Un tonno dice un altro tonno. Mo tonno. E we walk.
0: Davide Ausini che impazzisce ogni volta che c'è una battuta sul tonno.
3: E voi, cari genitori, che usate i bambini come scudi umani, perché è vostra la cosa e mandate avanti i figli perché vi vergognate. Ecco.
2: Scusate, noi abbiamo bisogno di Anton Paolo. Anton Paolo?
11: Sì, sono io.
2: Eccolo.
11: Che devo dire? Che devo fare?
2: Perché non entriamo nel cervello di Paolo D'Ausilio e sentiamo veramente che cosa sta pensando?
11: No, perché si sente l'eco.
0: Abbiamo il microfono? Si può fare?
3: No, aspetta che lo arredi il cervello prima di entrare nel cervello di Paride.
0: La gag, no?
3: Non capivo, mi hanno tirato in mezzo, io scemo gli vado.
0: Vabbè,
3: anche dietro.
12: Ragazzi, vi tolgo da questo imbarazzo.
3: Dai,
0: da questo impasse.
12: The winner is... No!
3: Qui
0: c'è qualcosa che non va.
3: Qua si deve illuminare tutto il casinò. Devono venire tutti quelli che stavano alle slot a vedere.
12: La nostra traviata, brava.
3: A vedere te che hai vinto. È sensazionale. Jackpot.
0: Con quella del mio amico che non risponde alle domande quando guida il treno perché fa il vagone. Io pensavo fosse troppo bella, invece probabilmente non ci capiamo niente noi di tutto ciò.
3: Però ci sta che ogni tanto vinca anche te, cioè della serie è raro e quindi non può suscitare dubbi, ecco, di...
12: Soprattutto dopo la Champions di ieri, diciamo.
3: Ah,
12: e andare a ripagare
0: un rimborsino.
3: Non sentite, puzza come se c'è qualcosa che bruge.
12: Bruge. Saranno tre soldi che bruge.
3: Quattro soldi.
0: E comunque grazie perché sono molto contento. Pronto?
9: Si sente, sì.
3: Quando torna in tutto ciò, quando torna nel caso, se proprio deve il Tortorella Challenge.
0: Beh, siamo arrivati a metà settimana, a questo punto concludiamo anche questa settimana, quindi domani intorno alle 8 di nuovo Tortorella Challenge.

0: alle 9 in diretta con tanta bella musica e parecchia energia stamattina.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Quella di Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Fermi, fermi, fermi.
2: Fermi.
1: Non sentite?
2: Sì.
1: Come se
2: sì,
1: ci fosse puzza di Bruges.
2: Puzza di Bruges. È bruciato qualcosa.
1: C'è qualcosa che brucia.
2: È bruciato qualcosa.
3: Me ne puoi prestare 3 soldi.
1: Come brucia. Comunque, hanno vinto i nerazzurri.
2: Sì.
0: Sono nerazzurri anche
1: esatto,
0: loro.
1: È vero, sì. Sì. Ieri vestivano
0: chiaro. Partita di Champions 4-3. Va bene.
2: Vabbè, comunque posso dire.
0: 3 gol li abbiamo fatti.
2: Infatti sì, contano quelli, Chiara. Chiara.
0: Inter. Sì, sì. Buongiorno.
3: Se mi permetti, allora, avete perso, però ci sta con una squadra che lotta per vincere la Champions League.
0: Magari da, sì, che ne sa.
2: Magari
3: Club
2: sì.
3: Bruges, questo ti fa capire che veramente ha affrontato la squadra più forte del girone del campionato.
2: Lei, mister della Juve, quest'anno non può parlare tantissimo. Sa, no, glielo dico io da Juve. Cioè,
1: è vero. E tenga giù con le mani, non mi stringa il gomito.
0: Tu hai già parlato troppo, Riccardo Russo, da stamattina, in quanto juventino sfegatato.
2: Non parlo più, quindi mi dici questo, mi taccio, mi devo tacere.
0: Hai già commentato abbastanza, tanto che abbiamo rispolverato questo file in tuo onore.

0: competizione l'Europa League.
1: Vabbè, un abbraccio anche agli amici di Napoli, anche per loro è girata male ieri sera, via.
0: Vero.
2: Rigiriamola al meglio questa mattinata insieme. Ma anche al nostro Cristiano Militello, peccato, sì, perché lui sono i commenti calcistici.
1: Oggi sarebbe stata opportuna la sua presenza, ma
3: tornerà. Scusate, domani. Ci sarà un roast in peace per lui.
2: Che ogni volta che manca qualcuno
0: io direi di sì.
1: Fermi lì, per favore.
2: Celebrare un funerale
1: appunto
2: in diretta.
1: Oh mamma mia, quindi mettiamo, ho visto gli highlights, non ho visto la partita, abbastanza turbolenta, c'è stato un po' di su e giù, tanti pali, traverse, di tutto è successo.
0: Perché
1: tu eri a dormire.
2: Infatti i pali del,
1: lei sente l'audio
2: del comodino.
1: È vicina allo stadio anche di casa, sente le urla ma non capisce a cosa attribuirle.
2: Esatto, il cuscinetto, c'è il cuscinetto del rigore?
0: No, il dischetto.
1: Il cuscinetto.
0: Vabbè, lascia perdere, ha preso 4 dal Bruce.
1: Va bene, basta così, andiamo avanti.
2: Ma anche qui abbiamo lavorato alla stragrande, ragazzi, nei giorni scorsi, a grande richiesta, tornerà nelle prossime settimane una rubrica amatissima della banda di R101. Non diciamo troppo, vi lanciamo così questa mattina questa domanda al 331 80 90 101, poi vi daremo qualche indizio qua e là. Qual è quella cosa che avete dovuto fare perché siete quasi stati obbligati, molto imbarazzante, non potevate esimervi perché magari ve l'ha chiesta la figlia, vostro figlio, vostra moglie, il vostro capo,
1: quella cosa alla quale non avete potuto dire di no anche se vi rodeva tanto doverla fare. Ma tanto.
2: L'imbarazzo si poteva toccare.
1: Devono
2: magari vestire da elfi sotto Natale, perché sono i commessi di un determinato posto.
1: O quando vostra moglie vi ha costretto a tornare in un negozio per fare questioni sul prezzo. Quelle cose che insomma non volevate fare, ma dovevate fare.
2: Il balletto di TikTok con la figlia.
0: Ah. Moglie mi ha costretto a sposarmi, per dire, imbarazzantemente.
2: Chissà cosa ti hanno fatto fare all'addio al celibato, ad esempio, o a lei all'addio al nubilato.
0: Certo, anche perché si dice, chi te l'ha fatto fare? Il medico te l'ha detto. Sì, lei è medico, quindi tutto tornava.
1: Mi piace.

0: certezza però per il 2027, no?
1: Sì, c'è una certezza, non tra un'ora la canzone, ma tra un anno nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, durante un incontro alla Scala con gli studenti, ha detto che dal prossimo anno al liceo si insegnerà anche l'opera lirica.
0: L'opera lirica.
1: Quindi gli insegnanti entrano al grido di nessun dorma.
2: Certo.
1: E rispondono gli alunni, così fan tutte, evidentemente. Ma eccolo qui, abbiamo un insegnante che dal prossimo anno.
2: Eccolo.
1: Però, ora, essendo il ministro della Lega, va declinato in chiave regionale, quindi il barbiere di Siviglia diventerà di Mediglia in Lombardia, di Ventimiglia in Liguria, cose di questo tipo, evidentemente. Ma abbiamo l'insegnante. Buongiorno.
0: Gerardo Fischi, se non sbaglio. Buongiorno.
3: Te lo chiamo.
0: Invece di libiamo.
1: Io non sono sfavorevole a sta cosa, anche perché quando cantano l'opera io non ci capisco assolutamente.
2: E tu? Perché io sì. Anzi, io lo capisco.
1: A volte quando è in tedesco mi rendo conto dopo due ore che è in tedesco.
3: Sì. E allora ti metto il 4.
1: No, non
2: questo si è capito.
3: Metto, la Puglia confina a nord con l'Abruzzo.
0: Bello. No. Cioè, la geografia. No. In lirica.
3: Il Molise, dove lo mettiamo? La Basilica.
2: Ma sarà
3: allora,
2: tutto così?
3: Mettiamo il libro a pagina 40.
1: Non lo trovo.
3: Nonna, professore.
0: Parla di Muschi e Licheni a pagina 50. Muschi e Licheni.
3: Il corridoio si fa piano, non si brinda.
1: Mi ricorda Bennato negli anni '80. Lui spesso ricorreva a melodie di questo tipo.
3: Andiamo in gita domani.
0: Dove si va?
3: In gita. Se
2: dove?
3: Facciamo l'incidente, vuole solo il conducente.
2: No, quei cori lì.
0: Anche le cori del pullman diventano.
1: Vabbè. Quindi il Nabucco.
0: Che bello.
3: Non bruciamo i banchi in classe, per favore. Dietro la lavagna, Marchino.
2: Sai che belle lezioni che sarebbero?
1: Ho capito, ma già c'è il dopo scuola. A che ora arrivano a casa i ragazzi? Se è una lezione così.
3: La lavagna, Marchino.
2: Sai che belle lezioni che sarebbero?
1: Ho capito, ma già c'è il dopo scuola. A che ora arrivano a casa i ragazzi? Se è una lezione così.
4: Saranno contenti i bambini eruditi.
1: È vero.
4: Si insegnerà l'opera.

0: Tra gli artisti che hanno sfilato sul red carpet anche Giuliano San Giorgi dei Negramaro.
1: La fastidità? No, niente, sono rimasto là.
0: Quando Diodato, Tommaso Paradiso.
2: Appunto, Riccardo, quando diventerai un attore potrai dire questo. Adesso
1: beh,
2: no.
1: È un attimo, guarda che prima o poi.
0: Esatto, potresti poi fare come Jennifer Lawrence agli Oscar del 2013, facendo un volo pazzesco sul red carpet.
1: Non vedo l'ora.
0: Imbarazzante della storia.
1: Sì.
0: Perché capitano, ma te li fanno anche capitare. Quando magari la richiesta arriva da un parente o dal capo e
2: non
0: ci
2: puoi
0: tocca
2: dire di no.
0: Momento imbarazzante.
2: Dai.
0: Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, Fabio da Manerbio.
0: Ciao Fabio.
3: Io una volta mi sono presentato in periodo carnevale a casa di una mia ex e dei suoi genitori vestito da ballerina classica.
0: Perché?
3: Perché non ero riuscito ad andare a fare la sfilata al mio paese e allora mi sono presentato a cena vestito da ballerina classica. Non
1: bella
3: mi hanno
1: idea.
3: Parlato per tutta la cena.
2: E quindi è diventata ex contestualmente a quell'episodio, probabilmente. Credo.
1: Sì, sì.
2: Avanti.
1: Ma lui col tutù proprio.
2: Sì, certo.
1: Immaginatelo. Brutta cosa.
4: E mio figlio ha 8 anni è tornato a casa da scuola che era entrato un pipistrello e le maestre gli hanno detto che i pipistrelli fanno la pipì sui capelli e tu li perdi. Lui è arrivato a casa, l'ha detto, e mio marito gli ha detto: guarda, di alla maestra che non capisce un c***o.

0: e lui è andato dalla maestra e gli ha detto: tu non capisci un C, l'ha detto mio padre.
1: I bimbi vanno.
2: Bimbi vanno dritti loro.
3: Dosate le parole.
1: Quelle cose che ti tocca fare perché proprio sei costretto anche se non vorresti, come il ministro dell'economia Giorgetti ieri ha convocato i deputati alle 9 del mattino di martedì perché ha detto, veramente ha detto, ha pensato questo, lo riportavano le cronache, ha detto: se lo faccio di lunedì, insomma, devono rientrare tutti a Roma, fanno un weekend lungo, c'è il rischio di rivolgermi a poche persone.
3: Come il weekend lungo?
1: C'è il rischio che vengano in pochi, mentre si parla di scostamento di bilancio, questa nuova finanziaria.
3: È importante, quindi
1: si tratta di fare purtroppo del nuovo debito, perché di soldini ce n'è sempre meno.
4: E quindi era pieno, no, l'aula?
1: Quindi, poveretto, perché poi anche ha preso atto del fatto che si è rivolto a 12 persone su 400, 12 su 400, che prima della fine dell'intervento sono diventati una ventina, perché poi c'è anche chi è arrivato in ritardo, però 12 su 400 per decidere tutte quelle cose che riempiono i pagginoni di giornali, no? Le nuove tasse, i nuovi scaglioni.
3: Se noi appesi lì
1: ad aspettare a loro frega niente, una cosa che dovrebbe invece riguardare noi. Ma allora perché non la fate in remoto, così come è successo ad Alessandria,
3: certo,
1: per fare il paio?
3: Infatti.
1: Esatto, ad Alessandria non c'era stato il bisogno di andare lì perché durante una commissione del comune il vicepresidente della provincia si è collegato.
4: Lui da dove?
1: Da una spa. Era in accappatoio sul lettino con un asciugamano in testa.
4: Ma dai.
1: Il problema è che lui ha detto: io pensavo che la telecamera fosse spenta.
3: Quindi è rimasto lì in accappatoio per un po' finché non si è visto anche tutto il resto. Perché a un certo punto l'accappatoio è caduto, doveva entrare in sauna.
4: No!
1: Si è visto.
4: Si è visto tutto il mattarello.
1: Tutto.
4: Oh, mamma.
1: Ma la cosa buffa è che quando una volta capito di aver fatto la gaffe, ha detto molto generosamente: va bene, ho sbagliato, rinuncio al gettone di presenza.
3: No.
1: Ma quale presenza?
3: Direttamente a lui, perché è collegato da casa di Leonardo Viaschi. Buongiorno.
5: Si ha chiamato, ha detto: rinuncio al gettone della doccia.
4: Della doccia. Sì. Senta, ma è ancora nella vasca, sentiamo.
3: Sembra di
5: Allora, colpa della sinistra, diciamolo.
1: Ma cosa c'entra la sinistra?
5: Perché io sono andato a far aggiustare questo computer. Questo computer è aggiustato uno di sinistra, mi ha attivato la camera.
1: Alle terme va a aggiustare il computer.
5: Mi sono ritrovato per sbaglio dentro una spa.
4: Per sbaglio.
3: Può stare fermo coi piedi, che qua.
5: Sì. La circolazione. Devo farmi trovare poco in forma dalle persone a casa.
1: Può tenere ferma la prostata un attimo?
3: Entri nell'acqua gelida un secondo, per favore.
5: Allora vi voglio fare questa domanda. Devo andare sporco in videochiamata?
4: No, questo è vero. Questa ha ragione.
5: Dove stai rispetto per le persone?
1: Ho capito, però è
5: proprio della sinistra.
1: Vabbè, niente.
4: Però far vedere proprio tutto il membro del Parlamento lì in primo piano non era bello.
3: Imbarazzanti, devo dire che torna anche l'argomento di oggi.
5: Adesso posso fare il passaggio acqua fredda all'acqua calda oppure dovete
1: adesso c'è il percorso nei sali, vada pure.
3: Belli sali,
1: belli sali, certo.
5: Basta con questa sinistra.

0: Ieri abbiamo istituito il nuovo Vastità Day, proprio di cui siamo firmatari noi della banda di R101. Oggi invece in tutto il mondo si festeggia dal 2015 l'I Love You Day, giornata dedicata al
1: dire
0: dimostrare
1: ti amo.
0: Sì. Affetto e amore, okay, a non solo al proprio compagno o compagna. Ma parenti, amici.
2: Non era più giusto il 14 febbraio?
0: No, è stato istituito oggi.
2: Va bene.
0: E allora, visto che abbiamo parlato anche di opere liriche, nel 2027 si ristudierà la lirica a scuola, abbiamo unito le due cose ed è saltato fuori questo.
1: Devo dire che è proprio come quando assisti a un'opera lirica,
2: non capisci niente.
1: Bravo.
0: Ti amerò, credo.
1: Serve il libretto, serve.
3: Per la mia amica Monica.
0: Vai!
3: Ti amo. I love you.
2: Urca.
0: Cosa ha ritirato fuori?
2: Alexia, mi pare.
1: Poi?
4: Ti amo, Tortorello.
0: Che sforzare la voce al mattino, lo sappiamo
1: tutti,
0: bene.
1: Siamo tutti tenori, siamo.
4: Io amo R101.
1: È arrivato. Brava. Anche Farinelli.
2: Sì.
4: Poi sì, che ridono ogni volta che mi sentono, vi voglio bene.
1: Sì.
4: Claudia verso Lodi.
1: Non l'avevo mai sentito Mickey Mouse cantare un'opera. Allora, io vi leggo questa, che non è necessariamente un'opera, ma è una bella rima. Riccardo dice: alla fiera di Bruges per tre soldi.
2: Bella!
1: Un interista quattro pere comprò.
2: Bella!
1: L'ho musicata io, ma il senso era
2: bella,
1: questo.
2: Bella,
1: bravo, bella,
2: bella.
1: Poi.
4: R101, siete la mia vita.
1: Bravo!
0: Bello, bravi, grazie.
4: Bravi.
0: Oggi è il giorno giusto per celebrare l'amore familiare, romantico, ma anche platonico.
1: È tutto allora. Allora

0: Bene, allora abbiamo detto quella cosa che siete stati costretti a fare, ma perché dovevate non pagare un pegno, ma perché andava fatta e nessuno in famiglia.
1: Ve l'ha chiesta la persona giusta, sì, quella che sa convincervi. Ad esempio l'addio al celibato di Giuseppe Milano in regia, l'ultimo matrimonio celebrato da tutta la banda di R101 in Puglia.
2: Sì.
1: Il suo addio al celibato è andato in giro per Bari vestito da hot dog.
2: Bello!
1: C'è gente che ha ancora la foto, lo può ancora.
0: In realtà aveva provato prima il vestito da Rocco Siffredi, ma gli stava largo.
2: Beh, chiaro.
0: Troppo, quindi non l'ha più potuto mettere. Quindi si è vestito da hot dog e ha girato per Bari Vecchia.
1: Con
0: per
1: tutte le foto.
0: Sì, sì, sì, certo. Le flessioni gli hanno fatto fare in piazza. Vabbè, quella volta che la figuraccia era lì, dietro l'angolo.
2: Ha già scritto il portiere dell'Inter?
3: Ragazzi, io mi vergogno, sono Flavio Briatore.
0: Ciao Flavio Briatore.
3: Mi vergogno quasi a dirvelo.
0: Perché ti vergogni?
3: Una volta purtroppo ero in mezzo al mare con il mio yacht. Ho dovuto pranzare.
0: Come?
3: Non riesco a dirlo.
2: Dai, si esprima.
3: Ho dovuto pranzare con i camerieri e
0: ti ha visto qualcuno?
2: Con la servitù.
3: Con l'idraulico.
0: No, hai dovuto pranzare con l'idraulico.
3: Sì. Non potendo, capito?
1: Vabbè, una cosa carina che si fa.
2: Che imbarazzo.
1: La manovalanza, lavorano per te.
2: Che imbarazzo da parte loro.
0: Sì, credo di sì. Anche perché hanno dovuto pagare loro.
3: No,
0: sì.
3: Investirmi con delle persone, cioè, conciate da carnevale.
2: Ma poveri.
3: Amico Sinclair, per favore,
0: quella è gente che lavora, non è che sono i village people e indossano una divisa perché devono fare il show.
3: Non avevo mai visto quelle divise.
1: Proprio per lavoro, il capo ti chiede di vestirti in un determinato modo, dire certe cose. Il dress code di alcune feste aziendali fa in modo che ci sia un imbarazzo generale. Spesso e volentieri.
0: Anni fa un editore mi chiese: dobbiamo chiedere scusa a questo marchio perché è stata fatta una gaffe in onda.
2: Aia.
0: E io ho detto: ma io non ho fatto gaffe, ma aiutami a ricordare. Mi ha fatto il nome del marchio, ma io non ricordo di aver mai citato questo marchio, né tantomeno di avere potenzialmente offeso l'azienda. No, ma non c'entri tu, l'ha fatto quell'altro. E allora fagliela fare a lui.
1: Hai dovuto chiedere scusa per interposta persona.
0: Addirittura l'altro era di un'altra radio, trattandosi di un gruppo.
2: Ma veramente.
0: L'ha fatto allora fategli chiedere scusa a lui. E no, perché è un casino.
2: Tu hai la voce più bella.
0: Sì, certo, ho dovuto chiedere scusa io perché l'altro aveva pestato la roba.
1: C'entrerà il capo anche per la rubrica che stiamo per rispolverare alla banda di R101, ma sentiamo le vostre voci, quella cosa imbarazzante che avete dovuto fare.
4: Buongiorno, io una volta, il terzo anno di asilo per i miei figli, il genitore doveva fare una sfilata per i bambini e i miei figli me l'hanno chiesto di vestirmi come Shrek. E nella fine mi sono stato costretto, se no c'era sarà un lutto a casa.
2: Come Shrek?
0: Sei vestito da Shrek. Vabbè,
1: altrimenti sarebbe stato un brutto rientro a casa.
0: Però insomma alla fine hai fatto pace con la famiglia e quindi tutto è bene quel che finisce.
2: A suon di rutti.
1: Dai, capiamo l'imbarazzo, capiamo che un po' vi vergognate, ma raccontateci quella cosa davvero imbarazzante che avete dovuto fare.

0: certezza però per il 2027, no?
1: Sì, c'è una certezza, non tra un'ora la canzone, ma tra un anno nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, durante un incontro alla Scala con gli studenti, ha detto che dal prossimo anno al liceo si insegnerà anche l'opera lirica.
0: L'opera lirica.
1: Quindi gli insegnanti entrano al grido di nessun dorma.
2: Certo.
1: E rispondono gli alunni, così fan tutte, evidentemente. Ma eccolo qui, abbiamo un insegnante che dal prossimo anno.
2: Eccolo. Però,
1: ora, essendo il ministro della Lega, va declinato in chiave regionale, quindi il barbiere di Siviglia diventerà di Mediglia in Lombardia, di Ventimiglia in Liguria, cose di questo tipo, evidentemente. Ma abbiamo l'insegnante. Buongiorno.
0: Gerardo Fischi, se non sbaglio. Buongiorno.
3: Te lo chiamo, te lo chiamo.
0: Invece di libiamo.
1: Io non sono sfavorevole a sta cosa, anche perché quando cantano l'opera io non ci capisco assolutamente.
2: Tu, perché io sì. Capire, anzi, io lo capisci.
1: A volte quando è in tedesco mi rendo conto dopo due ore che è in tedesco.
3: Sì. E allora ti metto il quattro.
1: No, non
2: questo si è capito.
3: Metto, la Puglia confina a nord con la Bruzza.
0: No. Cioè, in geografia. No. In lirica.
3: Il Molise dove lo mettiamo? La basilica.
2: Ma sarà allora tutto così?
3: Vediamo il libro a pagina 40.
1: Non la trovo.
3: Donna, professore.
0: Parla di muschi e licheni a pagina 50. Muschi e licheni.
3: Il corridoio si fa piano, non si brinda.
1: Mi ricorda Bennato negli anni Ottanta, lui spesso ricorreva a melodie di questo tipo.
3: Andiamo in gita domani.
0: Dove si va?
3: In gita.
2: Dove?
3: Facciamo l'incidente, vuole solo il conducente.
2: No, no, i cori lì.
0: Che le cori del pullman diventano.
1: Vabbè. Quindi il Nabucco.
0: Che bello.
3: Non bruciamo i banchi in classe, per favore. Dietro la lavagna, Marchino.
2: Sai che belle lezioni che sarebbero.
1: Ho capito, ma già c'è il dopo scuola. A che ora arrivano a casa i ragazzi? Se è una lezione così.
4: Saranno contenti i bambini eruditi.
1: È vero.
4: Insegnerà l'opera.
1: È vero.
0: Ma loro già sanno tutto di opera.
1: È vero.

0: gli artisti che hanno sfilato sul red carpet, anche Giuliano Sangiorgi di Negramaro.
1: La fastidia? No, niente, sono rimasto là.
0: Quando Diodato, Tommaso Paradiso.
2: Appunto, che Riccardo, quando diventerai un attore potrai dire questo. Adesso
1: beh,
2: no.
1: È un attimo, guarda che prima o poi.
0: Esatto, potresti poi fare come Jennifer Lawrence agli Oscar del 2013, facendo un volo pazzesco sul red carpet.
1: Non vedo l'ora.
0: Imbarazzante della storia.
1: Sì.
0: Perché capitano, ma te li fanno anche capitare. Quando magari la richiesta arriva da un parente o dal capo e ci tocca il momento imbarazzante.
2: Dai.
0: Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, Fabio da Manerbio.
0: Ciao Fabio.
3: Io una volta mi sono presentato in periodo carnevale a casa di una mia ex e dei suoi genitori, vestito da ballerina classica,
0: perché
3: non ero riuscito ad andare a fare la sfilata al mio paese, e allora mi sono presentato a cena vestito da ballerina classica. Non mi hanno parlato per tutta la cena.
2: E quindi è diventata ex contestualmente a quell'episodio, probabilmente. Credo.
1: Sì, sì. Avanti. Ma lui col tutù proprio.
2: Sì, certo.
1: Madonna.
0: Immaginatelo.
1: Brutta cosa.
4: E mio figlio ha 8 anni, è tornato a casa da scuola, che era entrato un pipistrello, e le maestre gli hanno detto che i pipistrelli fanno la pipì sui capelli e tu li perdi. Lui è arrivato a casa, l'ha detto, e mio marito gli ha detto: guarda, di alla maestra che non capisce un C. E lui è andato dalla maestra e gli ha detto: tu non capisci un C, l'ha detto mio padre.
2: E quindi bimbi vanno dritti loro.
0: Dosate le parole.
2: Quelle cose che ti tocca fare perché proprio sei costretto, anche se non vorresti, come il ministro dell'economia Giorgetti ieri ha convocato i deputati alle 9 del mattino di martedì, perché ha detto, veramente ha detto, ha pensato questo, lo riportavano le cronache, ha detto: se lo faccio di lunedì, insomma, devono rientrare tutti a Roma, fanno un weekend lungo, c'è il rischio di rivolgermi a poche persone.
0: Come il weekend lungo?
2: C'è il rischio che vengano in pochi, mentre si parla di scostamento di bilancio, questa nuova
0: è
2: finanziaria.
0: Importante, quindi
2: si tratta di fare purtroppo del nuovo debito, perché di soldini ce n'è sempre meno.
1: E quindi era pieno, no, l'aula?
2: Quindi, poveretto, perché poi anche ha preso atto del fatto che si è rivolto a 12 persone su 400, 12 su 400, che prima della fine dell'intervento sono diventati una ventina, perché poi c'è anche chi è arrivato in ritardo, però 12 su 400 per decidere tutte quelle cose che riempiono i pagineni di giornali, no? Le nuove tasse, i nuovi scaglioni IRPEF.
0: Noi appesi lì
2: ad aspettare. A loro frega niente, una cosa che dovrebbe invece riguardare noi. Ma allora perché non la fate in remoto, così come è successo ad Alessandria,
0: certo,
2: per fare il paio?
0: Infatti.
2: Esatto, ad Alessandria non c'era stato il bisogno di andare lì, perché durante una commissione del comune il vicepresidente della provincia si è collegato.
1: Lui
2: da una spa era in accappatoio sul lettino con un asciugamano in testa.
1: Ma dai,
2: il problema è che lui ha detto: io pensavo che la telecamera fosse spenta.
0: Quindi è rimasto lì in accappatoio per un po', finché non si è visto anche tutto il resto. Perché
1: ma
0: a un certo punto l'accappatoio è caduto, doveva entrare in sauna.
1: No,
2: si è visto.
1: Si è visto tutto il mattarello.
2: Tutto.
1: Oh, mamma.
2: Ma la cosa buffa è che quando una volta capito di aver fatto la gaffe, ha detto molto generosamente: va bene, ho sbagliato, rinuncio al gettone di presenza.
0: No.
2: Ma quale presenza?
0: Direttamente a lui, perché è collegato da casa di Leonardo Viaschi. Buongiorno.
5: Si acchiamo, ha detto: rinuncio al gettone della doccia.
1: Della doccia.
2: Sì.
1: Senta, ma è ancora nella vasca, sentiamo.
0: Sembra di sì.
5: Allora, colpa della sinistra, diciamolo.
2: Ma cosa c'entra la sinistra?
5: Perché io sono andato a far aggiustare questo computer. Questo computer è aggiustato uno di sinistra. Mi ha attivato la camera.
2: Alle terme va a aggiustare il computer.
5: Mi sono ritrovato per sbaglio dentro una spa.
1: Per sbaglio.
0: Può stare fermo coi piedi, che qua.
5: Sì. No, fa bene la circolazione. Devo farmi trovare poco in forma dalle persone a casa. Devo farmi trovare persone.
2: Può tenere ferma la prostata un attimo?
0: Entri nell'acqua gelida un secondo, per favore.
5: Allora vi voglio fare questa domanda.
2: Sì.
5: Devo andare sporco in videochiamata?
1: No, questo però è vero. Questa ha ragione,
5: Dove stai rispetto per le persone?
2: Ho capito, però è
5: proprio della sinistra.
2: Vabbè, niente.
1: Però far vedere proprio tutto il membro del Parlamento lì in primo piano non era bello.
0: Imbarazzanti, devo dire che torna anche l'argomento di oggi.
1: Sì.
5: Adesso posso fare il passaggio acqua fredda e acqua calda, oppure dovete
2: Adesso c'è il percorso nei sali. Vada pure.
0: Belli sali.
2: Belli sali, certo.
5: Salis, no, basta con questa sinistra.

0: ieri abbiamo istituito il nuovo Vastità Day, proprio di cui siamo firmatari noi della banda di R101. Oggi invece in tutto il mondo si festeggia dal 2015 l'I Love You Day, giornata dedicata al...
1: al dire
0: dimostrare
1: ti amo.
0: Sì. Affetto e amore, okay. A non solo al proprio compagno o compagna, ma a parenti, più, amici.
2: Non era più giusto il 14 febbraio?
0: No, no. Me, è stato istituito oggi.
2: Va bene.
0: E allora, visto che abbiamo parlato anche di opere liriche, nel 2027 si ristudierà la lirica a scuola, abbiamo unito le due cose ed è saltato fuori questo.
1: Devo dire che è proprio come quando assisti a un'opera lirica, non capisci niente.
0: Bravo. Ti amerò, credo.
1: Serve il libretto, serve.
3: Per la mia amica Monica.
0: Vai.
3: Ti amo, I love you.
2: Urca.
0: Cosa ha ritirato fuori?
2: Alexia, mi pare.
1: Poi?
4: Ti amo, Tortorello.
0: Che sforzare la voce al mattino, lo sappiamo tutti, bene.
1: Siamo tutti tenori, siamo.
4: Io amo R101.
1: È arrivato. Brava. Anche Farinelli.
2: Sì.
4: Poi... Amici che ridono ogni volta che mi sentono, vi voglio bene.
1: Sì?
4: Claudia verso Lodi.
1: Non l'avevo mai sentito Mickey Mouse cantare un'opera. Allora, io vi leggo questa, che non è necessariamente un'opera, ma è una bella rima. Riccardo dice: alla fiera di Bruges per tre soldi.
2: Bella.
1: Un interista quattro pere comprò.
2: Bella.
1: L'ho musicata io, ma il senso era
2: bella,
1: questo.
2: Bella,
1: bravo, bella,
2: bella.
1: Poi.
4: R101, siete la mia vita.
1: Bravo.
0: Bello, bravi, grazie.
4: Bravi.
0: Oggi è il giorno giusto per celebrare l'amore familiare, romantico, ma anche platonico.
1: È tutto allora. Allora vale tutto.

0: Bene, allora abbiamo detto quella cosa che siete stati costretti a fare, ma perché dovevate non pagare un pegno, ma perché andava fatta e nessuno in famiglia
1: ve l'ha chiesta, la persona giusta, sì, quella che sa convincervi. Ad esempio l'addio al celibato di Giuseppe Milano in regia, l'ultimo matrimonio celebrato da tutta la banda di R101 in Puglia.
2: Sì.
1: Il suo addio al celibato è andato in giro per Bari vestito da hot dog.
2: Bello.
1: C'è gente che ha ancora la foto, sì, lo può ancora.
0: In realtà aveva provato prima il vestito da Rocco Siffredi, ma gli stava largo.
2: Beh, chiaro.
0: E troppo, quindi non l'ha più potuto mettere. Quindi si è vestito da hot dog e ha girato per Bari vecchia.
1: Con
0: e per
1: tutte le foto.
0: Sì, sì, sì, certo. Le flessioni gli hanno fatto fare in piazza. Vabbè, quella volta che la figuraccia era lì, dietro l'angolo.
2: Ha già scritto il portiere dell'Inter?
3: Ragazzi, io mi vergogno, sono Flavio Briatore.
0: Ciao Flavio Briatore.
3: Mi vergogno quasi a dirvelo.
0: Perché ti vergogni?
3: Una volta purtroppo ero in mezzo al mare con il mio yacht. Ho dovuto pranzare.
0: Come?
3: Non riesco a dirlo.
2: Dai, si esprima.
3: Ho dovuto pranzare con i camerieri e
0: ti ha visto qualcuno?
2: Con la servitù.
3: Con l'idraulico.
0: No, hai dovuto pranzare con l'idraulico.
3: Sì. Non potendo, capito?
1: Vabbè,
3: non
1: una cosa carina che si fa.
2: Che imbarazzo.
1: La manovalanza, no, lavorano per te.
2: Che imbarazzo da parte loro.
0: Sì, credo di sì. Anche perché hanno dovuto pagare loro.
3: No,
0: sì.
3: Investirmi con delle persone, cioè, conciate da carnevale.
2: Ma poveri.
3: Sinclair, per favore,
0: quella è gente che lavora, non è che sono i village people e indossano una divisa perché devono fare show.
3: Non avevo mai visto quelle divise.
1: Lavoro il capo ti chiede di vestirti in un determinato modo, dire certe cose, il dress code di alcune feste aziendali fa in modo che ci sia un imbarazzo generale. Spesso e volentieri.
0: Anni fa un editore mi chiese: dobbiamo chiedere scusa a questo marchio perché è stata fatta una gaffe in onda.
2: Aia.
0: E io ho detto: ma io non ho fatto gaffe, ma aiutami a ricordare. Mi ha fatto il nome del marchio, ma io non ricordo di aver mai citato questo marchio, né tantomeno di avere potenzialmente offeso l'azienda. No, ma non c'entri tu, l'ha fatto quell'altro. E allora fagliela fare a lui.
1: Hai dovuto chiedere scusa per interposta persona.
0: Addirittura l'altro era di un'altra radio, trattandosi di un gruppo.
2: Ma veramente.
0: L'ha fatto quel. Allora, ma fategli chiedere scusa a lui? No, perché è un casino.
2: Tu hai la voce più bella.
0: Sì, certo, ho dovuto chiedere scusa io perché l'altro aveva pestato la roba.
1: C'entrerà il capo anche per la rubrica che stiamo per rispolverare alla banda di R101, ma sentiamo le vostre voci, quella cosa imbarazzante che avete dovuto fare.
4: Buongiorno, io una volta, il terzo anno dell'asilo per i miei figli, il genitore doveva fare una sfilata per i bambini e i miei figli me l'hanno chiesto di vestirmi come Shrek. E nella fine mi sono stato costretto, se no ce ne sarà un lutto a casa.
2: Come Shrek?
0: Sei vestito da Shrek. Vabbè,
1: altrimenti sarebbe stato un brutto rientro a casa.
0: Però insomma, alla fine hai fatto pace con la famiglia e quindi tutto è bene quel che finisce.
2: A suon di rutti.
1: Dai, capiamo l'imbarazzo, capiamo che un po' vi vergognate, ma raccontateci quella cosa davvero imbarazzante che avete dovuto fare per qualcuno.

0: oggi parte la sfida alla battuta più brutta del giorno. Così!
1: È un giochino bello, dolentino, questo è quello che la battuta offre lì. Bello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ho dovuto dribblare tra mille complimenti con a Leonardo Fiaschi per la sua voce da tenore. Ieri c'è stato il concerto del Volo, visto su...
2: Vorrei dire una cosa ai miei amici del Volo.
0: Infatti.
2: Aporacci!
0: Cosa gli hai detto?
2: Aporacci!
0: Ma che poracci?
3: Allora...
2: E poi noi, ha detto bene, noi ci odiamo.
3: Voi?
2: Noi ci odiamo tra tanti.
0: C'è un dissing tra lei e il Volo, il professore di lirica contro il Volo. Non entriamo nella diatriba.
3: Adesso avete preso anche Noemi, giusto, nel Volo, visto che lei ne ha fatti ultimamente.
0: Povera, perché è cascata dal palco. Beh. Ieri ho passato la giornata a cercare di far rispondere a delle domande al mio amico, quello che guida il treno, ma faceva il vagone.
3: E Chiara ha detto una cosa sacrosanta poco fa.
0: Quale?
3: Nel senso che c'è astensionismo al voto, poi c'è la coda per partecipare al Tortorella Challenge. Roba da non credere, siete in tantissimi.
0: Anche perché cominciamo così, con un commentino a caldo.
4: Mamma mia, per capire queste battute ci vuole un codice binario.
3: Aiuto, oggi siamo tutti ferrovieri, ho capito com'è.
0: Ma sentite qua cosa arriva, cosa sono riusciti a creare. Il bambino erudito con il professore di lirica sono pronti a giudicare gli sfidanti. Cominciamo così.
5: Il mio amico invece lavora per la polizia ferroviaria. L'altro giorno c'era un ladruncolo su un treno, per fortuna che l'ha ciuffato.
0: È bellissimo.
3: Il ciuff-ciuff.
0: È tenera proprio questo.
3: Il ciuff ciuff
0: ciuffato. Vai, seconda sfidante.
6: Ciao Chiara, invece a me risponde su

0: subito perché è un diretto.
1: Giusto.
2: Ma perché siete arrivati inspiegabilmente in orario? Con queste feteche, avanti.
0: Ciao, siamo Alice, Anitta ed Eleonora da Fertiglia. E questa è la nostra battuta. Vai. Ci sono due panini che si incontrano per strada.
3: Ciao amico, dove sei andato oggi?
4: In palestra.
3: Ah, allora sono più un tipo toast.
1: Brave.
2: Aiuto.
1: Bravissime ragazzi. Bella. Fatta a tre poi, a tre voci.
2: Sì, poi mettono anche la sceneggiatura, certo. Poi.
5: Vai. Ciao, è 101.
2: Ciao.
5: Sono Martina da Guardia Grele.
1: Ciao,
5: questa
1: Martina.
5: È la mia battuta. Un tonno dice un altro tonno. Mo tonno. E viva.
1: Davide Ausini che impazzisce ogni volta che c'è una battuta sul tonno.
2: E voi, cari genitori, che usate i bambini come scudi umani, perché è vostra la cosa e mandate avanti i figli perché vi vergognate. Ecco.
6: Scusate, noi abbiamo bisogno di Anton Paolo. Anton Paolo?
7: Sì, sono io.
6: Eccolo.
7: Che devo dire? Che devo fare?
6: Perché non entriamo nel cervello di Paolo D'Ausilio e sentiamo veramente che cosa sta pensando?
7: No, perché si sente l'eco.
1: Abbiamo il microfono? Si può fare?
2: No, aspetta che lo arredi il cervello prima di entrare nel cervello di Paride.
1: La gag, no?
2: Non capivo, mi hanno tirato in mezzo, io scemo gli vado. Vabbè, anche dietro.
7: Ragazzi, vi tolgo da questo imbarazzo.
2: Dai,
1: da questo impasse.
7: The winner is... No.
2: Qui
1: ma c'è qualcosa che non va.
2: Qua si deve illuminare tutto il casinò. Devono venire tutti quelli che stavano alle slot a vedere.
7: La nostra traviata, brava.
2: A vedere te che hai vinto. È sensazionale. Jackpot.
1: Con quella del mio amico che non risponde alle domande quando guida il treno perché fa il vagone. Io pensavo fosse troppo bella, invece probabilmente non ci capiamo niente. Beh, noi di tutto ciò.
2: Però ci sta che ogni tanto vinca anche te, eh? Cioè della serie è raro e quindi non può suscitare dubbi, ecco, di.
7: Soprattutto dopo la Champions di ieri, diciamo.
1: Ah,
7: ma... Un rimborsino.
2: Non sentite, puzza come se c'è qualcosa che bruge.
7: Bruge. Saranno tre soldi che bruge.
2: Quattro soldi.
1: E comunque grazie perché sono molto contento.
8: Si sente, sì.
2: Quando torna in tutto ciò, quando torna nel caso, se proprio deve il Tortorella Challenge.
1: Beh, siamo arrivati a metà settimana. A questo punto concludiamo anche questa settimana. Quindi domani intorno alle 8 di nuovo Tortorella Challenge.

0: 7 alle 9 in diretta con tanta bella musica e parecchia energia stamattina.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Quella di Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Fermi, fermi, fermi.
2: Fermi.
1: Non sentite?
2: Sì.
1: Come se
2: sì,
1: ci
2: sì.
1: fosse puzza di Bruges.
2: Puzza di Bruges. È bruciato qualcosa.
1: Così. C'è qualcosa che brucia.
2: È bruciato qualcosa.
3: Me ne puoi prestare 3 soldi.
1: Come vale. Bruges. Comunque hanno vinto i nerazzurri.
2: Sì.
0: Sono nerazzurri anche
1: esatto,
0: loro.
1: È vero, sì. Sì. Sì. Ieri vestivano
0: partita
1: chiaro.
0: Di Champions 4-3. Va bene.
2: Vabbè, comunque posso dire.
0: 3 gol li abbiamo fatti.
2: Infatti sì. Contano quelli, Chiara. Chiara.
0: Inter. Sì, sì. Buongiorno. Spalletti.
3: Se mi permetti, allora, avete perso, però ci sta con una squadra che lotta per vincere la Champions League.
0: Magari da... sì, che ne sa.
2: Magari
3: Club
2: sì.
3: Bruges, questo ti fa capire che veramente ha affrontato la squadra più forte del girone del campionato.
2: Lei, mister della Juve, quest'anno non può parlare tantissimo. Sa, no, glielo dico io da Juve. Cioè,
1: è vero. E tenga giù con le mani, non mi stringa il gomito.
0: Tu hai già parlato troppo, Riccardo Russo, da stamattina, in quanto juventino sfegatato.
2: Non parlo più, quindi mi dici questo, mi taccio, mi devo tacere.
0: Hai già commentato abbastanza, tanto che abbiamo rispolverato questo file in tuo onore. No.

0: una bellissima competizione l'Europa League.
1: Vabbè, un abbraccio anche agli amici di Napoli, anche per loro è girata male ieri sera, via.
0: Vero.
1: Vabbè.
2: Rigiriamola al meglio questa mattinata insieme. Ma anche al nostro Cristiano Militello, peccato perché sono i commenti calcistici.
1: Oggi sarebbe stata opportuna la sua presenza, ma
3: tornerà domani. Ci sarà un roast in peace per lui.
2: Che ogni volta che manca qualcuno
0: io direi di sì.
1: Fermi lì per favore.
2: Celebrare un funerale
1: appunto
2: in diretta.
1: Oh mamma mia, quindi mettiamo, ho visto gli highlights, non ho visto la partita, abbastanza turbolenta, c'è stato un po' di su e giù, tanti pali, traverse, di tutto è successo.
0: Perché
1: tu eri a dormire.
2: Infatti
1: lei no.
2: I pali
1: lei sente l'audio
2: del comodino.
1: È vicina allo stadio anche di casa, sente le urla ma non capisce a cosa attribuirle.
2: Esatto. Il cuscinetto, c'è il cuscinetto del rigore?
0: No, il dischetto.
1: Il cuscinetto.
0: Vabbè, lascia perdere, ha preso 4 dal Bruce.
1: Va bene, basta così, andiamo avanti.
2: Ma anche qui abbiamo lavorato alla stragrande, ragazzi, nei giorni scorsi, a grande richiesta, tornerà nelle prossime settimane una rubrica amatissima della banda di R101. Non diciamo troppo, vi lanciamo così questa mattina questa domanda al 331 80 90 101, poi vi daremo qualche indizio qua e là.
1: Sì.
2: Qual è quella cosa che avete dovuto fare perché siete quasi stati obbligati, molto imbarazzante? Non potevate esimervi perché magari ve l'ha chiesta la figlia, vostro figlio, vostra moglie, il vostro capo.
1: Quella cosa alla quale non avete potuto dire di no anche se vi rodeva tanto doverla fare. Ma tanto.
2: L'imbarazzo si poteva toccare.
1: Devono
2: magari vestire da elfi sotto Natale perché sono i commessi di un determinato posto.
1: O quando vostra moglie vi ha costretto a tornare in un negozio per fare questioni sul prezzo. Quelle cose che insomma non volevate fare, ma dovevate fare.
2: Il balletto di TikTok con la figlia.
0: Moglie mi ha costretto a sposarmi, per dire, imbarazzantemente.
2: Chissà cosa ti hanno fatto fare all'addio al celibato. Ad esempio, o a lei all'addio al nubilato.
0: Certo, anche perché si dice, chi te l'ha fatto fare? Il medico te l'ha detto. Sì, lei è medico, quindi tutto tornava.
1: Mi piace.

0: certezza però per il 2027, no?
1: Sì, c'è una certezza, non tra un'ora la canzone, ma tra un anno nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, durante un incontro alla Scala con gli studenti, ha detto che dal prossimo anno al liceo si insegnerà anche l'opera lirica.
0: L'opera lirica.
1: Quindi gli insegnanti entrano al grido di nessun dorma.
2: Certo.
1: E rispondono gli alunni, così fan tutte, evidentemente. Ma eccolo qui, abbiamo un insegnante che dal prossimo anno.
2: Eccolo.
1: Però, ora, essendo il ministro della Lega, va declinato in chiave regionale, quindi il barbiere di Siviglia diventerà di Mediglia in Lombardia, di Ventimiglia in Liguria, cose di questo tipo, evidentemente. Ma abbiamo l'insegnante. Buongiorno.
0: Gerardo Pischi, se non sbaglio. Buongiorno.
3: Te lo chiamo.
0: Invece di libiamo.
1: Io non sono sfavorevole a sta cosa, anche perché quando cantano l'opera io non ci capisco assolutamente.
2: Tu? Perché io
3: devi capire, devi
2: anzi,
3: sentire,
2: cioè, lo capisci.
1: A volte quando è in tedesco mi rendo conto dopo due ore che è in tedesco.
3: E allora ti metto il 4.
1: No, non
2: questo si è capito.
3: Metto, la Puglia confina a nord con la Bruzza.
0: No. Cioè, in geografia. No. In lirica.
3: Il Molise dove lo mettiamo? La basilica.
2: Ma sarà
3: allora
2: tutto così?
3: Vediamo il libro a pagina 40.
1: Non lo trovo.
3: Donna, professore.
0: Parla di muschi e licheni a pagina 50. Muschi e licheni.
3: Corridoio si fa piano, non si brinda.
1: Mi ricorda? Mi ricorda Bennato negli anni Ottanta, lui spesso ricorreva a melodie di questo tipo.
3: Andiamo in gita domani.
0: Dove si va?
3: In gita.
2: Dove?
3: Facciamo un incidente, vuole solo il conducente.
2: No, no, i cori lì.
0: Anche le cori del pullman diventano.
1: Quindi il Nabucco.
0: Che bello.
3: Non bruciamo i banchi in Croazia, per favore. Dietro la lavagna Marchino.
2: Sai che belle lezioni che sarebbero.
1: Ho capito, ma già c'è il dopo scuola. A che ora arrivano a casa i ragazzi? Se è una lezione così.
4: Saranno contenti i bambini eruditi.
1: È vero.
4: Insegnerà l'opera.
1: È vero.
0: Ma loro già sanno tutto di opera.
1: È vero, è

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Starlink rallenta i droni degli ucraini. Connessione persa oltre i 160 km all'ora. I limiti introdotti senza preavviso. Musk si chiama fuori e dirotta la responsabilità sulla Casa Bianca. Kiev, depotenziata nella risposta bellica alla Russia, denuncia il tradimento statunitense. L'annuncio di Trump al via esplorazioni estrattive nella nostra nuova e bella Groenlandia. Stati riferimenti alle risorse dell'isola più grande del mondo. Ennesimo tentativo di tranquillizzare l'elettorato alle prese con un aumento dei prezzi in vista delle elezioni di midterm. Il Papa ha celebrato messa al Policlinico Gemelli, così il bollettino. Si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Leone sta bene ed è di buon umore. Tre gli esami che hanno portato alla rimozione dell'adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Rese note le motivazioni della condanna annullata a Ilaria Salis. Notifica degli atti carente. Non fu fatta nessuna ricerca. La difesa dell'eurodeputata puntualizza sugli ex collaboratori. Nei loro contratti non valgono le regole sul licenziamento per giusta causa. Uno scatto italiano conquista il mondo. Federico Veronesi vince il premio internazionale più prestigioso di fotografia naturalistica. Ritratta un elefantessa già passata dalla perdita di un figlio che trasporta il corpo di un cucciolo senza vita. La foto ha sbaragliato oltre 65.000 concorrenti. Calcio, altre due sconfitte per le italiane in Champions. Feyenoord Como 3-2, Roma Real Madrid 3-4. In 8 match le squadre di casa nostra hanno fatto appena 4 punti. Domani Europa League con Salisburgo Milan e Celta Juventus e Conference con Atalanta Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta, e dicevo, ma cavolo, ma vabbè, basta Sinner, ho capito, ha dichiarato che è finita, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi buongiorno campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no, il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda 6 unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto un nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
4: Anche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si trovava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: Box Office è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna dice:
3: la donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
4: certo.
5: Oh, che sfortuna!
4: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio, sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: ah, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via gli americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare, ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Perché eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: ah, che bello,
2: papà,
3: grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì,
4: il figlio il 15 agosto
0: per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atletico Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
4: esatto.
0: Antonio.
4: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: È bello che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
0: Sì.
4: Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella, no,
2: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quell'Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il signore degli agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è Il codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milan, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
8: Ciao.
0: Ci siamo. Senti? Pronti.
8: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente.
9: Sei?
8: Niente, forse è via del... Cosa c'è?
10: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì.
0: No.
9: Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
8: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così?
11: Sono
9: fino
11: momenti esatto di radio imperdibile.
8: Presidente?
11: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea
0: pulita. Se no giochiamo
8: pulita
0: noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ci sono. Ciao.
11: Ciao
10: a tutti.
11: Ci hai fatto bianco.
8: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Qui ne ho 16, Chiara, quindi
10: sì?
0: Spara subito il primo, vai.
10: Due.
8: Pronto?
10: Pronto?

0: Lasciato tutte e tre
1: partire di tutto.
2: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
3: assolutamente.
2: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
0: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
2: Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
0: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
2: Tre mani, quante? 15.
5: Era 15, ma incredibile.
0: Guarda che.
2: Ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anche io pure.
1: Chiara, allora l'unplay hai fatto. Anche
5: brava,
3: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima. Brava, bravissima.
1: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
3: Io faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
0: Ah, ottimo.
3: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
3: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bella, poi te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
3: Non vedo l'ora.
2: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
0: il piatto.
3: Sì, sì.
2: Il piatto, bravo.
3: Sì, sì.
2: Brava.
0: Bene, ottimo, salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
3: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: allora rimani con noi.
3: Assolutamente.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire è che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês.
2: Obrigado. E allora lasciatemi dire.
1: Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Aqui estou super legal em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Senti, auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump. L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente americano è una scelta molto rischiosa che potrebbe legittimare Putin. La premier ha parlato così nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo. La replica di Mosca: non sono fatti suoi. Zelensky ringrazia, Salvini invece si smarca. Non possiamo sostenere Kiev all'infinito, dice. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso la capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone, avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakmeh Amini, è stata accusata di blasfemia, arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative dal carcere, dice: non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata. Calcio, incredibile Roma, prima domina il Real e poi crolla in 7 minuti. La partita del secondo turno di Champions League è finita 4-3 per gli spagnoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, invece stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno, campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film, è ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
0: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era
1: Box Office 3D.
0: Box è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato, quindi. Sì, oggi
1: e magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: L'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcuno.

0: a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno, certo. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande
2: la donna, dice, la donna, certo, della mia vita.
3: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
2: E invece non si
3: non
2: può.
3: Si cumula niente.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Io compio gli anni l'11 settembre,
3: sì.
1: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti, certo, oh, che sfortuna,
0: certo,
1: quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
1: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
3: È vero.
1: Cioè, sto messa male. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
3: Esatto.
2: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti
2: parte.
0: Ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo,
2: certo,
0: facendo.
2: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
3: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era,
2: ah, certo,
3: all'epoca.
2: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
4: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi dove sei? Muoviti, corri in ospedale, avanti andare. Ciao.
5: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Perché eravano il bambino appena uscito.
2: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
3: lui,
2: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
3: ma
2: capisci?
3: Sì.
2: Quindi lui, che bello, papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
3: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
2: sì,
3: il figlio il 15 agosto
2: per evitare di pagare il parcheggio.
3: È una tradizione di famiglia.
2: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio
2: state.
0: Buongiorno,
6: come state ragazzi? Buongiorno
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
2: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
5: Pensate.
6: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
5: Manco tu te lo ricordavi.
6: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
2: Grazie.
3: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
6: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
3: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
5: Sì.
3: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, ci nautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
3: esatto.
0: Antonio.
3: Allora,
2: quelli tutti scritti, fitti.
3: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo
0: il
3: titolo,
0: più
3: su questo
0: venduto.
6: Allora,
3: il più venduto in Brasile su Amazon.
6: Ammappa. Allora vi dico questo.
3: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
6: Uno che fa il calciatore.
0: Antonio.
6: Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
2: No.
6: Prima di tutto.
2: Ma perché?
6: Allora vi dico una cosa. Io la morte di Ivan Illich non si augura a nessuno la morte.
0: No,
6: quindi è già parte sbagliato.
2: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
6: Il libro di Toy Story è bello.
3: No, Tolstoi.
6: Però
5: è meglio il cartone, effettivamente.
6: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
3: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
6: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
3: Sì.
2: Sì.
6: No, no, quella, no, quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita, no, per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
2: Non è quell'Adriano.
6: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
2: Sì. Sì.
6: Rosa. Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
2: Niente. Il nome della rosa della squadra.
6: C'è Il Signore degli Agnelli, che non leggo perché è uno della Juventus.
3: Che scemo.
6: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
2: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
6: Cristiano,
2: cosa c'è?
6: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
6: Non ce l'hai?
2: No.
6: E allora lo vedi che siete voi che non

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri.

0: R101.
1: C'è qualcuno?
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
2: Dammi il regalo.
4: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo.
5: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo.
6: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo.
7: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo.
1: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. Può partire R101, dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
1: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
9: E che ti fai le chiamate addosso?
10: Non puoi, Non vale.
1: No, però è un'omonima dalla stessa città.
11: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
1: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
11: Pronto?
1: Ciao Chiara.
12: Allo?
1: Sei tu?
10: E lei?
11: Pronto?
9: Ciao.
1: Ci siamo pronti.
9: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
10: Chiara?
9: Pronto? Chiara?
1: Chiara, da Cusano Milanino.
10: Svegliati, è autunno.
9: No, niente. Niente, forse è via del. Cosa c'è?
11: Ci sono, non mi sentite?
1: Noi sì.
10: No. Adesso sì.
9: E tu? No, lei non sente noi.
11: Pronto?
10: Possiamo andare avanti così
12: fino a momenti di radio imperdibile.
9: Presidente?
12: Presidente,
1: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché è stata decretata come vincitrice.
9: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, e però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
1: Se no giochiamo
9: pulita.
1: Noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
10: giochiamo
1: i gadget di R101, nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
11: Ci sono.
1: Ciao Chiara.
11: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biancorpo.
9: Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
11: Grazie.
9: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
1: Dici Chiara, quindi
11: sì?
1: Spara subito il primo, vai.
11: Due.
9: Pronto?
10: Niente, c'è un pezzo metal.
9: Niente, sì,
10: questo hard rock.
1: No, questo è.

0: E quindi andiamo forza, subito forza. Sul terzo numero, Chiara.
1: Concentrati.
2: 13.
1: 13.
3: 13.
4: This time for Africa.
1: Oh, ma. Sabina.
3: Questo numero, due ore che non sentivo
1: Shakira. È autorizzata a dire porca
0: guacca. Allora, partire di tutto.
1: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
2: assolutamente.
1: Se scappa qualcosa, dai, un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
5: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
1: Leo all'indizio.
6: Una mano, quante dita?
5: Boia.
6: Tre qui. Mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
1: Tre mani, quante dita
2: hanno? 15.
3: Era 15, va, incredibile.
5: Guarda che. C'era.
1: Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
6: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
3: brava,
2: grazie mille.
3: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava, bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
2: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
5: Ah, ottimo.
2: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
2: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
2: Non vedo l'ora.
1: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
5: il piatto.
2: Sì, sì.
1: Il piatto, bravo.
2: Sì,
1: sì. Brava.
5: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro. Allora, e a presto risentirci su questa radio.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Vi ascolto sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao Michele, te, io sono Italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Tre anni. Una cosa che posso dire che oggi è mio compleanno. Ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua. Ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi. Un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: Allora lasciatemi dire.
3: Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, em tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
5: Tanti auguri a te, amore.
3: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
3: sì,
0: lui 70enne.
3: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice europeo, Giorgia Meloni critica l'accordo sul gasolio russo e si smarca da Trump. L'intesa con Putin è rischiosa, dice la premier. Mosca replica, si faccia i fatti suoi, Zelensky invece la ringrazia. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente americano, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Jacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakhmeh Amini, è stata accusata di blasfemia. Arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dal carcere dice: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce sia ascoltata». Calcio, sconfitta amara per la Roma all'Olimpico nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere ieri sera dagli spagnoli in 8 minuti. È finita 4-3. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, mentre stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno, campanisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciavo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: Box è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Sì, oggi
1: che magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

0: Ma anche a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: La donna dice,
3: la donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre,
4: sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti,
4: certo.
5: Oh, che sfortuna,
4: certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè sto messa male. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre in effetti è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però in effetti viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti, allora via gli americani. E poi dove sei? Muoviti, corri in ospedale, avanti andare, ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
4: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui, che bello, papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
0: Capito.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere,
3: sì.
4: Il figlio il 15 agosto
3: per evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sull'estate.
0: Antonio, buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
4: Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Ammappa. Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: Uno che fa il calciatore.
0: Antonio.
2: Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo.
3: No.
2: Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, no, quella. No,
2: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente, il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il Signore degli Agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è Il Codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
4: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che non capite.

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William D'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Piano.
6: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
7: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
9: E ti fai le chiamate addosso?
10: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
11: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
11: Pronto?
0: Ciao Chiara.
12: Allo?
0: Sei tu?
10: E lei?
11: Pronto?
0: Ciao. Siamo pronti.
12: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
10: Chiara?
12: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
10: Svegliati, è autunno.
12: No, niente.
10: Sei?
12: Niente, forse è via del. Cosa c'è?
11: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi sì.
10: No. Adesso sì.
12: E tu? No, lei non sente noi.
11: Pronto?
10: Possiamo andare avanti così?
12: Sono fino a momenti di radio imperdibile. Presidente? Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
12: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo
12: pulita.
0: Noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono
10: giochiamo
0: i gadget di R101, nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
11: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
11: Ciao a tutti.
12: Ci hai fatto biangorpo. Allora dai, è per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
11: Grazie.
12: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante.

0: Pronto?
1: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
2: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
3: Concentrati.
4: 13.
3: Testa.

0: partire di tutto.
1: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
2: assolutamente.
1: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
3: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
1: Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
3: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
1: Tre mani, quante dita
2: hanno? 15.
5: Era 15, ma incredibile.
1: Guarda che. C'era. Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anch'io pure.
0: Chiara, allora l'unplane hai fatto. Anche
5: brava,
2: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
0: Brava, bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
2: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
3: Ah, ottimo.
2: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
2: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
2: Non vedo l'ora.
1: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
3: il piatto.
2: Sì, sì.
1: Il piatto, bravo.
2: Sì,
1: sì. Brava.
3: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
2: Ciao, sempre. Ciao.
0: Allora, rimani con noi.
2: Assolutamente.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri, dalla provincia

0: ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
1: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
1: Esatto.
0: Bravo, ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
3: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
3: Tre anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno, ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua, ti ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi, un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire,
1: parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Aqui estou super legal, tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
4: Tanti auguri a te, amore.
1: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
1: sì,
0: lui 70enne.
1: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
4: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Al via il Consiglio europeo di Bruxelles, una due giorni serrata di incontri su urgenze geopolitiche ed usi strutturali. Meloni torna a difendere l'Ucraina e si smarca da Trump, criticando l'accordo sul gasolio russo. Intanto Washington ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la sua supervisione. No, dai delegati europei. Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16-17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Jacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato, sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakhmeh Amini, è stata accusata di blasfemia. Arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dice dal carcere: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata». Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno, campanicisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film,
2: sì.
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto. Magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi li suggerisce almeno una coppia di film.
0: Ma
1: da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D.
0: È nel disprezzo di sé.
1: La morte della
2: celluloide. Consacrato quindi. Sì, oggi
1: che magari poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo
2: alla banda di R101. Anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con qualcun altro.

0: a voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, ciao. Il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: È una dice
3: donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: non
3: può.
4: Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti:
4: certo.
5: Oh, che sfortuna!
4: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè. Sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi ha la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia, ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno, 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: ah, vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora, via gli americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare, ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Perché eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi
7: allora,
3: da spiaggia,
7: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: ah, che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto
0: per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio,
3: stati.
0: Buongiorno.
2: Come state, ragazzi? Buongiorno.
0: Antonio, ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atletico Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se te ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che Antonio.
4: Esatto. Allora,
3: quelli tutti scritti fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo.
0: Il più venduto.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: Uno che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: Perché è un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memorie di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella, no,
2: quindi vabbè, credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quell'Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto Il nome della rosa.
7: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è Il signore degli agnelli, che non lo leggo perché è uno della Juventus.
7: Che scemo.
2: E poi c'è Il codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che non capite niente.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come voi stiate canti! E Wiwa!

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, mi regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William da Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Chiaro. Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia! Può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
8: Ciao.
0: Ci siamo pronti.
8: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente.
9: Sei?
8: Niente, forse è via del... Cosa c'è?
10: Ci sono, non mi sentite?
0: Noi
9: sì.
0: No.
9: Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
8: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così?
11: Sono
9: fino alle 9.
11: Esatto. Di radio imperdibile.
8: Presidente?
11: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché sì, è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare
0: se
8: una
0: no
8: linea
0: giochiamo
8: pulita.
0: Noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101, nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono. Ciao a tutti.
11: Ci hai fatto Biancorpo, ci hai fatto Biancorpo.
8: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla, sono lui.

0: io qui ne ho 16, Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
1: Due.
2: Pronto?
3: Niente, c'è un pezzo metal.
2: Niente, sì,
3: hard rock.
0: No, questo è, non è in non onore è. Del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
2: Esatto.
0: Non era il numero due?
1: Sei.
4: Pronto?
2: Lei si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
2: Concentrati.
1: 13.

0: Scusate,
1: allora, partire di tutto.
2: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
3: assolutamente.
2: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
0: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
2: Leo ha l'indizio.
4: Una mano, quante dita?
0: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
2: Tre mani, quante? 15.
5: Era 15, ma incredibile.
0: Guarda che. C'era.
2: Ah, ho capito. Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anche io pure.
1: Chiara, allora l'unplay hai fatto. Anche
5: brava,
3: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
1: Brava, bravissima. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
3: Io faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
0: Ah, ottimo.
3: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
3: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bella, poi te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
3: Non vedo l'ora.
2: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
0: il piatto.
3: Sì, sì.
2: Il piatto, bravo.
3: Sì,
2: sì. Brava.
0: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
3: Ciao, grazie mille. Sempre. Ciao.
1: Allora, rimani con noi.
3: Assolutamente.

0: gruppo di 2, 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Certo, il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo basta, ci mettete pure voi quei compleanni.
0: Ti è andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica. Ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Dove è Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: Francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è,
1: come
2: ha fatto?
0: Pazzesco.
1: Io non so come
3: ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Insomma, però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno. L'8 di, hai detto?
1: L'8 di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? È certo!
3: Ma non è vero, non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba.
2: Era curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta, di solito ha fatto tripletta, ne fa 1 o 2, ma 3
4: Griezmann Day, cioè,
0: mi sei un po' distratto però, Cristiano, quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia Delellis e Tony F.
3: Qua la vastità che deve andare
0: tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente, ma insomma sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Merry Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme. Sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i meno mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Sono quei periodi che sono veramente
2: capito,
0: un salasso continuo.
2: Di ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Ti potevano fare un pensierino con la franchigia.
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale? E come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale. Ciao, da Chiarello della provincia.
1: Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti propongono lo sblocco degli asset russi ai paesi europei, che rispondono no. Zelensky annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie. L'amministrazione Trump respinge l'accusa di aver limitato l'accesso al servizio Starlink, usato da Kiev per le proprie operazioni militari. E ora che Zelensky se ne vada, ha dichiarato Musk. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio europeo al via questa mattina. La Premier ieri ha criticato l'accordo di Trump sul gasolio russo. L'intesa con Putin è rischiosa, ha detto. Mosca replica, si faccia i fatti suoi. Seconda notte serena per il Papa al Gemelli di Roma. Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Prosegue bene il decorso post-operatorio. Ieri il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, ha camminato e ha concelebrato una messa in ospedale. Sono accusati di tentato omicidio e lesioni i due minorenni fermati per le aggressioni fatte a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno confessato. Incubo in una RSA nel milanese, schiaffi, insulti e violenze sessuali su 4 donne anziane. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, inchiodati dalle riprese audio e video. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ma sappiamo già di cosa si discuterà oggi, eh? Napoli e Francia. Un sindaco francese dice no ai panni stesi, qui non siamo a Napoli.
1: Ehi.
0: E da Napoli gli rispondono: ci dispiace per voi, non è Napoli.
2: Anche Paolo Dini gli voleva rispondere.
3: Sì, dicendo che un sindaco napoletano ha obbligato tutti a mettere il bidet dicendo non siamo a Parigi.
0: Ecco. Mi sembrerebbe giusto.
3: Esatto.
0: Bravo, ne sentirete parlare. Oggi invece noi stiamo festeggiando due compleanni, sì, due anniversari lo stesso giorno, come succede spesso a voi.
4: Ciao, mi chiamo Deccio, sono un italo brasiliano che vivo qua in Italia.
0: Ciao.
4: Tre anni. Una cosa che posso dire, che oggi è mio compleanno, ringrazio a Dio per tutto che ho già vivuto qua, e ringrazio tanto, tanto, tanto. Un bacio in cuore di voi, un beijo no coração de vocês. Obrigado.
2: E allora lasciatemi dire.
0: Obrigado.
2: Parabéns pra você nessa data querida.
3: Muitas felicidades, muitos anos de vida.
2: Questo è super legal, e tu curtindo pacas. Auguri, auguri, amigo. Facciamo presentare a Regina. Presentiamo la Regina.
5: Tanti auguri a te, amore.
3: Eccola.
0: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
3: sì,
0: lui 70enne.
3: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
5: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, invece stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Vabbè, due pagine su Sinner anche oggi.
2: Esatto. Buongiorno, campancisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto, magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto un nuovo Cinema Paradiso, io ho detto per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: E poi gli altri che sono più buoni.
4: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era
1: Box Office 3D. Box
0: è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato, quindi. Sì, oggi
1: e magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Poi glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con

0: C'è qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo! Sono Orlando di...
1: Dammi il regalo!
3: Sono William d'Arcore, R101, dammi il regalo!
4: Sono Valentina da Catania, dammi il regalo!
5: Sono Andrea da Napoli, R101, dammi il regalo!
6: Sono Maria Sole da Livorno, R101, dammi il regalo!
0: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia e può partire! R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
8: E ti fai le chiamate addosso?
9: Non puoi, Non vale.
0: No, però è un'omonima dalla stessa città.
10: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
0: Nonostante il piccolo intoppo, è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
10: Pronto?
0: Ciao Chiara.
11: Allo?
0: Sei tu?
9: È lei.
10: Pronto?
8: Ciao.
0: Ci siamo. Noi siamo pronti.
8: Stavo per dirti che sei reattiva, invece. Chiara?
9: Chiara?
8: Pronto? Chiara?
0: Chiara, da Cusano Milanino.
9: Svegliati, è autunno.
8: No, niente. Sei? Niente, forse è via del. Cosa c'è?
10: Ci Chiara? Sono, non mi sentite?
0: Noi no, sì.
9: No. Adesso sì.
8: E tu? No, lei non sente noi.
10: Pronto?
9: Possiamo andare avanti così fino alle 9.
11: Esatto. Di radio imperdibile.
8: Presidente?
11: Presidente,
0: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente perché è stata decretata come vincitrice.
8: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea pulita.
0: Se no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
10: Ci sono.
0: Ciao Chiara.
10: Ci sono. Ciao a tutti.
11: Ci hai fatto biangorpo.
8: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
10: Grazie.
8: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
0: Qui ne ho 16, Chiara, quindi sì? Spara subito il primo, vai.
10: Due.
8: Pronto?
9: Niente, c'è un pezzo metal.
8: Niente, sì, questo
9: rock. Hard rock.
0: No, questo è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
8: Esatto.
0: Non era il numero due.
10: Sei.
11: Pronto?
8: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
0: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
8: Concentrati.
10: 13.

0: partire di tutto.
1: Con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara, io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
2: assolutamente.
1: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
3: Pensa a te, quello bravo.
0: Dice il numero di solito. Leo all'indizio.
1: Leo all'indizio.
4: Una mano, quante dita?
3: Boia.
4: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
1: Tre mani, quante? 15.
5: Era 15, ma incredibile.
3: Guarda che. C'era.
1: Ah, ho capito. Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
4: Anche io pure.
0: Chiara, allora l'unplay hai fatto. Anche
5: brava,
2: grazie mille.
5: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima. Brava, bravissima.
0: Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
2: Io faccio la mamma.
0: Dai. La mamma.
3: Ah, ottimo.
2: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
0: Wow. Allegra e Gilberto.
2: Infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
0: Bella, sì, certo, bella, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
2: Non vedo l'ora.
1: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
3: il piatto.
2: Sì, sì.
1: Il piatto, bravo.
2: Sì, sì.
1: Brava.
3: Bene, ottimo, salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
2: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
2: vi ascolto sempre, ciao.
0: Allora, rimani con noi.
2: Assolutamente.

0: fuoco che ti prende quando devi ti fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana. Perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa? È un momento difficile. Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire,
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: tu
1: fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso-nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non si fa sentire in giro.
2: Raffreddato,
1: si vergogna.
0: Sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao.
5: Allora, noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni, vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare. Mi chiedo se se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Ne ha tirata uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta sono andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
0: perché
2: dire? Così. Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai,
0: vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la gente
3: via la linea.
6: Ma soltanto te.
0: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non sono.
2: E l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ok.
0: Piacerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Serie A.
4: Storia di un grande
1: No, dai, se diventa un
3: karaoke. Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci. Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma va.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una...
2: A 2,5 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada.

0: capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
1: Va bene così. La gente non sta bene.
0: Basta Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No, ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Pazzo sei tu, credo. Una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino. È per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
3: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
4: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
5: Ciao Chiara, ciao Banda. Ciao. Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale, dai. Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
0: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
1: Avanti.
6: Ieri sera una mia amica mi ha detto... Vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Mm. E io le ho detto, ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, Ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ho chiesto scusa.
3: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
3: Grazie.
2: È commovente.
1: La prima volta
2: il tuo
1: che ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
7: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
7: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
7: Polli arrosto.
1: Sì.
7: Un pollo dice all'altro pollo. Mm. Oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, quello è un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino.
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
8: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Pluto. Pluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
2: Lo dico io, the winner is. Che orecchie meravigliose.
4: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata
8: Bergamo. Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà a posto.
2: Paolo.
8: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
8: Beh, sì.
2: I badanti, venire.
8: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
0: I badanti di crema.
2: La
0: famosa fiaba dei badanti.
8: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
0: Musicanti di crema. I badanti di crema.
8: I musicanti di crema.
0: Di Brema, dai, ben via.
8: Mamma mia, badanti.
2: Per te, Paolino.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
8: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo. Mentre questo ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
0: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

0: Vale, è diventato anche questo Ring My Bell un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno, insomma, poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
3: Sì, no. Mi piace.
0: Allora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
4: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha,
3: sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
3: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
5: Ma io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1. E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
5: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
5: Ciao banda.
1: Ciao banda, Marcheno Valtrompia. Sei davanti della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
6: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
3: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
7: Ma sono belle le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
3: Adani,
7: e l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
7: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
7: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex Pisa, Diego Simeone. Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
7: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
7: I tifosi.
3: Calmati.
7: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, la trasmettere?
7: Io so.
8: Lei non ti fa più, sì.
7: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: No, cosa cantano?
7: E se ne va, e questo se ne va. Ma poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
9: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
3: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
7: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
3: Cosa fanno?
7: Infilata, facca. Fuori colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
7: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Dai.
7: Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapone.
0: Bella.
7: Grande nostro amico.
3: Grazie Lele.
0: Ma altro grazie che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: 101.
1: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
2: Paghiamo.
1: Allora la protesi
3: del pene. Anche Salvini che dice pene certe.
1: Esatto. Allora 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma li hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai un.
4: Già, allora, è vero.
1: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
2: E quindi Agrigento is on fire.
1: Agrigento.
2: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
7: Bene, finito.
3: Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo.
3: Adesso
7: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
2: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare una
2: cacca. Va bene. Gabriele.
3: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
2: Aia.
3: Ok? La domenica arriva il derby.
1: Era con la Fiat Voluntas tua?
3: No, la macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
2: Questo
3: è come ci vogliamo bene.
2: La signora sta bene, però.
3: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
7: Sì,
3: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
3: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva.
2: Dov'è l'errore?
7: Dov'è l'errore?
3: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
3: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
4: Goliardia, sì.
3: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
4: Moderatevi.
3: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti, tu sai.
2: Geniale.
3: Siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo sul muro sul muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore. Messaggio per Trump: Lotito è un dittatore e ha molto petrolio. Nella speranza che lo bombardino,
2: lo prendano di mira.
3: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo.
3: In Calciopoli nel 2006,
4: non
3: Juventus,
4: mi ricordo,
3: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare, se non altro, il dono della sintesi, perché in un Inter Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
3: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
3: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
2: Giusto.
3: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City, Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
0: Se Saltelli paga Militello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. I droni ucraini senza connessione. Le forze di Kiev denunciano un rallentamento del sistema satellitare Starlink oltre i 160 km orari. La versione militare dipende dal governo americano e dal presidente, spiega Musk. Ira di Zelensky che annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. I precedenti dei due minori denunciati per le aggressioni a bordo della microcar. Due anni fa erano stati sorpresi a rubare gli amplificatori di un'altra vettura. Le madri sconvolte. I nostri figli non sono dei mostri, ma devono pagare. Chiediamo scusa, non ci eravamo accorti di niente. Schiaffi, insulti e abusi ai danni di quattro anziane ospiti di una RSA. Nel milanese sono stati interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari. Maltrattavano le donne mentre venivano lavate e vestite. Due uomini sono accusati di violenza sessuale, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Terzo giorno al Gemelli di Roma per Papa Leone dopo la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Vaticano ha fatto sapere che il pontefice ha trascorso una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione. Al momento rimane confermata la degenza di una settimana, ma la Santa Sede predica prudenza. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. È una strage, 27 i bambini morti, oltre a un insegnante. Più di 30 le persone rimaste ferite, 6 delle quali in condizioni critiche. Soccorritori al lavoro per salvare le persone intrappolate sotto le macerie. Calcio, altre due sconfitte per le italiane in Champions. Il Como perde 3-2 in casa degli olandesi del Feyenoord. La Roma, beffata dal Real Madrid all'Olimpico. Avanti 3-1, si fa rimontare nel finale e perde 4-3. Stasera l'Europa League con Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus. In Conference Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: fuoco che ti prende quando devi ti fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana. Perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte
3: che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu
0: dove vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Cosa mi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso-nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non si
1: vergogna.
0: Fa sentire in giro.
2: Raffreddato.
1: Si vergogna.
0: Però sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao,
5: allora
0: Marco.
5: Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: sì,
5: è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Ma ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
3: perché
2: dire? Così. Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai,
0: vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Roncoscrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Abbiamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non sono
2: l'alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: ok.
0: Bisognerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
4: Storia di un grande
1: anno. No, dai, diventa un
3: caro. Ma questa l'avete tolta subito, però
2: avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci.
3: Gne.
1: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente. Non lo so. Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il tortore.

0: trappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che evitiamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo? Va bene così.
1: Gente sta bene.
0: La gente non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudice di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No. Ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa no. del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
3: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
4: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: No. Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
5: Ciao Chiara, ciao Banda. Ciao. Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale, Lugo? Si sale. Dai. Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola?
0: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
1: Avanti.
6: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Io gli ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ha chiesto scusa.
3: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
1: Grazie.
2: È commovente.
1: La prima volta
2: il tuo
1: che ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa
2: sforzo.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
7: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
7: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
7: Polli arrosto.
1: Sì.
7: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, ho preso un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
2: Lo fate intervistare questo bambino.
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
8: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Pluto. Pluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
2: Lo dico io, the winner is. Che orecchie meravigliose.
4: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata.
8: Bergamo, Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè siamo a posto.
2: Paolo.
8: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
8: Beh, sì.
2: I Badanti, vuoi venire?
8: I Badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
0: I Badanti di crema.
2: Badanti di crema.
0: La famosa fiaba dei Badanti.
8: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
0: Musicanti di crema. I Badanti di crema.
8: I musicanti di crema.
0: Di Brema, dai, ben via.
8: Mamma mia, Badanti.
2: Ti per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio Dindondini.
8: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo.
0: Dindondini.
1: Mentre questo ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
0: Spero resusciti bracardi tra 5 minuti.

0: Sale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per salvaguardare il mio posto di lavoro che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione titolo e uno, insomma, poi lì soddisfa le proprie curiosità e quindi direi di andare avanti.
2: Salta la banana. Ancora. Non salta, resta una befana.
3: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
4: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha,
3: sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è.
3: Lo Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
5: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
5: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
5: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
6: Certo, Rosario.
5: Ciao banda.
1: Ciao banda, ciao. Marcheno Valtrompia. Sì. Oh. Avanti della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, ale!
3: Bella. Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Ma quanto sono belle le frasi,
0: mondiali.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti e l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi,
0: ex Pisa
8: Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
8: Quello con i capelli da dittatore, quello con allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
6: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora a trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, signora.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
6: No, cosa cantano?
8: E se ne va, e anche questo se ne va. Ma no. Poi i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
6: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so, Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte i tifosi che guardano quest'anno, i tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
1: Cosa fanno?
8: Infilata fa fuori i colori, tirata fuori.
6: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cileca a letto.
0: Dai.
8: Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani, il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte

0: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: Noi paghiamo.
0: Allora la protesi del pene,
2: anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto. Allora 100 protesi gratis, perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai un...
3: È vero, però.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
4: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
5: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
3: ciao
2: Leo.
6: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
7: Prima devo fare la
0: cacca. Va bene,
1: Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
1: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
6: Sì,
2: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci.

0: ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto sono il padre di Cassano.
1: Goliardia, sì.
0: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro, noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
2: Moderatevi.
0: La domenica successiva, tipo, se Napoli mette uno striscione su scritto Carraro, due punti, tu sai.
2: Geniale.
0: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo la classifica, romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo sul muro della sul muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio nella speranza che lo bombardino,
2: lo prendano di mira.
0: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché eccolo in Calciopoli nel 2006, non Juventus, mi ricordo, sulla graticola, quante cose sono state dette, scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter Juve i tifosi interisti usarono una sola parola: costituitevi. E chiudiamo invece.
1: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli gli scudetti.
0: Ok. No, beh, chiudo con, insomma, uno striscione di chiara matrice juventina: 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
2: Giusto.
0: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero: City stati sfortunati.
3: Ma adesso, se, se al

0: idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. Ididi. La parola del giorno è ididi.
2: Ididi.
0: Ididi.
3: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
2: Passato Mil dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
2: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
0: chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
2: Paolo?
1: Ma che c'entro io?
2: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non avanti, stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace. Alle poste.
2: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
2: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a tesina.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
2: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
7: Chi non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City. Poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica di Tatiana.
2: Venendo i brividi comunque a mettere ste note.
6: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta
6: Cosa?
0: Non ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi, e siamo noi, no, e siamo noi.
4: E chi lo salta ti fa la Reggiana.
2: Ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
2: Sì.

0: Noi daremo del vino,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
5: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
6: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio, per caricarsi, si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io, ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi?
1: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
5: Oltre,
3: qual è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex.
3: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura, effettivamente. Certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex.
6: Ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma, anche voi sta guidando?
4: No, siamo fermi davanti all'asilo.
3: Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
5: L'pterodattilo.
3: Pterodattilo. Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini per voi.
7: Buongiorno, come ti chiami, Gabriele?
3: Sì, l'ha detto prima.
6: Ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche tarda per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille.
0: Gabriele,
4: grazie,
0: cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo, lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì,
4: cosa fai? Prima devo fare la cacca.
3: No,
5: oh,
3: bellissimo!
5: È bellissimo.
4: Poi,
5: sì?
0: Poi?
4: Poi da coccolare amici.
0: Sì?
5: Sì.
4: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
3: Beh,
4: e poi si gioca.
0: Però mi raccomando, prima
6: se la fai in macchina, se lo teniamo solo.
3: Gabriele, le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri, mannaggia.
5: Ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola,
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Stipsi. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: No, piccolo, sì, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
5: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
4: E wiwa.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Violento attacco russo contro infrastrutture logistiche nell'Ucraina centrale. Il bilancio è di 3 morti e 6 feriti. Starlink rallenta i droni di Kiev e Zelensky annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie russe. A Bruxelles, al via il Consiglio europeo. Meloni contro l'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. È una scelta rischiosa, legittima Mosca, ha detto ieri la Premier durante le comunicazioni in Senato. Ira del Cremlino, non sono affari suoi, la replica della portavoce degli esteri Zakharova. La guerra in Iran finirà molto presto, ha detto ancora una volta Trump durante un comizio in Arizona. Non so chi sia il presidente, non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Forse mi sono spinto troppo oltre, ha ironizzato poi il presidente americano. Terzo giorno al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone dopo la rimozione di un tumore al polmone destro. La sala stampa del Vaticano ha fatto sapere che il pontefice ha trascorso una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione. I precedenti dei due minori denunciati per le aggressioni a bordo della microcar a Roma. 2 anni fa erano stati sorpresi a rubare gli amplificatori di un'altra vettura. Le madri sconvolte. Chiediamo scusa, i nostri figli non sono dei mostri, ma devono pagare. Calcio, Champions League da incubo per le italiane. Ieri altre 2 sconfitte. Il Como battuto 3-2 in casa degli olandesi del Feyenoord. La Roma beffata dal Real Madrid all'Olimpico. Avanti 3-1, si fa rimontare nel finale e perde 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: La protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Sì, pene certe.
0: Allora, 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai un.
4: È vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao
2: adesso.
7: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la
1: cacca. Piccolo Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
4: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questo era l'aggravante, diciamo.
3: Sì,
2: oh, leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
2: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva,
1: dov'è l'errore?
7: Dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano. Goliardia, no?
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capro espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
4: Moderatevi.
2: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti, tu sai.
1: Geniale.
2: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo sul muro della sul muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio. Nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendono di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo.
2: In Calciopoli nel 2006,
4: non
2: Juventus,
4: mi ricordo,
2: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
2: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok, no, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
1: Giusto.
2: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City, Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
3: Se Saltelli paga Militelli.

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. Ididi. La parola del giorno è ididi.
2: Ididi.
0: Ididi.
3: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
2: Abbiamo passato Mil dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
2: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta.
0: Chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
2: Paolo?
1: Ma che c'entro io?
2: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non avanti, stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace. Alle poste.
2: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
2: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a tesina.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime secondo voi.
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
2: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
7: Chi paura, non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo,
1: l'amica di Tatiana.
2: Venendo i brividi comunque, a mettere ste note.
6: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
6: Se non salta.
0: Non ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana?
2: Ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
2: Sì.

0: noi daremo del vin.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti.
3: Torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io? Ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101. Golden ticket.
0: The winner is... Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
2: Dai!
0: Ciao Deborah!
3: Ciao!
2: Buongiorno!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
2: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
3: Gabriele!
2: Ciao,
0: ciao Gabriele!
2: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
3: Sì, sì, molto!
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
2: Allora Gabriele,
3: sì, grazie.
2: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante? Qual
4: oltre,
2: è?
4: Oltre a Paolo Dini.
2: Oltre a me, certo.
3: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura effettivamente, certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
2: Il T-Rex,
5: ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
4: Ma, anche voi, sta guidando?
3: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
2: Grande. Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via a gobbo.
0: A me li vedranno tutti Jurassic World Experience.
2: L'pterodattilo. Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
4: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
6: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini, sì, per voi.
6: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
2: Sì, l'ha detto prima.
5: L'ha detto così.
6: Gabriele, vorresti vedere un minotaveri?
2: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
3: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
4: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
3: provincia di Milano.
4: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
3: Grazie mille.
0: Gabriele,
3: grazie,
0: cosa
3: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
3: Mm-hmm.
0: Sì.
3: Prima devo fare la cacca.
2: No, bellissimo!
3: E poi?
4: Sì.
0: Poi?
3: Poi dopo con i miei amici.
0: Sì.
2: Sì.
3: Poi sì. Facciamo le presenze.
4: Bene.
3: E poi si gioca.
0: Mi raccomando,
5: la fai in macchina se lo teniamo
2: Gabriele,
5: solo.
2: Gabriele, non no, sono no. Le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello, oltretutto.
6: Fai come il volo che riempie le pareti.
3: Sono così sinceri,
4: ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
2: agevola,
4: facilitare, diciamo, la
5: stimola.
4: Sì. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
4: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
3: 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
4: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
2: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
3: E wiwa.

0: fuoco che ti prende quando devi tifare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu
0: dove
1: sei,
0: vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non
1: sì,
0: si
1: vergogna.
0: Fa sentire in
2: anche
0: giro
2: raffreddato,
1: si vergogna.
0: No, sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao,
5: allora
0: Marco.
5: Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: sì,
5: è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. Sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Esatto. Ne ha tirato uno e ha detto, posso cambiarlo con quello? Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
3: perché
2: dire? Così. Vabbè.
0: Io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: Per par condicio, avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: ok.
1: Esatto,
0: piacerebbe
1: sì
0: sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
4: Storia di un grande
1: No, vabbè. No, diventa un caro.
3: Ma questa l'avete tolta subito però.
2: Avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci.
3: Gne.
1: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so. Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il tortello.

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che evitiamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo? Va bene così.
1: La gente
0: non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No, ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
3: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
4: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
4: Del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
5: Ciao Chiara, ciao Banda.
1: Ciao.
5: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale,
3: Lugo?
0: Si sale. Dai.
3: Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
3: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo?
1: Chi Lugo? Siamo noi?
0: Avanti.
6: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? E io

0: Ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere.
1: Che cavolo.
0: Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
3: Almeno ho chiesto scusa.
1: Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
1: Grazie.
2: È commovente.
4: È la prima volta che ha una critica, Paolino.
2: Adesso
4: questa
2: sforzo.
4: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
5: Ciao, sono Massimo.
4: Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta.
2: Sì.
5: Polli arrosto.
4: Sì.
5: Un pollo dice all'altro pollo. Mm. Oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
4: Ora mi spiedo.
3: Ah, sì, ho sì. Un inferno, ora mi spiedo. Un
2: sì.
3: Pollo dice a un altro.
2: Sì, sì.
4: È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino.
3: Sì.
4: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
6: Un paio di polli mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
3: Quale?
6: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
4: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia,
6: bello,
4: no?
6: Sì, ottima.
4: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
4: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
4: Leonardo Fialdi.
7: Lo dico io, the winner is.
2: Che orecchie meravigliose.
8: Nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo topo. Ciao Jessica da Bergamo.
4: Oggi sarà in festa, grazie.
6: Sarà
2: Paolo.
4: Questo trionfo.
6: Sarà infestata.
3: Bergamo adesso invece di ti fare Atalanta ti fa Jessica, cioè siamo a posto.
2: Paolo.
3: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
3: Beh, sì.
2: I badanti, va venire.
3: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
6: I badanti di crema.
2: La
6: famosa fiaba dei badanti.
3: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
6: I musicanti di crema. I badanti
3: i
6: di crema.
3: I musicanti di crema.
6: Di Brema, dai, ben via.
3: Mamma mia, badanti.
2: Per te, Paolino. Per te.
4: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dintondini. Faccio dintondini.
3: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
4: Che bellissimo. Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, vai. Nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
6: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

0: Forzale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per salvaguardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno, insomma, poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: alta
1: direi di andare
2: rospo,
1: avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, mi piace. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha.
4: Ciao Samantha, sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1 e visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda. Ciao. Marcheno Valtrompia, sei davanti della geografia della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, ale!
4: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti. E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma come?
8: Ma no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex Pisa,
8: Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore, quello coi... Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
8: E se ne va, e questo se ne va. Ma e poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
4: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so, Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
4: Cosa fanno?
8: È filata, fuori colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto. Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapone.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: 101.
1: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
2: E noi paghiamo.
1: Allora la protesi del pene.
3: Anche Salvini che dice pene certe.
1: Esatto. Allora 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma li hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
4: È vero.
1: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
2: E quindi Agrigento is on fire.
1: Agrigento.
2: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
3: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao
3: Leo.
7: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
2: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso tocca al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la
2: canzone. Va bene. Piccolo Gabriele.
3: Grazie Gabriele. Ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
2: Aia.
3: Ok? La domenica arriva il derby.
4: Era con la Fiat Voluntas tua?
3: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi misero lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
2: Questo
3: è come ci vogliamo bene.
2: La signora sta bene, però.
3: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
7: Sì,
3: leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
3: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva.
2: Dov'è l'errore?
4: Dov'è l'errore?
3: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
3: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io. Io, centinaia, migliaia di io. Con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
7: Sarà detto
3: goliardia, no?
4: Goliardia, sì.
3: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
4: Moderatevi.
2: Raspo a tutti.
4: Certo.
3: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti. Tu sai.
2: Geniale.
3: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve sarva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo su un muro sul muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio nella speranza che lo bombardino,
2: lo prendano di mira.
3: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo
3: in Calciopoli nel 2006,
4: non mi ricordo,
3: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
3: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
3: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
2: Giusto.
3: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero: City stati sfortunati.
0: Ma adesso sì. Salta

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie, delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Parlano le mamme dei minori, re confessi delle aggressioni in mini car a Roma. I nostri figli non sono mostri ma devono pagare per quello che hanno fatto. Chiediamo scusa. Infortuni mortali sul lavoro. Un 23enne ha perso la vita in una cantina sociale nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Un altro operaio di 60 anni è stato trovato esanime al porto industriale di Cagliari, forse schiacciato da alcuni giganteschi tubi. Il decorso post-operatorio di Leone XIV. Il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il pontefice si sta sottoponendo alla terapia respiratoria. Sono 27 i bambini morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar in Pakistan. Decedute anche altre 3 persone, tra cui un insegnante, una quarantina i feriti. Alcuni versano in condizioni disperate, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Il fenomeno relativo al 2025 resta stabile rispetto all'anno precedente, così come l'incidenza tra le famiglie che si attesta all'8%, e quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: fuoco che ti prende quando devi ti fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana. Perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa?
2: Il momento difficile.
1: Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire,
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu
0: dove
1: sei,
0: vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non si fa sentire in
2: anche
0: giro.
2: Raffreddato,
1: si vergogna.
0: Sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao.
5: Allora, noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: sì,
5: è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni ricambio o proprio quello
1: in Liguria
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Ne ha tirata uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta sono andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax.
1: Davvero?
2: Ma non so cosa volesse
3: perché
2: dire. Così. Vabbè.
0: Io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la gente
3: la
6: che ama soltanto te.
0: È per par condicio, avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non vale.
2: E l'alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ah, ok.
1: Esatto,
0: piacerebbe
1: sì
0: sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Serie
4: A. Storia di un grande
1: anno. No, vabbè. No, diventa un
3: caro. Ma questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci. Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma va

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno, invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro, mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta, ha detto che un amico suo ha speso, ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
4: Sì, certo.
5: Dove?
1: La l'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
4: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Allora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che evitiamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la rattifichiamo subito.
2: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
1: Joker.
2: Va bene così.
1: La gente sta bene.
2: La gente non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudice di gara.
3: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
4: Dai, ancora.
3: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
3: No. Ma cosa sta dicendo?
2: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa no. del genere.
3: Fatti abbracciare forte.
2: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza!
1: Dai. E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: No. Ciao, Jessica.
2: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Banda. Ciao. Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
2: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
2: Si sale,
4: Lugo?
2: Si sale.
4: Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
4: Dov'è Lugo?
3: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
2: Avanti.
1: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Io gli ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
3: Veramente schifo.
2: Almeno ha chiesto scusa.
4: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
3: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
1: Grazie.
3: È commovente.
1: La prima volta
3: il tuo
1: che ha una critica, Paolino.
3: Adesso
1: questa
3: sforzo.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
2: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
2: Ah, sì, ho preso un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
3: Lo fate intervistare questo bambino.
2: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
2: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
4: Quale?
2: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
2: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
3: Attenzione, perché c'è arrivato anche Pluto. Pluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
3: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Fiasco.
9: Lo dico io, the winner is.
3: Che meraviglioso.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
2: Sarà
3: Paolo.
1: Questo trionfo.
2: Sarà infestata. Bergamo, Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà al posto.
3: Paolo.
2: Senti,
3: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
2: Beh, sì.
3: I badanti, va venire.
2: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
10: I badanti di crema.
3: La
10: famosa fiaba dei badanti.
2: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
10: I musicanti di crema. I badanti di crema.
2: I musicanti di crema.
10: Di Brema, dai, ben via.
2: Mamma mia, badanti.
3: Per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
3: Dindondini. Faccio dindondini.
2: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo. Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
10: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

0: Sale. È diventato anche questo Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per salvaguardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno, insomma, poi li soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
3: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
4: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha,
3: sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
3: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
5: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
5: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
5: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
5: Ciao banda.
1: Ciao banda, Marcheno Valtrompia. Della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
6: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
3: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
7: Ma sono belle le frasi,
0: mondiali.
7: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
3: Adani,
7: e l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
7: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
7: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex Pisa,
7: Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
7: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
7: I tifosi.
3: Calmati.
7: I tifosi?
0: Ma come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, trasmettere?
7: Io so.
8: Lei non ti fa più, sì.
7: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
7: E se ne va, e anche questo se ne va.
3: Ma
7: e poi i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce la fa.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
7: Lo so, Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita. I tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
3: Cosa fanno?
7: Infilata fa. Fuori i colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
7: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Dai.
7: Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
9: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapone.
0: Bella.
7: Grande nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro grazie che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. Cinque medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui tre primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: La protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto. Allora 100 protesi gratis, perché? Perché se al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai.
3: È vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
4: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
5: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
6: Bene, finito.
2: Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
3: ciao
2: adesso.
6: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
7: Prima devo avere la
1: cacca. Va bene, Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta. La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
3: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questo era l'aggravante, diciamo. Leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano. Sì. Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva.
1: Dov'è l'errore?
6: Dov'è l'errore?
2: Esatto.
6: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto io, poi quello sotto, io.

0: infatti.
1: Cioè, la domenica successiva i tifosi del Napoli mettono una striscione e sono scritto Carraro, due punti, tu sai.
0: Geniale. No,
1: siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica, romanisti, non ve sarva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo Tito su un muro della su un muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: lo Tito è un dittatore, messaggio per Trump, lo Tito è un dittatore, ha molto petrolio nella speranza che lo bombardino,
0: lo prendano di mira.
1: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché eccolo in Calciopoli nel 2006, non Juventus, mi ricordo, sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
2: Sì.
1: Costituitevi. E chiudiamo invece.
2: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
1: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di Chiara Matrice Juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
0: Giusto.
1: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City, Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
3: Ma adesso se, salte

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è ididi.
0: Ididi. Ididi.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Basta gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
3: Passato dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta.
0: Chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace. Alle poste.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi.
0: È vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a Tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Ale.
7: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa è la Manchester Sponda City. Poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana. Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica
3: stanno
1: di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere le stelle.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
2: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Lo possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi non salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
6: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: Noi daremo del vino,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao,
1: lo...
4: ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio, per caricarsi, si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io, ragazzi?
1: La banda!
3: No, chi siamo noi?
1: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101. Golden ticket.
0: The winner is... Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
2: Dai!
0: Ciao Deborah!
3: Ciao!
2: Buongiorno!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
2: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
3: Gabriele!
2: Ciao,
0: ciao Gabriele!
2: Gabriele.
0: Allora. Appassionato di dinosauri, Gabriele!
3: Sì, sì, molto!
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
2: Allora Gabriele,
3: sì, grazie.
2: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
4: Oltre,
2: qual è?
4: Oltre a Paolo Dini.
2: Oltre a me, certo.
3: Il T-Rex.
0: Il T-Rex è quello che fa più paura, effettivamente. Certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
2: Il T-Rex,
5: ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
4: Ma, anche voi, sta guidando?
3: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
2: Grande. Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
2: Lo pterodattilo. Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
4: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
6: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini,
6: sì,
0: per voi.
6: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
2: Sì, l'ha detto prima.
5: L'ha detto così.
6: Gabriele, vorresti vedere un minotaveri?
0: No. Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
3: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
4: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
3: provincia di Milano.
4: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
3: Grazie mille.
0: Gabriele,
3: grazie,
0: cosa
3: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
3: Mm-hmm.
0: Sì.
3: Cosa fai? Prima devo fare la cacca.
2: No,
4: bellissimo! È
3: poi,
4: sì?
0: Poi?
3: Poi gioco con gli amici.
0: Sì?
2: Sì.
3: Oddio. Poi facciamo le presenze.
4: Bene.
3: E poi si gioca.
0: Mi raccomando,
5: la fai in macchina se lo teniamo
2: Gabriele,
5: solo.
2: Gabriele, non no, sono no. Le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto.
6: Fai come il volo che riempie le pareti.
3: Sono così sinceri,
4: ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
2: agevola,
4: facilitare, diciamo, la
5: stimola.
4: Sì. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
4: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
3: 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
4: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
2: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
3: E wiwa.

0: RG101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RG101, la radio che ti fa stare bene. RG101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La manovra 2027 conterrà interventi a sostegno delle famiglie con particolare attenzione a quelle più fragili, nonché alle imprese. Sarà all'incirca di 23 miliardi e mezzo. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Kiev riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, annuncia il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, rammaricato per l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. E ora che il leader ucraino se ne vada, la guerra è un massacro, gli replica Elon Musk. Crolla il tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il bilancio è di 30 morti, tra loro 27 bambini. Almeno 40 persone sono rimaste ferite. Morti sul lavoro, stamane altre due vittime. A Cagliari, un operaio di 60 anni trovato privo di vita al porto industriale, forse schiacciato da alcuni tubi. Un 23enne deceduto nel chietino. Sarebbe caduto durante le operazioni di pulizia di una cantina sociale. Schiaffi, insulti e minacce a quattro anziane di una RSA in provincia di Milano. Sono le accuse contestate a tre operatori sociosanitari. Due devono anche rispondere di violenza sessuale. Eseguita un'ordinanza cautelare interdittiva che vieta loro di esercitare la professione in qualsiasi struttura sul territorio nazionale. Medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista a Shanghai nell'inseguimento maschile. La Danimarca si impone senza storia nella finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101.
1: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
2: Noi paghiamo.
1: Allora, la protesi del pene.
3: Anche Salvini che dice pene certe.
1: Esatto.
4: Pene certe.
1: Allora, 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma li hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai.
5: Già, allora, è vero.
1: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
2: E quindi Agrigento is on fire.
1: Agrigento.
2: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
6: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
7: Il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
3: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
5: ciao
3: adesso.
8: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
2: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso là. Al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
9: Prima devo fare la
2: canzone. Va bene. Va bene, piccolo Gabriele.
3: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
2: Aia.
3: Ok? La domenica arriva il derby.
5: Era con la Fiat Voluntas tua?
3: No, la macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
2: Questo
3: è come ci vogliamo bene.
2: La signora sta bene, però.
3: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
4: Sì,
3: leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
5: Sì.
3: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva.
2: Dov'è l'errore?
5: Dov'è l'errore?
3: Esatto.
8: Appunto, hai fatto bene.
3: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
5: Goliardia, sì.
3: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
5: Moderatevi.
3: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti, tu sai.
2: Geniale.
3: Siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve sarva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo su un muro sul muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore. Messaggio per Trump: Lotito è un dittatore e ha molto petrolio. Nella speranza che lo bombardino,
2: lo prendano di mira.
3: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
5: eccolo.
3: In Calciopoli nel 2006,
5: non
3: Juventus,
5: mi ricordo,
3: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare, se non altro, il dono della sintesi, perché in un Inter Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
5: Sì.
3: costituitevi. E chiudiamo invece
5: adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
3: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
2: Giusto.
3: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
0: Se Saltelli paga militelli.

0: idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è ididi.
0: Ididi. Ididi.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Basta gente a salutare.
1: Passate il mio cugino.
3: Passato dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
0: chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non avanti, stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Che mi piace.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a Tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Ale.
7: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo,
1: l'amica
3: stanno
1: di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere le stelle.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
2: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Lo possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi non salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: Noi daremo del vino,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: parleranno dove?
2: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
5: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
2: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
2: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
2: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
6: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio, per caricarsi, si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
2: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io, ragazzi?
2: La banda!
3: No, chi siamo noi?
2: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: tutti pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele, ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante? Qual
5: oltre,
3: è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura effettivamente, certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex.
6: Ci sta pensando.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma anche voi sta guidando?
4: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
3: Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
3: L'pterodattilo.
5: Pterodattilo.
3: Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini per voi.
7: Buongiorno, come ti chiami, Gabriele?
3: Ce l'ha detto prima.
6: Ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche tarda per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille.
0: Gabriele,
4: grazie,
0: cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì.
4: Cosa fai? Prima devo fare la cacca.
3: No,
5: oh,
3: bellissimo!
5: È bellissimo.
4: Poi,
5: sì?
0: Poi?
4: Poi da coccoli e amici.
0: Sì?
3: Sì.
4: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
0: Beh, e poi si gioca. Mi raccomando, prima
3: no, non sono, non sono...
6: Se la fai in macchina se lo teniamo
3: Gabriele,
6: solo.
3: Gabriele, non no, sono no. Le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
5: ma certo. Grazie. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola,
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Stipsi. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
3: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
4: E wiwa.

0: poco che ti prende quando devi fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: tu
1: fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non
1: sì,
0: si
1: vergogna.
0: Fa sentire in
2: anche
0: giro
2: raffreddato.
1: Si vergogna.
0: Ragazzi, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao.
5: Allora, noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni, vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Esatto. Ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, ma hanno tirato un Tampax.
1: Davvero?
2: Ma non so cosa volesse
1: perché
2: dire.
1: Così.
0: Vabbè. Io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ok.
0: Esatto, piacerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Serie A.
7: Storia di un grande A.
1: No, vabbè. No, diventa un
3: karaoke. Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito,
1: la rimettiamo domani ridendoci.
3: Gne.
1: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente. Non lo so.
3: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: La gente non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in corso e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No. Ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Adesso, pazzo sei tu, credo. Una cosa no, del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
4: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino. È per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
3: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta. Peccato. Del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo.
4: Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Banda.
1: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
4: Beh, un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale,
4: Lugo?
0: Si sale. Dai.
4: Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
4: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo? Lugo?
1: Dov'è Lugo? Lugo? Chi siamo noi?
4: Avanti.
1: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Io gli ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
4: Almeno ha chiesto scusa.
3: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
1: Grazie.
2: È commovente.
1: È la prima volta che
2: sforzo.
1: Ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa
2: sforzo.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
4: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
4: Ah, sì, ho sì. Un inferno, ora mi spiedo. Un
0: sì.
4: Pollo dice a un altro.
0: Sì, sì, sì.
1: È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino.
4: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
4: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazzi.
2: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata.
4: Bergamo, no? Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè siamo a posto.
2: Paolo.
4: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
4: Beh, sì, sì.
2: I badanti, va venire.
4: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
0: I badanti di crema.
2: La
0: famosa fiaba dei badanti.
4: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
0: I musicanti di crema. I badanti
4: I
0: di crema.
4: I musicanti di crema.
0: Di Brema, dai, ben via.
4: Mamma mia, badanti.
2: Non per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
4: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo.
0: Dindondini.
1: Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
0: Spero resusciti bracardi tra 5 minuti.

0: 101.
1: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
2: E noi paghiamo.
1: La protesi del pene.
3: Anche Salvini che dice pene certe.
1: Esatto.
4: Sì, pene certe.
1: Allora, 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
5: Già, è vero.
1: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
2: E quindi Agrigento is on fire.
1: Agrigento.
2: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
6: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
7: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
3: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
5: ciao Leo.
3: Adesso
8: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
2: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
9: Prima devo avere la
2: cacca. Va bene,
1: grazie.
2: Gabriele.
1: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
2: Aia.
1: Ok? La domenica arriva il derby.
5: Era con la Fiat Voluntas tua?
1: No, era la sua macchina. Ok, entrano in pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
2: Questo
1: è come ci vogliamo bene.
2: La signora sta bene, però.
1: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questo era l'aggravante, diciamo.
4: Sì,
1: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
5: Sì.
1: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva,
2: dov'è l'errore?
5: Dov'è l'errore?
1: Esatto.
8: Appunto, hai fatto bene.
1: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano. Goliardia, no?
5: Goliardia, sì.
1: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
5: Moderatevi.
1: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, due punti, tu sai.
2: Geniale.
1: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica, romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo su un muro della su un muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio. Nella speranza che lo bombardino,
2: lo prendono di mira.
1: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
5: eccolo.
1: In Calciopoli nel 2006,
5: non
1: Juventus,
5: mi ricordo,
1: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
5: Sì.
1: costituitevi. E chiudiamo invece
5: adesso noi, noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
1: Ok, no, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
2: Giusto.
1: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
0: Se Saltelli paga Militelli.

0: idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. Ididi. La parola del giorno è ididi.
2: Ididi.
0: Ididi.
3: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
2: Passato dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
2: Ma certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
0: chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
2: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
2: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace. Alle poste.
2: Sì.
1: E cantare alle poste. Poi.
0: È vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
2: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a Tesina.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
2: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
7: Chi non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City. Poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica di Tatiana.
2: Venendo i brividi comunque a mettere ste note.
3: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta
3: non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa ti fa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi, e siamo noi, no, e siamo noi.
4: E chi non salta ti fa la Reggiana?
2: Ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
2: Sì.

0: Noi daremo del vin,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio, per caricarsi, si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi sono noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io, ragazzi?
1: La banda.
3: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione Europea. Contributo su banche e assicurazioni per 5 miliardi. Zelensky avverte Kiev riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Intanto rivendica la distruzione di 6 bombardieri nemici nella base militare di Voronezh. Dopo le lamentele del presidente ucraino, Starlink ha ripreso a funzionare. Il decorso post-operatorio di Leone XIV, il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il viaggio pastorale in America Latina potrebbe essere rinviato in primavera. Le aggressioni in minicar a Roma. La procura trasmetterà il fascicolo a quella per i minori. Uno dei due autori re confessi di 16-17 anni ha raccontato di avere tolto la mano di Davide Jacopini dal manubrio del monopattino. L'attore versa in gravi condizioni. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Lo certifica l'Istat nel rapporto che fotografa il fenomeno nel 2025. Dato stabile rispetto all'anno precedente, così come l'incidenza tra le famiglie che si attesta all'8%. Calcio, disastro Champions, capitolano anche Roma e Como rispettivamente contro Real Madrid e Feyenoord. Oggi di scena l'Europa League, Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus. In Conference si affrontano Atalanta Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vale, è diventato anche questo Ring My Bell un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di pensavo a guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno, insomma, poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
3: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
4: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha,
3: sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
3: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
5: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
5: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
5: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
5: Ciao banda.
1: Ciao banda, Marcheno Valtrompia. Sì. Della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
6: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è, per il Casoria.
3: Bella.
1: Non potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
7: Ma sono belle le frasi,
0: no.
7: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
3: Adani, no.
7: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
7: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
7: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex Pisa,
7: Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
7: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
7: I tifosi.
3: Calmati.
7: I tifosi?
0: Ma come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, trasmettere?
7: Io so.
8: Lei non ti fa più, sì.
7: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
7: E se ne va, e anche questo se ne va. Poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce la fa.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
7: Lo so, Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita. I tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
3: Cosa fanno?
7: Infilata fa. Fuori i colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
7: I tifosi di fronte a quello che fa cileca a letto. Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
9: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
7: Grande nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro grazie che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi, con tutte le sue voci.

0: fuoco che ti prende quando devi tifare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fai? È un momento difficile. Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire,
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu
0: dove
1: sei,
0: vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso-nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più, dai canta per il Milan, dai fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce,
1: sì, esatto,
0: non
1: sì,
0: si
1: vergogna.
0: Fa sentire
2: anche
0: in giro,
2: raffreddato,
1: si vergogna.
0: Però sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao,
5: allora
0: Marco.
5: Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: è
5: vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni ricambio o proprio quello ufficiale.
1: Poi, in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Esatto. Ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, ma hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
3: perché?
2: Dire? Così. Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: Andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: ok.
0: Piacerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è bastone.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
4: Storia di un grande
1: diventa un caos.
3: Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci.
3: Ascolta,
1: sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

0: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: Allora la protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Pene certe.
0: Allora 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
4: È vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo.
2: Adesso
7: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la
1: canzone. Va bene. Piccolo Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: "Vescovo, schiacciali tutti!" Questo è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
3: Sì,
2: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
2: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: "Se il calcio non ci fosse, tu non esistessi." Poi in curva.
1: Dov'è l'errore?
4: Dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto "io", poi quello sotto io, centinaia, migliaia di "io", con sotto alla fine uno striscione con scritto "sono il padre di Cassano".
7: Ma no.
2: Goliardia, no?
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: "Ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse".
0: Finite le multe.
1: Moderatevi.
2: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto "Carraro, 2 punti, tu sai".
1: Geniale.
2: Siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, Lumbe Sarva, manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo Tito su un muro su un muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: "Lo Tito è un dittatore", messaggio per Trump, "Lo Tito è un dittatore, ha molto petrolio", nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo
2: in Calciopoli nel 2006,
4: non
2: Juventus,
4: mi ricordo,
2: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
2: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
1: Giusto.
2: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
3: Se Saltelli paga Militello.

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Idi di. La parola del giorno è idi di.
0: Idi di. Idi di.
2: Ciao Michello! Oh, oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passate il mio cugino.
3: Passato Mili dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Ma certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
3: chi non ferma, salta, chi non
5: che voi.
0: E chi non salta qua, R101, non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello, che mi piace.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a Tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Ale.
7: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Mm-hmm. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga. Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica di Tatiana.
4: Sì.
3: Venendo i brividi comunque, mentre
4: sì.
3: Stai notte.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
2: Se non salta.
0: Cosa? Non ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa ha messo in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: quanti noi daremo del vin.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: lei sa chi siamo noi?
3: Chi siamo noi, ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: tutti pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante? Qual
5: oltre,
3: è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura, effettivamente. Sì. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex
6: ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma, anche voi sta guidando?
4: No, stiamo fermi davanti all'asilo.
3: Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
3: L'pterodattilo.
5: L'pterodattilo.
3: Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini per voi.
7: Buongiorno, come ti chiami? Gabriele?
3: Ce l'ha detto prima.
6: Ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche tarda per raggiungere Sesto, dove è questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille.
0: Gabriele,
4: grazie,
0: cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì.
4: Cosa fai? Prima devo fare la
3: cacca.
5: No,
3: oh, bellissimo!
5: Ed è
4: poi,
5: sì?
0: Poi?
4: Poi da coccolina amici.
0: Sì?
3: Sì.
4: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
0: Beh,
4: e poi si gioca.
0: Però mi raccomando, prima
6: se la fai in macchina se lo teniamo
3: Gabriele,
6: solo.
3: Gabriele, non sono le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
5: ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola,
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Sì. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: Vabbè, piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
5: Ciao.
0: Giornate un belle uiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno, invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro, mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta, ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
3: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il tortello.

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
1: Va bene
0: così.
1: La gente
0: non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: Ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza!
1: Dai. E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
5: Del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo.
2: Mamma,
0: smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Banda.
1: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale, dai. Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
0: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? E io le ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere.
1: <Che cavolo.
7: ride> Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ho chiesto scusa.
4: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
4: Grazie.
2: È commovente.
1: La prima volta che
2: sforzo.
1: Ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa
2: sforzo.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, ho qui un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice un altro.
1: Sì. È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino.
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
3: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Fialdi.
9: Lo dico io, the winner is.
2: Che meraviglioso.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata. Bergamo, no? Bergamo adesso invece di ti fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà a posto.
2: Paolo.
0: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
0: Beh, sì.
2: I badanti, va venire.
0: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
10: I badanti di crema.
2: La
10: famosa fiaba dei badanti.
0: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
10: I musicanti di crema. I badanti
0: i
10: di
0: musicanti
10: crema.
0: Di crema.
10: Di Brema, dai, ben via.
0: Mamma mia, badanti.
2: Ci per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
0: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che è bellissimo. Mentre queste ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
10: Spero resusciti bracardi tra 5 minuti.

0: tu non sei per niente piccola.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato e i controlli di routine sono risultati nella norma. Questo l'ultimo bollettino medico di Papa Leone. Intanto il direttore della sala stampa vaticana ha riferito che il Santo Padre ha ripreso l'attività lavorativa. Manovra 2027 da 23,5 miliardi di euro, 5 miliardi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie, 3,3 per le imprese, 2,4 per la sanità. I fondi arriveranno anche da Italia ai ministeri, circa 4 miliardi e mezzo, e poi dai giochi e dal settore finanziario. Secondo i media ucraini, Starlink avrebbe ripreso a funzionare dopo il depotenziamento di ieri. Musk però attacca Zelensky, è ora che se ne vada. Intanto Kiev ha ripreso gli attacchi alle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop. Oltre 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025, un totale di 5,4 milioni di italiani, più di 1 milione sono minori, a rivelarlo l'ultimo report Istat. Stabile l'indice di povertà relativa che coinvolge il 10,8% delle famiglie. La situazione più critica si registra nel Mezzogiorno. In Italia sono state introdotte 92 nuove droghe in un anno, molte contengono nuove molecole sintetiche. Nel 2025 i morti per assunzione di stupefacenti sono stati il 7,8% in più rispetto al 2024. Cresciuti anche gli accessi in pronto soccorso, nel 2025 il 15% in più rispetto all'anno precedente. Calcio, il nerazzurro Lautaro Martinez infortunato salterà 2 match di Champions e 5 di Serie A per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Europa League oggi alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus e sempre alle 21 in Conference League l'Atalanta sfiderà il Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Idi di. La parola del giorno è Idi di.
0: Idi di.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino. No,
3: abbiamo passato Mili dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
3: chi non salta.
0: Ciao. Chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Che le poste.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a Tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Ale.
7: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa è la Manchester Sponda City. Poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Mm-hmm. Chi non salta un figlio di Luana. Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica
3: stanno
1: di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere ste note.
6: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
6: Se non salta.
0: Non ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa ti fa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: E chi non salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: Noi daremo del vin,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, sa, lei sa chi siamo noi?
3: chi siamo sono io? Noi, ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
5: Oltre,
3: qual è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura, effettivamente. Certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex
6: ci sta pensando.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma ce l'è, ma anche voi sta guidando. Ah, non lo dico.
4: No, siamo fermi davanti all'asilo.
3: Ah,
4: siamo
3: grande. Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
5: L'pterodattilo.
3: Pterodattilo. Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini, sì, per voi.
7: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
3: Sì, l'ha detto
6: sì,
3: prima.
6: L'ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille
0: Gabriele,
4: grazie.
0: Cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo, lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì,
4: cosa fai?
8: Prima devo fare la cacca.
3: Massimo!
5: Ed è per
8: poi,
5: sì?
0: Poi?
8: Poi da coccoli miei amici.
0: Sì?
5: Sì.
8: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
8: Beh, e poi si gioca.
0: Però mi raccomando, prima
3: no, non sono, non
6: anche
3: sono...
6: se la fai in macchina se lo teniamo solo.
3: Gabriele, non sono le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
5: mannaggia. Ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola,
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Stipsi. Va bene, grazie.
0: Buona Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: L'anno. Piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
5: Ciao.
0: Giornate un belle uiwa.
8: E uiwa.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente. Non lo so. Ha detto sta roba che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il tortore.

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che evitiamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
1: Va bene
0: così.
1: La gente
0: non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi, che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posta e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: Ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è la tempra di Paperino. È per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
5: Del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo.
2: Mamma,
0: smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao banda.
1: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale, dai. Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
0: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto... Vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Io gli ho detto, ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere.
1: Che cavolo.
7: Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ha chiesto scusa.
4: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
4: Grazie.
2: È commovente.
1: È la prima volta che ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa
2: sport.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo. Mm. Oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, quello è un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino?
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
3: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite.
0: Finite.
1: Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
2: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
5: Nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata. Bergamo, Bergamo adesso invece di ti fare Atalanta ti fa Jessica, cioè siamo al posto.
2: Paolo.
0: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
0: Beh, sì.
2: I badanti, va venire.
0: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
9: I badanti di crema. Anche la famosa fiaba dei badanti.
0: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
9: I musicanti di crema. I badanti
0: di crema. I musicanti di crema.
9: Di Brema, dai, ben via.
0: Mamma mia, badanti.
2: Ci per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
0: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che è bellissimo. Mentre queste ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il torneo.
9: Spero resusciti bracardi tra 5 minuti.
2: Mi regalo.

0: Orzale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di pensavo a guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno, insomma, poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: alta
1: direi di andare
2: rospo,
1: avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, mi piace. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno. Chi ha vinto? Il Marcheno. Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha.
4: Ciao Samantha, sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
6: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda, ciao. Marcheno Valtrompia. Sì. Sei avanti della geografia, della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
4: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Le frasi,
0: mondiali.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti. E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi.
0: Le ex
8: Pisa, Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
8: E se ne va, anche questo se ne va. Ma no. Poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
4: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so, Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita. I tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
4: Cosa fanno?
8: È filata, fa fuori i colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto. Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
4: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: fuoco che ti prende quando devi ti fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire,
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu
0: dove
1: sei,
0: vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Cosa vi portate?
4: C'è solo una

0: riprenderseli secondo me.
1: Eh sì,
0: con quello che costano.
2: Una no, è con l'elastico, torna indietro.
1: Esatto. Ne ha tirato uno e ha detto: posso cambiarlo con quello? Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, ma hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
2: perché?
1: Dire?
2: Così.
3: Vabbè, io comunque ho un coro per tifare.
1: Per tifare il mio spettacolo.
2: Ho un coro ufficiale per la banda.
4: Dai,
3: vai.
2: A lavorare, andate a lavorare. Ma ci sta bene sempre su tutto.
0: È una vita che ci viene detto questo.
3: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
5: Buongiorno banda. Ciao. Matteo da Roncoscrivia. Abbonato, eccolo. Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter. Sì. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
2: Non sento bene.
5: Per la gente via la linea. Che ama soltanto te.
3: È per par condicio. Abbiamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non va. Non
1: e
3: sono
1: l'Alcione allora?
3: Sono squadre di Serie A,
1: Ah, ok.
3: Bisognerebbe
0: esatto, sì.
3: Sapere anche nei piccoli stadi.
0: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi. Certo.
1: Specie se vostro figlio è bastoni.
0: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
1: Pure,
6: storia di un grande
0: anno. No, vabbè. No, diventa un
2: karaoke. Questa l'avete tolta subito, però.
1: Avevamo capito, dai.
0: La rimettiamo domani ridendoci.
2: Gne.
0: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma va.

0: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: Allora la protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Pene certe.
0: Allora 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma li hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
4: È vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, pisale, pisale, pisale, pisale, pisale. Io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, è finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo. No,
2: adesso
7: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso tocca al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la canzone.
1: Va bene. Piccolo Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: "Vescovo, schiacciali tutti!" Questo è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
3: Sì,
2: leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano. Sì. Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: "Se il calcio non ci fosse, tu non esistessi." Poi in curva,
4: dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto "io", poi quello sotto io, centinaia, migliaia di "io", con sotto alla fine uno striscione con scritto "sono il padre di Cassano". Goliardia, no?
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: "Ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse." Finite le multe.
4: Moderatevi.
1: Daspo a tutti.
2: Certo. La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto "Carraro, 2 punti, tu sai".
1: Geniale.
2: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando l'otito sul muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: "L'otito è un dittatore", messaggio per Trump, "l'otito è un dittatore, ha molto petrolio", nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo
2: in Calciopoli nel 2006,
4: non
2: Juventus,
4: mi ricordo,
2: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
2: costituitevi. E chiudiamo invece
4: adesso noi, ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok, no, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
1: Giusto.
2: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
3: Se Saltelli paga Militello.

0: Ididi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è Ididi.
2: Ididi.
0: Ididi.
3: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
2: Passato dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
2: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
0: chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
2: Paolo?
1: Ma che c'entro io?
2: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Sì. Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mama.
2: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a tesina.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
2: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
7: Chi paura, non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City. Poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica di Tatiana.
2: Venendo i brividi comunque, a mettere ste note.
3: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
3: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
2: E ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
2: Sì.

0: Noi daremo del vin,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
3: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
2: Lo Sporting.
3: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
3: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
3: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
4: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: lei sa chi siamo noi?
2: Sa chi siamo sono noi, io? Ragazzi?
1: La banda!
2: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: LR 101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'ultimo bollettino medico di Papa Leone, la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, nella norma i controlli di routine. Intanto il direttore della sala stampa vaticana ha riferito che il Santo Padre ha ripreso l'attività lavorativa. Manovra 2027 da 23,5 miliardi di euro, priorità alle famiglie, a tutela del potere d'acquisto stanziati 5 miliardi, alle imprese 3,3 miliardi, 2,4 per la sanità. I fondi arriveranno anche dai tagli ai ministeri, circa 4,5 miliardi, e poi dai giochi e dal settore finanziario. È terminata la discussione del Consiglio europeo sui prezzi dell'energia. Il commercio, il prossimo punto all'ordine del giorno. Zelensky è arrivato a Bruxelles, incontrerà il segretario generale della NATO e il presidente Macron. L'Ucraina ha ripreso gli attacchi alle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop. L'alta rappresentante dell'Unione Callas difende Zelensky, attacchi strumento legittimo. Oltre 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025, un totale di 5,4 milioni di italiani, di cui più di 1 milione sono minori. A rivelarlo l'ultimo report Istat, la situazione peggiore si registra nel Mezzogiorno, dove le famiglie in povertà sono 813.000. Calcio, il nero-azzurro Lautaro Martinez infortunato salterà 2 match di Champions e 5 di Serie A per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. L'Europa League, oggi alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus. Conference League, alle 21 l'Atalanta sfiderà il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: forza, Ale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, Ale, Ale, Ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno, insomma, poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: alta
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha,
4: sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
6: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda, ciao. Marcheno Valtrompia. Sì. Oh. Avanti della geografia, della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
4: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Ma quanto sono belle le frasi,
0: no.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, no, gli spalti.
3: Adani, no.
8: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex
8: Pisa, Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, Ciolo. Ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: I tifosi?
0: Ma come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora. La trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
8: E se ne va, e anche questo se ne va.
3: Ma
8: e poi i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
4: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so, Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte i tifosi che guardano quest'anno, i tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
4: Cosa fanno?
8: Infilata facca. Fuori i colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Dai.
8: Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
8: Grande il nostro amico.
4: Grazie Lele.
0: Ma altro grazie che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: fuoco che ti prende quando devi tifare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: Che è un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: tu
1: fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non
1: sì,
0: si
1: vergogna.
0: Fa sentire in giro.
2: Raffreddato.
1: Si vergogna.
0: Sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao,
5: allora
0: Marco.
5: Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni, vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Esatto. Ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, ma hanno tirato un Tampax.
1: Davvero?
2: Ma non so cosa volesse
1: perché
2: dire. Così. Vabbè.
0: Io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: Andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ok.
0: Esatto, piacerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Serie A.
7: Storia di un grande A.
1: No, vabbè. No, diventa un
3: karaoke. Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito,
1: La rimettiamo domani ridendoci. Ascolta, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma va bene.

0: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: La protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto. Allora 100 protesi gratis, perché? Perché se al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai.
3: È vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
4: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
5: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
6: Bene, finito.
2: Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
3: ciao Leo.
2: Adesso
6: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
7: Prima devo avere la
1: tasca. Va bene, Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta. Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, era con la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
3: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
6: Sì,
2: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano. Sì. Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva,
1: dov'è l'errore?
6: Dov'è l'errore?
2: Esatto.
6: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano. Goliardia, no?
3: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
1: Moderatevi. Tutti.
2: Certo. La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti, tu sai.
1: Geniale.
2: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo sul muro sul muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio, nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco perché.
3: Eccolo.
2: In Calciopoli nel 2006,
3: non
2: Juventus,
3: mi ricordo,
2: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
3: Sì.
2: costituitevi. E chiudiamo invece.
3: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
1: Giusto.
2: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
7: Se Saltelli paga Militelli.

0: Ididi ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è Ididi.
0: Ididi. Ididi.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
3: No, abbiamo parlato di dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta,
3: chi non salta.
5: Voi.
0: E chi non salta qua, R101, non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
5: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
6: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Che alle poste.
3: Sì.
1: E cantare alle poste. Poi.
0: È vero.
6: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a Tesina. Diciamo.
5: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
5: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
7: Poi chi non salta ha la mamma anziana.
0: Ale.
6: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica
3: stanno
1: di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere le stelle.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
2: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
8: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
3: Ci stava.
4: Perché no?
9: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: Noi daremo del vino,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io, ragazzi?
1: La banda.
3: Chi siamo noi?
1: La banda.
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: 101. Tutti pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Oh, eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Gabriele.
0: Allora. Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto!
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
5: Oltre,
3: qual è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo.
4: Il T-Rex.
0: Il T-Rex è quello che fa più paura, effettivamente. Certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex,
6: ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma, anche voi, sta guidando?
4: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
3: Ah,
4: no,
3: grande. Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via a gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
3: L'pterodattilo.
5: Pterodattilo.
3: Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini,
7: sì,
0: per voi.
7: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
3: Sì, l'ha detto prima.
6: L'ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
0: No. Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro.

0: Sì.
1: Cosa fai?
2: Prima devo fare la cacca.
3: Oh, bellissimo!
1: Poi,
0: sì?
1: Poi? Poi da coccolare gli amici.
0: Sì?
3: Sì.
1: Oddio. Poi sì. Facciamo le presenze.
3: Bene.
4: E poi si gioca.
1: Beh, e poi si gioca.
0: Però mi raccomando, prima
5: no, non sono, non sono...
6: Se la fai in macchina. Se lo teniamo
3: Gabriele,
6: a
3: sopra. Gabriele, non sono le tue le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri, mannaggia.
3: Ma sì, certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
7: agevola,
3: facilitare, diciamo, la
7: stimola.
3: Sì. Va bene, grazie.
0: Buona Gabriele ha 5 anni, giusto?
3: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: Vabbè, piccolo, grande, va bene.
3: Buona giornata e buon divertimento.
0: Al Jurassic World Experience.
3: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
1: E wiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,50 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so. Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Allora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
1: Va bene così. La gente sta bene.
0: Non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No. Ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza!
1: Dai. E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo. Mamma, smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Banda. Ciao. Sono Stefano da Lugo e invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Beh, un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale, Lugo? Si sale. Dai.
3: Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola?
3: Dov'è Lugo?
0: Dov'è Lugo?
1: Dov'è Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Io le ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere.
1: <Che cavolo.
7: ride> Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ha chiesto scusa.
4: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
4: Grazie.
2: È commovente.
1: La prima volta
2: il tuo
1: che ha una critica, Paolino.
2: Beh,
1: su questa
2: sport.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, qui è un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino.
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: Un voglio di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
3: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
2: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata. Bergamo, no? Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà al posto.
2: Paolo.
0: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
0: Beh, sì.
2: I badanti, va venire.
0: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
9: I badanti di crema.
2: La
9: famosa fiaba dei badanti.
0: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
9: Musicanti di crema. I badanti di crema.
0: I musicanti di crema.
9: Di Brema, dai, ben via.
0: Mamma mia, badanti.
2: Non per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
0: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo!
0: Di...
1: mentre queste ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, vai. Nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
9: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

0: Vale, è diventato anche questo Ring My Bell un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione titolo, e uno insomma poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, mi piace. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha.
4: Sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno. Esatto, c'è un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
6: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda. Ciao. Marcheno Valtrompia. Sei davanti della geografia, della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria.
1: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Sono belle le frasi,
0: mondiali.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
3: Adani, no.
8: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex Pisa,
8: Diego Simeone.
0: Tifosissimo di Leo Messi, ciolo. Ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore. Quello coi... Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora. Trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: No, cosa cantano?
8: Canta. E se ne va, e anche questo se ne va. Bellissimo. Ma poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
1: Cosa fanno?
8: Infilata, fuori colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Poraccio.
8: E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapone.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani, il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Terzo giorno di ricovero al Gemelli di Roma per Papa Leone. Il bollettino di oggi indica che dalla radiografia eseguita emerge una buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha svolto le attività quotidiane autonomamente e la seduta di fisioterapia. È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027. Dalle banche e dal settore finanziario oltre 4,6 miliardi di coperture. L'ABI fa sapere di essere in attesa dei dettagli. La misura non sarebbe stata negoziata. A Bruxelles si è conclusa la discussione sui prezzi dell'energia al Consiglio europeo iniziato oggi. Si lavora su misure mirate e temporanee per alleviare l'onere e ridurre la volatilità dei costi. Sul prossimo bilancio da approvare, la Premier Meloni riunisce un vertice con i capi di Stato del gruppo degli amici della coesione. Le associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra per i rincari dei carburanti. Risposte dal governo o blocchiamo il paese. A Catanzaro e Cosenza scorte esaurite. Proteste in corso nel Foggiano. Presidi anche con trattori all'ingresso di Vieste e al casello di Poggio Imperiale. La sanatoria per multe stradali, bollo auto, IMU e TARI prende il via ufficialmente domani, venerdì 16, con l'apertura della finestra per le domande di adesione all'Agenzia delle Entrate. Si tratta della rottamazione delle cartelle esattoriali relative ai debiti affidati alla riscossione degli enti locali. Lettera del Capo dello Stato Mattarella ai presidenti di Camera e Senato. Troppe le giornate nazionali istituite senza criteri omogenei. Il suo richiamo serve contenere il numero. Impossibile, osserva, celebrarne 51. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

sai nemmeno di darmi. Perché tu vai, vai, veloce come il vento.

0: Ididi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è Ididi.
0: Ididi. Ididi.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
3: Passato Mili dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
0: chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Sì. Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così, alto a tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
7: Chi paura, non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere ste note.
6: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
6: Cosa?
0: Non ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: E chi lo salta ti fa la Reggiana?
3: Ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: noi daremo del vin.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti.
3: Torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
1: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano prima di stringere la mano all'altro dice lei sa chi siamo noi?
3: chi siamo sono noi io? Ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi?
1: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: tutti pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden. R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
5: Oltre,
3: qual è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex.
3: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura, effettivamente. Certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex.
6: Ci sta pensando.
0: Il triceratopo. Beh, scusate, il velociraptor.
5: Ma anche voi sta guidando.
4: No, siamo fermi davanti all'asilo. Ce ne
3: sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
3: L'pterodattilo.
5: Pterodattilo.
3: Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro. A me mi sì,
7: scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini,
7: sì,
0: per voi.
7: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
3: Sì, l'ha detto prima.
6: Ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche tarda per raggiungere Sesto, dove è questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille.
0: Gabriele,
4: grazie,
0: cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì.
4: Cosa fai? Prima devo fare la cacca.
3: No,
5: bellissimo! Ed è per
4: poi,
5: sì?
4: Poi dopo con i miei amici.
0: Sì?
5: Sì.
4: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
0: Prima,
6: fai in macchina se lo teniamo
3: Gabriele, non
4: no,
3: sono
4: no.
3: Le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello, oltretutto.
7: Fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
5: ma certo. Grazie. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele
5: giornata.
0: Ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
3: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
4: E wiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente. Non lo so. Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il tortore.

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo? Va bene così.
1: Gente sta bene.
0: La gente non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudice di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in corso e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No, ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa no, del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
5: Del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: No. Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Branda.
1: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Oh, un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale, Lugo? Si sale. Dai. Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola?
0: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo?
1: Dov'è Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
1: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto?
1: Mm.
7: Io le ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ha chiesto scusa. Bravo.
4: Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
1: Grazie.
2: È commovente.
1: È la prima volta che
2: sforzo.
1: Ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, ho preso un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
2: Lo fate intervistare questo bambino.
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
3: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
2: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata. Bergamo, Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà a posto.
2: Paolo.
0: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
0: Beh, sì.
2: I badanti, va venire.
0: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
9: I badanti di crema.
2: Badanti di crema.
9: La famosa fiaba dei badanti.
0: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
9: Musicanti di crema. I badanti di crema.
0: I musicanti di crema.
9: Di Brema, dai, ben via.
0: Mamma mia,
2: badanti. Per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
0: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo. Mentre questo ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
9: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

0: Sale. È diventato anche questo Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno insomma poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha,
4: sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
6: Ma io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1. E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda, Marcheno Valtrompia, sei davanti della geografia della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
4: Bella.
1: Non potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
4: No.
8: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi, ex Pisa, Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: No, cosa cantano?
8: E se ne va, e anche questo se ne va. Ma poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce la fa.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
4: Cosa fanno?
8: È filata, fuori colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Poraccio.
8: E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapone.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro che.

0: poco che ti prende quando devi fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire,
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu
0: dove
1: sei,
0: vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso-nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più, dai canta per il Milan, dai fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non
1: sì,
0: si
1: vergogna.
0: Fa sentire
2: anche
0: in giro.
2: Raffreddato.
1: Si vergogna.
0: No, sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao,
5: allora
0: Marco.
5: Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: sì,
5: è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Esatto. Ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
3: perché?
2: Dire? Così. Vabbè,
0: io comunque ho un per ti fare
2: il mio spettacolo.

0: coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
2: Vai.
0: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
2: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
3: Buongiorno banda. Ciao. Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato, eccolo. Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter. Sì. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
0: Non sento bene.
3: Per la gente che ama soltanto te.
2: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non va. Non
4: e sono l'alcione allora?
2: Sono squadre di Serie A,
4: Ok. Esatto.
2: Bisognerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
4: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi. Certo.
5: Specie se vostro figlio è Bastoni.
4: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
0: Serie A.
6: Storia di un grande
4: anno. No, vabbè. No, diventa un
0: karaoke. Questa l'avete tolta subito, però.
4: Avevamo capito, dai. La rimettiamo domani ridendoci.
0: Gne.
4: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

0: non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: Noi paghiamo.
0: Allora la protesi
2: del pene. Sento anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Sì, pene certe.
0: Allora 100 protesi gratis, perché? Perché se al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma li hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai.
4: È vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo.
2: No, adesso.
7: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso tocca al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la
1: canzone. Va bene. Va bene. Piccolo Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
1: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
3: Sì,
2: leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
2: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva,
1: dove
4: l'errore? Dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatorio delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
4: Moderatevi.
2: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti, tu sai.
1: Geniale.
2: Siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo Tito sul muro sul muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: lo Tito è un dittatore. Messaggio per Trump: lo Tito è un dittatore e ha molto petrolio. Nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo
2: in Calciopoli nel 2006,
4: non mi ricordo,
2: sulla graticola. Quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare, se non altro, il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
2: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
1: Giusto.
2: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
3: Se Saltelli paga militelli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Gli Houthi prendono di mira la sede del governo Aden nel sud dello Yemen. Fonti di sicurezza, sentiti forti boati, non ci sarebbero vittime. In Ucraina invece esaurite le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. Mosca attacca l'Unione Europea, distruttiva la posizione espressa sull'accordo con gli USA per il gasolio russo. La prossima manovra economica sarà da 23,5 miliardi. Rivelate le coperture finanziarie, oltre che da Italia, ai ministeri e dai giochi, 5 miliardi arriveranno dalle banche. L'ABI avverte, misura non negoziata. Il governo punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. La fucilazione del killer di Fort Hood, prevista per il 3 dicembre, non sarà in diretta streaming. Donald Trump smentisce il capo del Pentagono Exet. Il presidente degli Stati Uniti annuncia sarebbe un forte deterrente in modo che il mondo veda come l'America tratta i terroristi, ma molte brave persone preferirebbero non vederlo. Prosegue la degenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Il nuovo bollettino evidenzia una buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Nella secondo trimestre dell'anno in Italia dati record per l'occupazione, ma tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani ha lasciato il paese per lavorare all'estero. Oltre la metà è laureata, dati OCSE, espatriano per gli stipendi d'ingresso 30.000 lordi contro una media di 45.000. Calcio dopo la seconda serata negativa per le italiane in Champions, questa sera Milan e Juventus in trasferta rispettivamente a Salisburgo e a Vigo per l'Europa League. L'Atalanta in Conference riceve il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vale, è diventato anche questo Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno insomma poi li soddisfa le proprie curiosità e quindi
2: alza,
1: direi di andare
2: rospo,
1: avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao
4: Samantha, sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
6: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda, Marcheno Valtrompia. Sì. Oh. Avanti della geografia, della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
4: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Le frasi,
0: no.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
3: Adani, no.
8: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex
8: Pisa, Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Ma come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, la trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
8: E se ne va, e questo se ne va. Ma poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce la fa.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
4: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin. Fuori i colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cileca a letto. Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
4: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani, il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte

0: che ti prende quando devi ti fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente, no, in tutte queste dinamiche. C'è da dire che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto. Loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu sei,
0: vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non si
1: vergogna.
0: Fa sentire in giro.
2: Raffreddato,
1: si vergogna.
0: Ragazzi, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao.
5: Allora, noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
0: è
5: vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Ne ha tirata uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta sono andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax.
0: Non so
2: cosa volesse
3: perché
2: dire. Così. Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la gente
3: la
6: che ama soltanto te.
0: È per par condicio, ho messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non vale.
2: E l'alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ok.
1: Esatto,
0: bisognerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi,
2: specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
4: Storia di un grande
1: diventa un
3: caro. Ma questa l'avete tolta subito, però
2: avevamo capito,
1: la rimettiamo domani ridendoci. Ascolta, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma va

0: non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: La protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Sì, pene certe.
0: Allora, 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
4: Già, è vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo.
2: Adesso
7: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la canzone.
0: Va bene.
1: Piccolo Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
4: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
3: Sì, oh,
2: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano. Sì. Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva
4: dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro, noi vi mettiamo le porte chiuse.
0: Ah, ok.
2: Okay, finite le multe.
0: Moderatevi.
2: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti, tu sai.
1: Geniale.
2: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando Lotito sul muro della sul muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio. Nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo.
2: In Calciopoli nel 2006,
4: non
2: Juventus,
4: mi ricordo,
2: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare, se non altro, il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
2: costituitevi. Ah, e chiudiamo invece.
4: Adesso noi, ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok, no, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City, chiudiamo il cerchio, finale Champions, Manchester City, Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
3: Ma adesso. Sì,

integra. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Idi di. La parola del giorno è Idi di.
0: Idi di.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Basta gente a salutare.
1: Passate il mio cugino. No,
3: abbiamo parlato di dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
1: chi non salta.
0: Chi non salta qua, R101, non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace. Alle poste.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi.
0: È vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a tesina. Diciamo.
8: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
9: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
10: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
11: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana. Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica
3: stanno
1: di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque a mettere le stelle.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta
2: non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Lo possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
12: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi non salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
13: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: quanti noi daremo del vin.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti.
3: Torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: lei sa chi siamo noi?
3: Chi sa chi siamo sono noi, io? Ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi?
1: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Oh, eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante? Qual
5: oltre,
3: è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo.
4: Il T-Rex.
3: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura.

0: per voi.
1: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
2: Sì, l'ha detto prima.
3: Ha detto così.
1: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
0: No. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
2: Che zona parliamo? Non siamo troppo
4: provincia di Milano.
2: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille.
0: Gabriele,
4: grazie,
0: cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
5: Mm-hmm.
0: Sì.
5: Cosa fai? Prima devo fare la cacca.
2: No,
6: bellissimo!
2: E poi? Sì?
0: Poi?
5: Dopo con i miei amici?
0: Sì?
2: Sì?
5: Oddio. Poi facciamo le presenze?
2: Bene.
4: E poi si gioca.
0: Beh,
4: e poi si gioca.
0: Mi raccomando, prima.
3: La fai in macchina se lo teniamo
6: Gabriele,
3: solo.
6: Gabriele, non no, sono. No. Le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
1: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
2: ma certo. Grazie. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
6: agevola,
2: facilitare, diciamo, la
3: stimola.
2: Sì. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
2: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: No, piccolo, sì, grande, va bene.
2: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World.
4: Grazie.
0: Experience.
2: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
5: E wiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,50 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta, ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so. Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: arrappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo? Va bene così.
1: La gente sta bene.
0: La gente non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in corso e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No, ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è la tempra di Paperino. È per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
5: Del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Banda.
1: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Oh, un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale,
3: Lugo?
0: Si sale.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
3: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
1: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Io gli ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ha chiesto scusa.
4: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
1: Grazie.
2: È commovente.
1: È la prima volta che
2: sforzo.
1: Ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa
2: sforzo.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, ho preso l'inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino.
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
3: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazzi.
2: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata. Bergamo, Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà al posto.
2: Paolo.
0: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
0: Beh, sì.
2: I badanti, va venire.
0: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
9: I badanti di crema.
2: La
9: famosa fiaba dei badanti.
0: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
9: I musicanti di crema. I badanti
0: I
9: di crema.
0: I musicanti di crema.
9: Di Brema, dai, ben via.
0: Mamma mia, badanti.
2: Per musicanti. Te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
0: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo.
0: Dindondini.
1: Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
9: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. A Firenze, incidente nel cantiere TAV della stazione Foster. Cade un pilone, muore un operaio marocchino 31enne. C'è un ferito gravissimo. La struttura è precipitata da una gru durante una fase di scarico. Sul posto 118, tecnici ASL e polizia municipale, oltre a sindaco e governatore. Svelato il documento programmatico di bilancio. Manovra da 23 miliardi e mezzo, contributo da 5 miliardi su banche e assicurazioni, priorità a interventi sulle famiglie, anche la spesa sociale tra gli obiettivi. Il testo inviato a Bruxelles dal prevertice del Consiglio europeo, Meloni chiede all'UE un bilancio ambizioso. Sulla manovra il leader della UIL, Bombardieri.
2: Questo dibattito che viene fatto fino a quando non vengono presentati i bilanci, per me è un dibattito un po' surreale. Vorremmo che diventasse un'abitudine della buona politica, no? Dove si prendono i soldi e quanto costano le misure che loro propongono.
1: La CNN rivela Kiev è senza missili Patriot. Zelensky annuncia torniamo a colpire le raffinerie russe. Dopo il temporaneo blackout di Starlink, Musk lo attacca, vada via. La guerra dei droni Russia-Ucraina è in acque NATO, colpite nel Mar Nero decine di mercantili del grano. Trump smentisce il capo del Pentagono. La fucilazione del killer di Fort Hood non verrà trasmessa in rete. A una settimana dall'annuncio, il presidente USA ha dichiarato che Nidal Hassan morirà, ma l'evento non andrà in live streaming. Patente decennale fino a 65 anni, documenti non obbligatori a bordo, novità per moto e monopattini, guida professionale fino a 70 anni, le novità del codice della strada varato dal governo, così le multe per eccesso di velocità, 5 euro per un chilometro oltre il limite in città, 200 per 20 chilometri in più sull'autostrada. Calcio, conclusa la parentesi Champions con 4 sconfitte su 4. Tornano le squadre italiane in Coppa. Per l'Europa League, Salisburgo-Milan in corso, Celta-Juventus dalle 21. Nella Conference, Atalanta-Pafos dalle 21. L'Inter perde Lautaro, tornerà dopo la sosta di novembre, salterà il derby. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ididi ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è ididi.
0: Ididi. Ididi.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino. No,
3: abbiamo parlato dalla radio.
4: Abbiamo parlato dei tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
4: chi non salta, chi voi.
0: E chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
5: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
1: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
6: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace. Alle poste.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: È vero.
6: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così, alto a Tesina. Diciamo.
5: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
5: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
7: Poi chi non salta ha la mamma anziana.
0: Ale.
6: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa a Manchester Sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana. Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo,
1: l'amica di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere le stelle.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
2: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
8: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
3: Ci stava.
4: Perché no?
9: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: Noi daremo del vino,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
1: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io, ragazzi?
1: La banda.
3: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto!
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante? Qual
5: oltre,
3: è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura effettivamente, certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex.
6: Ci sta pensando.
0: Oh. Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma, anche voi, sta guidando?
4: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
3: Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
3: L'pterodattilo.
5: L'pterodattilo.
3: Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini per voi.
7: Buongiorno, come ti chiami, Gabriele?
3: Ce l'ha detto prima.
6: Ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille
0: Gabriele,
4: grazie.
0: Cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo, lo sai già? Sì,
4: cosa fai? Prima devo fare la
3: cacca.
5: Oh, no,
3: bellissimo!
5: E lo spedito?
3: Sì.
0: Poi?
4: Poi da coccolini amici.
0: Sì.
3: Sì.
4: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
0: Beh,
4: e poi si gioca.
0: Mi raccomando, prima
6: la fai in macchina se lo teniamo solo.
3: Gabriele, non sono le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
5: ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola,
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Sì. Va bene, grazie.
0: Buona Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: No, piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
3: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
4: E wiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,50 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
3: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: arrappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo? Va bene così.
1: La gente sta bene.
0: La gente non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No, ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino. È per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' il protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
5: Del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: No. Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Banda.
1: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale, Lugo? Si sale. Dai. Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola?
0: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
1: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Mm. Io le ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ho chiesto scusa. Bravo.
4: Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
4: Grazie.
2: È commovente.
1: La prima volta che ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa
2: sforzo.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, ho qui un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice un altro.
1: Sì. È piaciuta.
2: Me lo fate intervistare questo bambino.
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
9: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Credo. Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
2: Lo dico io, the winner is. Che orecchie meravigliose.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata
9: Bergamo. Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà a posto.
2: Paolo.
9: Senti,
2: sono io, ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
9: Beh, sì.
2: I badanti, vuoi venire?
9: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
0: I badanti di crema,
2: anche la
0: famosa fiaba dei badanti.
9: Ma non me la ricordo, ma cosa dici?
0: Musicanti di crema. I badanti
9: i
0: di crema.
9: I musicanti di crema.
0: Di Brema, dai, ben via.
9: Mamma mia, badanti.
2: Per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
9: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo. Mentre questo ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
0: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

0: Vale, è diventato anche questo Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa, sì, di per guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno insomma poi lì soddisfa le proprie curiosità e quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha.
4: Sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno. Esatto, c'è un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo, intanto continuano, sì, a cantare.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
6: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda. Ciao. Marcheno Valtrompia. Sì. Sei davanti della geografia, della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria.
4: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Ma quanto sono belle le frasi,
0: mondiali.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare,
3: no,
8: gli spalti.
3: Adani, no.
8: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex
8: Pisa, Diego Simeone.
0: Tifosissimo di Leo Messi, Ciolo. Ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore. Quello coi... Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora. Trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: No, cosa cantano?
8: Canta. E se ne va, anche questo se ne va. Bellissima. Ma poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per fare l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
4: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
4: Cosa fanno?
8: Infilata, facca. Fuori colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Dai.
8: Poraccio. E perfino ti sentito il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
8: Grande il nostro amico.
4: Grazie Lele.
0: Ma altro. Grazie che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: fuoco che ti prende quando devi tifare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione

0: evitare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
1: È un simbolo della squadra.
0: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
0: No, perché
1: tu
0: fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
1: Okay. Cosa vi portate?
3: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
1: Però lo fa sottovoce,
0: sì, esatto,
1: non si fa sentire
2: anche
1: in giro,
2: raffreddato,
0: si vergogna.
1: Sì, vai.
4: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria. Ciao, allora Marco. Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
1: sì,
4: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni, è vero? E viva Marco dalla Liguria.
1: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni di ricambio quello in Liguria, ufficiale.
0: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
5: È con l'elastico, torna indietro.
2: Esatto. Ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, ma hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
5: perché?
2: Dire? Così. Vabbè,
1: io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
5: Ho un coro ufficiale per la banda.
2: Dai.
1: Vai.
5: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
0: È una vita che ci viene detto questo.
1: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda. Ciao. Matteo da Roncoscrivia. Abbonato, eccolo. Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter. Sì. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
5: Non sento bene.
6: Per la gente che ama soltanto te.
1: È per par condicio. Abbiamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non va. Non
2: e l'Alcione allora?
1: Sono squadre di Serie A,
2: Ah, ok.
1: Esatto, sarebbe sapere anche nei piccoli stadi.
0: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi. Certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
0: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
5: Serie A.
3: Storia di un grande
0: anno. No, vabbè. No, se diventa un
5: karaoke. Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito, dai.
0: La rimettiamo domani ridendoci.
5: Gne.
0: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma va bene.

0: 101.
1: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
2: E noi paghiamo.
1: La protesi del pene.
3: Anche Salvini che dice pene certe.
1: Esatto.
4: Pene certe.
1: Allora, 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
5: È vero.
1: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
2: E quindi Agrigento is on fire.
1: Agrigento.
2: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
6: Pisale, pisale, pisale, pisale, pisale, pisale. Io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
7: Il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
3: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
5: andiamo
3: adesso.
8: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
2: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso tocca al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione, Cristiano, perché prima cosa facciamo?
9: Prima devo fare la
1: canzone. Va bene.
2: Piccolo Gabriele.
3: Grazie Gabriele. Ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
2: Aia.
3: Ok? La domenica arriva il derby.
1: Era con la Fiat Voluntas tua?
3: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi misero lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
2: Questo
3: è come ci vogliamo bene.
2: La signora sta bene, però.
3: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
1: Sì,
3: leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
1: Sì.
3: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva,
2: dov'è l'errore?
8: Dov'è l'errore?
3: Esatto.
8: Appunto, hai fatto bene.
3: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
1: Detto
3: goliardia, no?
5: Goliardia, sì.
3: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
1: Moderatevi.
2: Daspo a tutti.
3: Certo. La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti, tu sai.
2: Geniale.
3: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo sul muro della sul muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: lo Tito è un dittatore, messaggio per Trump, lo Tito è un dittatore e ha molto petrolio. Nella speranza che lo bombardino,
2: lo prendano di mira.
3: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
5: eccolo
3: in Calciopoli nel 2006,
5: non
3: Juventus,
5: mi ricordo
3: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
5: Sì.
3: costituitevi. E chiudiamo invece.
5: Adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
3: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
2: Giusto.
3: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
0: Se Saltelli paga militelli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con coperture anche da banche e assicurazioni per circa 5 miliardi dai tagli e le spese dei ministeri e dai giochi. È quanto contenuto nel documento programmatico di bilancio che è stato trasmesso dall'Italia a Bruxelles. Il mondo bancario ha espresso la propria contrarietà al nuovo contributo che non è stato negoziato. Intanto la prima giornata del Consiglio europeo, il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti al bilancio, divisioni tra i 27, in particolare sull'energia, con Italia, Grecia e Visegrad che puntano a ammorbidire il meccanismo degli ETS, mentre i paesi nordici non vogliono alcun passo indietro sull'argomento. Il presidente Trump ha negoziato un accordo anche per abbassare i prezzi dei carburanti, così un portavoce della Casa Bianca sulle critiche di Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente americano con l'omologo russo. A Roma il Papa al Gemelli ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha svolto le attività quotidiane in maniera autonoma. Preoccupazione per le condizioni del Papa espresse dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin. Il capo della diplomazia della Santa Sede esprime fiducia nei medici e non esclude che il pontefice, se le sue condizioni lo permetteranno, possa recitare l'Angelus dal Gemelli. Calcio, Juventus dalle 21 in campo a Vigo con il Celta per l'Europa League. Milan in campo in questi minuti in trasferta a Salisburgo per la Conference League. Sempre dalle 21 l'Atalanta riceverà il Paphos. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: sale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione titolo, e uno insomma poi li soddisfa le proprie curiosità. E quindi direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
3: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
4: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha.
3: Samantha, sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
3: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
5: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Che?
5: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
5: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
5: Ciao banda.
1: Ciao banda, ciao. Marcheno Valtrompia. Sì. Avanti della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
6: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
3: Ma
1: potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
7: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
3: No.
7: E l'Argentina. L'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
7: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
7: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex Pisa,
7: Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
7: Quello con i capelli da dittatore. Quello coi... Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
7: I tifosi.
3: Calmati.
7: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, trasmettere?
7: Io so.
8: Lei non ti fa più, sì.
7: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: No, cosa cantano?
7: E se ne va, e anche questo se ne va. Ma poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
7: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte i tifosi che guardano quest'anno, i tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
3: Cosa fanno?
7: Infilata fa fuori i colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
7: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Poporaccio.
7: E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
9: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
7: Grande nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani, il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: fuoco che ti prende quando devi tifare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana. Perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire,
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu
0: dove
1: sei,
0: vai,
1: tu fai colezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso-nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non si
1: vergogna.
0: Fa sentire
2: anche
0: in giro.
2: Raffreddato.
1: Si vergogna.
0: No, sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao,
5: allora
0: Marco.
5: Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: sì,
5: è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: E con l'elastico torna indietro.
2: Ne ha tirata uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
3: perché?
2: Dire? Così. Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai,
0: vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Roncoscrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: Andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Abbiamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e
0: sono
2: l'alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ah, ok.
1: Esatto,
0: piacerebbe
1: sì.
0: sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Serie A.
4: Storia di un grande
1: No, dai, se diventa un
3: karaoke. Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci.
3: Gne.
1: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo.

0: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: La protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Sì, pene certe.
0: Allora 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
4: Già. È vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, è finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao
2: adesso.
7: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la canzone.
0: Va bene.
1: Piccolo
0: grazie.
1: Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
4: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
3: Sì,
2: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
2: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva.
1: Dov'è l'errore?
7: Dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io. Con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
3: Detto
2: goliardia, no?
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse.
0: Ok.
2: Quindi, finite le multe.
4: Moderatevi. Tutti.
2: Certo. La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti. Tu sai.
1: Geniale.
2: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando l'otito sul muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo.
2: In Calciopoli nel 2006
4: non
2: Juventus
4: mi ricordo,
2: sulla graticola quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
2: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi, ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok, no, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
1: Giusto.
2: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City, Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
9: Ma adesso salte

0: idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: La parola del giorno è idi.
2: Ciao Michello!
3: Oh, grande Mili!
0: Basta gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
4: Dalla radio.
5: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
4: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto: il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
6: E salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta,
0: chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
7: Chi non salta si beve una damigiana.
4: Paolo?
5: Ma che c'entro io?
4: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
8: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace.
4: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
8: Chi non salta il budello de tu mamma.
4: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a tesina. Diciamo.
7: Chi non salta non mangia la carbonara.
5: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
7: Chi non salta sta sotto la sottana.
4: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
9: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Ale.
8: Chi non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City. Poi
6: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana. Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica di Tatiana.
4: Venendo i brividi comunque, a mettere le stelle.
7: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Non ce l'ha fatta a finire.
5: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa ti fa in testa.
1: Si è riso addosso.
5: Sì.
10: Forza Reggiana! E siamo noi.
5: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
4: E ci stava.
5: Perché no?
11: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
4: Sì.

0: noi daremo del vin.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti.
3: Torneranno dove?
2: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Lo Sporting. Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
2: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
2: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
2: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
2: Ah, quindi il capitano prima di stringere la mano all'altro dice, lei sa chi siamo noi?
3: chi siamo sono noi, io? Ragazzi?
2: La banda!
3: Chi siamo noi?
2: La
3: e ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: tutti pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: R101
2: Golden Ticket. The winner is...
0: E sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Oh, eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
5: Oltre,
3: qual è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura, effettivamente. Sì. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex.
6: Ci sta pensando.
0: Oh. Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma ce l'è, ma anche voi, sta guidando?
4: No, siamo fermi davanti all'asilo. Grande.
3: Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
5: L'pterodattilo.
3: Pterodattilo. Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sembra.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini,
7: sì,
0: per voi.
7: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
3: Sì, l'ha detto,
6: sì,
3: prima.
6: L'ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
0: No. Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Va bene, allora sì, non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille
0: Gabriele,
4: grazie.
0: Cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo, lo sai già? Sì,
4: prima devo fare la cacca.
3: No, bellissimo.
5: Ed è per
4: sì. Poi da coccolini amici.
0: Sì.
3: Sì.
4: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
3: Beh,
4: e poi si gioca.
0: Però mi raccomando, prima
3: non sono, non sono...
6: Se la fai in macchina, se lo teniamo solo
3: Gabriele,
6: sì,
3: Gabriele, non no, sono no. Le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello, oltretutto.
7: Fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri, mannaggia.
5: Ma sì, certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola,
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Stipsi. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele
5: giornata.
0: Ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
5: Ciao.
0: Giornate un belle uiwa.
4: E uiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,50 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
3: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Allora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che evitiamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
1: Joker.
0: Va bene così.
1: La gente sta bene.
0: La gente non sta bene. Basta Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: Ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
3: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
4: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
4: Del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo.
2: Mamma,
0: smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
5: Ciao Chiara, ciao banda.
1: Ciao.
5: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Oh, un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale,
3: Lugo?
0: Si sale.
3: Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
3: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo?
1: Lugo. Chi siamo noi?
0: Avanti.
1: Avanti.
6: Ieri sera una mia amica mi ha detto... Vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto?
1: Mm.
6: Io gli ho detto, ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, Ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ha chiesto scusa.
3: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
3: Grazie.
2: È commovente.
1: La prima volta che ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
7: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
7: Questa è la mia battuta.
2: Sì.
7: Polli arrosto.
1: Sì.
7: Un pollo dice all'altro pollo. Mm. Oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, quello è un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
2: Sì, sì, sì.
1: È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino?
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: Ma voglio di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
3: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
2: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
4: Nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata.
3: Bergamo, no? Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà a posto.
2: Paolo.
3: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
3: Beh, sì.
2: I badanti, va venire.
0: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
8: I badanti di crema.
2: La
8: famosa fiaba dei badanti.
3: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
8: Musicanti di crema. I badanti
2: I
8: di
2: musicanti
8: crema.
2: Di crema.
8: Di brema, dai, ben via.
3: Mamma mia, badanti.
2: Per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dintondini. Faccio dintondini.
3: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo.
8: Dintondini.
1: Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
8: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.
2: Ambiente.

0: fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Idi di. La parola del giorno è Idi di.
0: Idi di. Idi di.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passatemi cugino.
3: No, abbiamo passato Mil dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Ma certo.
0: Giusto. Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
1: chi non salta.
0: Ciao. Chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
1: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace.
3: Sì.
1: A cantare alle poste. Poi
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così.
0: Ma poi è
1: così, alto a tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta ha la mamma anziana.
0: Chi
8: non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City. Poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana. Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, mentre
6: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
6: Se non salta.
1: Cosa?
0: Ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa ha messo in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
6: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: quanti noi daremo del vino.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti.
3: Parleranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì,
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Chi sa chi siamo sono noi, io? Ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden. R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Oh, eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Gabriele, allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì,
3: ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
5: Oltre,
3: qual è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo.
4: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura effettivamente, sì. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex,
6: ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma, anche voi, sta guidando?
4: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
3: Ah,
4: siamo
3: ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via a gobbo.
0: A me li vedranno tutti Jurassic World Experience.
3: L'pterodattilo.
5: L'pterodattilo.
3: Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini per voi.
7: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
3: Sì, l'ha detto prima.
6: L'ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille.
0: Gabriele,
4: grazie,
0: cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì.
4: Cosa fai? Prima devo fare la cacca.
3: No,
5: bellissimo!
3: È
4: poi,
5: sì?
4: Poi da coccolini amici.
0: Sì?
3: Sì.
4: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
0: Non sono
6: la fai in macchina. Se lo teniamo
3: Gabriele,
6: solo
3: Gabriele, non no, sono no. Le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
5: ma certo. Grazie. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Stipsi. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
3: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
4: E wiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno, invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,5 euro al litro, mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta, ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
4: Sì, certo.
5: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
4: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no.
0: Bene. Allora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
1: Va bene
0: così.
1: La gente non sta bene.
0: Basta Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No, ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza!
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Banda.
1: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale. Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Putignola.
0: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? E io gli ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ho chiesto scusa.
4: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
4: Grazie.
2: È commovente.
1: La prima volta che ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Qui è un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
1: Sì. È piaciuta.
2: Ve lo fate intervistare questo bambino?
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
3: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
2: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
5: Nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo Topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata. Bergamo, Bergamo adesso invece di ti fare Atalanta ti fa Jessica, cioè siamo a posto.
2: Paolo.
0: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
0: Beh, sì.
2: I badanti, va venire.
0: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
9: I badanti di crema.
2: La
9: famosa fiaba dei badanti.
0: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
9: I musicanti di crema. I badanti
0: di crema. I musicanti di crema.
9: Di Brema, dai, ben via.
0: Mamma mia, badanti.
2: Ci per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
0: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che è bellissimo. Mentre queste ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il torneo.
9: Spero resusciti bracardi tra 5 minuti.

0: Marzale. È diventato anche questo Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno, insomma, poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
3: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
4: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao
3: Samantha, sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
3: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
5: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
5: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
5: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
5: Ciao banda.
1: Ciao banda, Marcheno Valtrompia. Sì. Sì. Avanti della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
6: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
3: Bella.
1: Non potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
7: Ma tanto sono belle le frasi,
0: no.
7: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, no, gli spalti,
3: Adani, no.
7: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
7: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
7: no, ma figurati se dico Messi,
0: ex Pisa,
7: Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
7: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
7: I tifosi.
3: Calmati.
7: I tifosi?
0: Ma come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, trasmettere?
7: Io so.
8: Lei non ti fa più, sì.
7: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
7: E se ne va, e anche questo se ne va.
3: Ma
7: e poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce la fa.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
7: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
3: Cosa fanno?
7: Infilata fuori i colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
7: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Poraccio.
7: E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
9: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
7: Grande nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro grazie che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: fuoco che ti prende quando devi ti fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più, dai canta per il Milan, dai fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce,
1: sì, esatto,
0: non
1: sì,
0: si
1: vergogna.
0: Fa sentire in giro,
2: raffreddato,
1: si vergogna.
0: Poi. Sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao,
5: allora
0: Marco.
5: Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: sì,
5: è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni ricambio o proprio quello ufficiale.
1: Poi, in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Esatto. Ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, ma hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
3: perché?
2: Dire? Così. Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: ok.
0: Piacerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi. Certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
4: Storia di un grande anno.
1: Diventa un caos.
3: Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito,
1: La rimettiamo domani ridendoci.
3: Ascolta,
1: sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

0: 101.
1: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
2: E noi paghiamo.
1: Allora la protesi del pene,
3: anche Salvini che dice pene certe.
1: Esatto,
4: sì, pene certe.
1: Allora 100 protesi gratis, perché se al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai un...
5: è vero, però.
1: il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
2: E quindi Agrigento is on fire.
1: Agrigento.
2: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
6: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
7: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
3: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
5: ciao Leo.
3: Adesso
8: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
2: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
9: Prima devo avere la
2: cacca. Piccolo Gabriele.
3: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
2: Aia.
3: Ok? La domenica arriva.

0: Val Derby.
1: Era con la Fiat Voluntas tua?
0: No, no, no, c'era la sua macchina. Ok, entrano in Pisani allo stadio, il Livornese mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
2: Questo, bello.
0: Questo è come ci vogliamo bene.
2: La signora sta bene, però.
0: No, la signora è andata al creatore, oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
3: Sì, aiuto.
0: Leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano. Sì. Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva.
2: Di lui l'ha
1: dov'è
2: capito?
1: L'errore? Dov'è l'errore? Dov'è l'errore?
0: Esatto.
3: Appunto, hai fatto bene.
0: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
3: Ma no.
0: Goliardia, no?
1: Goliardia, sì.
0: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capro espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse.
3: Ah, ok.
0: Okay. Finite le multe.
1: Moderatevi. Okay.
2: Tutti.
0: Certo. La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, due punti, tu sai.
2: Geniale.
0: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica, romanisti, non ve sarva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo Tito su un muro della su un muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: lo Tito è un dittatore, messaggio per Trump, lo Tito è un dittatore, ha molto petrolio nella speranza che lo bombardino,
2: lo prendano di mira.
0: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
1: eccolo
0: in Calciopoli nel 2006,
1: non
0: Juventus,
1: mi ricordo,
0: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
1: Sì.
0: Costituitevi. E chiudiamo invece
1: adesso noi ovviamente rispondiamo con: restituiteli, sì, gli scudetti.
0: Ok. No, beh, chiudo con, insomma, uno striscione di Chiara Matrice Juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
2: Giusto.
0: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero: City stati sfortunati.
4: Se Saltelli paga militare.

0: ididi ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è ididi.
0: Ididi. Ididi.
2: Ciao Misello! Oh, grande Mili!
0: Passa gente a salutare.
1: Passato mi cucina.
3: No, dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto: il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta,
3: chi non ferma, salta, chi non
5: che vuoi.
0: E chi non salta qua, R101, non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Alle poste.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a Tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
7: Chi non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica
3: stanno
1: di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere ste note.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
2: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa ha messo in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: Noi daremo del vino,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Lo Sporting. Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete Mimmo. Neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano prima di stringere la mano all'altro dice, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi sono noi? Siamo noi ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi?
1: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: forza, Ale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, Ale, Ale, Ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno insomma poi li soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
3: Sì, no. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
4: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha,
3: sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
3: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
5: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
5: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
5: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
6: Certo, Rosario.
5: Ciao banda.
1: Ciao banda, Marcheno Valtrompia. Sì. Della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrombini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è, per il Casoria.
3: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Ma sono belle le frasi,
0: no.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, no, gli spalti.
6: Adani, no.
8: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex Pisa,
8: Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
6: Calmati.
8: I tifosi?
0: Ma come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, la trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, signora.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
6: Cosa cantano?
8: E se ne va, e anche questo se ne va.
6: Ma
8: e poi i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce la fa.
6: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
3: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so, Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
3: Cosa fanno?
8: Infilata, fuori i colori, tirata fuori.
6: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Poraccio.
8: E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
3: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani, il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le

0: fuoco che ti prende quando devi tifare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico, che è la banana. Perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: tu
1: fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non
1: sì,
0: si
1: vergogna.
0: Fa sentire
2: anche
0: in giro
2: raffreddato.
1: Si vergogna.
0: Sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Marco.
5: Allora, noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni, vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
1: Esatto.
2: Ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta sono andato a fare una serata a Rapallo, ma hanno tirato un Tampax.
0: Davvero?
2: Ma non so cosa volesse
3: perché
2: dire. Così. Vabbè.
0: Io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Roncoscrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: Andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ok.
0: Esatto, piacerebbe sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi. Certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Serie A.
7: Storia di un grande anno.
1: Se diventa un karaoke.
3: Ma questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito,
1: La rimettiamo domani ridendoci.
3: Gne.
1: Ascolta, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

0: non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: Allora la protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Pene certe.
0: Allora 100 protesi gratis, perché? Perché se al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma li hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
4: Già. Allora, è vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo.
2: Adesso
7: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la
1: canzone.
0: Va bene.
1: Per un piccolo Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi misero lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
1: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
3: Sì,
2: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
2: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva.
1: Dove
4: l'ha capito? Dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io. Con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
3: Ma no.
2: Goliardia, no?
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro, noi vi mettiamo le porte chiuse.
3: Ok.
2: Quindi, finite le multe.
3: Moderatevi.
2: La domenica successiva, tipo, se il Napoli mette uno striscione su scritto Carraro, 2 punti, tu sai.
1: Geniale.
2: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica, romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando l'otito su un muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: l'otito è un dittatore, messaggio per Trump, l'otito è un dittatore e ha molto petrolio nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo
2: in Calciopoli nel 2006,
4: non
2: Juventus,
4: mi ricordo
2: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
2: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi, ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok. Grazie. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City, chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City, Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero: City stati sfortunati.
8: Ma adesso salti.

0: Ididi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è Ididi.
2: Ididi.
0: Ididi.
3: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
4: Passato Mili dalla radio.
2: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
4: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
0: chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
4: Paolo?
2: Ma che c'entro io?
4: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Sì. Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
4: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così, alto a tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
2: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
4: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
7: Chi paura, non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa a Manchester Sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo,
1: l'amica di Tatiana.
4: Venendo i brividi comunque, a mettere ste note.
3: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
3: Cosa?
0: Non ce l'ha fatta a finire.
2: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
2: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
2: E chi lo salta ti fa la Reggiana?
4: Ci stava.
2: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
4: Sì.

0: noi daremo del vin.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti.
3: Torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano prima di stringere la mano all'altro dice lei sa chi siamo noi?
3: chi siamo sono noi io? Ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi?
1: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: tutti pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden. R101. Golden ticket.
0: The winner is... Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
2: Dai!
0: Ciao Deborah!
3: Ciao!
2: Buongiorno!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Oh, eccoli, ciao!
2: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
3: Gabriele!
2: Ciao, ciao Gabriele! Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
3: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
2: Allora Gabriele,
3: sì, grazie.
2: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
4: Oltre,
2: qual è?
4: Oltre a Paolo Dini.
2: Oltre a me, certo. Il?
3: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura effettivamente, sì. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
2: Il T-Rex.
5: Ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo. Beh, scusa, il velociraptor.
4: Ma, ce n'è, ma anche voi, sta guidando.
3: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
2: Ah,
3: no,
2: siamo ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
2: L'pterodattilo.
0: Pterodattilo.
2: Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
4: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
6: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini, per voi.
6: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
2: L'ha detto prima.
5: Ha detto così.
6: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
3: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
4: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
3: provincia di Milano.
4: Provincia di Milano. Va bene, allora non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
3: Grazie mille.
0: Gabriele,
3: grazie,
0: cosa
3: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
3: Mm-hmm.
0: Sì.
3: Cosa fai? Prima devo fare la
2: cacca.
4: Oh, bellissimo!
2: È
4: bellissimo.
3: Poi,
4: sì.
0: Poi?
3: Poi dopo con i miei amici.
0: Sì.
2: Sì.
3: Oddio. Poi facciamo le presenze.
4: Bene.
3: E poi si gioca.
0: Però mi raccomando, prima
5: la fai in macchina. Se lo teniamo a solo,
2: Gabriele, le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
6: fai come il volo che riempie le pareti.
3: Non sono così sinceri,
4: mannaggia. Ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
2: agevola
4: facilitare, diciamo, la
5: stimola.
4: Stipsi. Va bene, grazie.
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
4: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
3: 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
4: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
4: Ciao.
0: Ci urlate un belle uiwa. Piccolo, grande, va bene.
4: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
4: Ciao.
0: Ci urlate un belle uiwa.
3: E uiwa.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come? Il diesel a 2,5 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
4: Sì, certo.
1: Dove? L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
4: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: Chiamo subito.
1: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
2: Joker.
1: Va bene così.
2: La gente sta bene.
1: La gente non sta bene. Basta Peppo, basta.
0: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
3: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
4: Dai, ancora.
3: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
0: Credo di aver capito.
3: No, ma cosa sta dicendo?
1: Spero di non aver capito bene.
0: Pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
3: Fatti abbracciare forte.
1: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
0: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza!
0: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
0: Peccato.
5: Del giorno. Ci provo topo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
0: Ciao, Jessica.
1: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
0: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao Banda.
0: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
0: Bella.
1: Un'orata corrige.
0: Stefano da Lugo è uno dei...
1: Si sale,
4: Lugo?
1: Si sale. Dai.
4: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Putignola.
4: Dov'è Lugo?
3: Dov'è Lugo?
0: Lugo. Chi siamo noi?
1: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? E io le ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere.
0: Che cavolo.
7: Scusa, ciao Gigi.
0: Ciao Gigi.
3: Veramente schifo.
1: Almeno ho chiesto scusa.
4: Bravo.
8: Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
3: No, questa è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
8: Grazie.
3: È commovente.
0: La prima volta che ha una critica, Paolino.
3: Adesso
0: questa non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
9: Ciao, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
9: Questa è la mia battuta.
3: Sì.
9: Polli arrosto.
0: Sì.
9: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
0: Ora mi spiedo.
1: Ah, sì, ho preso un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice un altro.
3: Sì, sì, sì.
0: È piaciuta.
3: Ve lo fate intervistare questo bambino?
1: Sì.
0: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
1: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
4: Quale?
1: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
0: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
1: Sì, ottima.
0: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
3: Attenzione, perché c'è arrivato anche Pluto. Pluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
0: Si sta Pippo? Vendicando.
3: Scusate, ma Pippo non c'è.
0: Leonardo Fialdi.
3: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo topo. Ciao, Jessica da Bergamo.
0: Jessica Bergamo oggi sarà in festa, grazie.
1: Sarà
3: Paolo.
0: Questo trionfo.
1: Sarà infestata.
4: Bergamo,
1: no?
4: Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè siamo a posto.
3: Paolo.
4: Senti,
3: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
4: Beh, sì.
3: I badanti, va venire.
4: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
1: I badanti di crema.
3: La
1: famosa fiaba dei badanti.
4: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
1: I musicanti di crema. I badanti di crema.
4: I musicanti di crema.
1: Di Brema, dai, ben via.
4: Mamma mia, badanti.
3: Ci per te, Paolino. Per te.
0: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
3: Dindondini. Faccio dindondini.
4: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
0: Che è bellissimo.
1: Dindondini.
0: Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, dai, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
1: Ancora, spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Idi di. La parola del giorno è idi di.
0: Idi di. Idi di.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passate il mio cugino. No,
3: abbiamo parlato dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
3: chi non salta.
0: Ciao. Chi non salta qua, R101, non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace. Alle poste.
3: Sì.
1: A cantare alle poste. Poi.
0: È vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a tesina. Diciamo.
8: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
9: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
10: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Ale.
11: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester risponde a City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica
3: stanno
1: di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere le stelle.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
2: Non
0: salta. Non ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa che c'è in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
12: Forza Reggiana! E siamo noi, e siamo noi.
4: E chi non salta tifa la Reggiana?
3: E ci stava.
4: Perché no?
8: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: Noi daremo del vin,
1: sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io, ragazzi?
1: La banda.
3: Chi siamo noi?
1: La banda.
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden. R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto!
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante? Qual
5: oltre,
3: è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura effettivamente, sì. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex
6: ci sta pensando.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma anche voi sta guidando?
4: No, stiamo fermi davanti all'asilo.
3: Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
5: L'pterodattilo.
3: Pterodattilo. Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
7: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini, sì, per voi.
7: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
3: Sì, l'ha detto,
6: sì,
3: prima.
6: Ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche tarda per raggiungere Sesto, dove è questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille
0: Gabriele,
4: grazie.
0: Cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo, lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì,
4: cosa fai? Prima devo fare la cacca.
3: No,
5: oh, bellissimo!
3: Ed è
4: poi,
5: sì?
0: Poi?
4: Poi da coccolini amici.
0: Sì?
3: Sì.
4: Oddio. Poi facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
0: Beh,
4: e poi si gioca.
0: Mi raccomando, prima
6: se la fai in macchina, se lo teniamo solo.
3: Gabriele, le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
5: ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola,
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Sì. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: No, piccolo, sì, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
5: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
4: E wiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,50 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta, ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
3: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo?
1: Joker.
0: Va bene così.
1: La gente sta bene.
0: La gente non sta bene. Basta Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in corso e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No, ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
2: Fatti abbracciare forte.
0: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino. È per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
4: Vai con gli sfidanti, forza!
1: Dai. E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
5: Del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: No. Ciao, Jessica.
0: Questa va benissimo.
2: A lei.
0: Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao banda.
1: Ciao.
6: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
0: Un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
0: Si sale, Lugo? Si sale. Dai. Lugo, dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
0: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo?
1: Lugo? Chi siamo noi?
0: Avanti.
1: Avanti.
7: Ieri sera una mia amica mi ha detto... Vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto?
1: Mm.
7: Io le ho detto, ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, Ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Veramente schifo.
0: Almeno ho chiesto scusa. Bravo.
4: Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
2: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
4: Grazie.
2: È commovente.
1: La prima volta
2: il tuo
1: che ha una critica, Paolino.
2: Adesso
1: questa
2: sport.
1: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
8: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
8: Questa è la mia battuta.
0: Sì.
8: Polli arrosto.
1: Sì.
8: Un pollo dice all'altro pollo. Mm. Oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
0: Ah, sì, sì. Un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice a un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
2: Me lo fate intervistare questo bambino?
0: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
0: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
2: Quale?
0: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
0: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
2: Attenzione, perché c'è arrivato anche Pluto. Pluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
2: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazza.
9: Lo dico io, the winner is.
2: Che meraviglioso.
5: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo oggi sarà in festa, grazie.
0: Sarà
2: Paolo.
1: Questo trionfo.
0: Sarà infestata. Bergamo, Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè siamo al posto.
2: Paolo.
0: Senti,
2: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
0: Beh, sì, sì.
2: I badanti, va venire.
0: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
10: I badanti di crema.
2: Badanti di crema.
10: La famosa fiaba dei badanti.
0: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
10: Musicanti di crema. I badanti
0: di crema. Musicanti
10: di crema. Di Brema, dai, ben via.
0: Mamma mia, badanti.
2: Ti per te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
2: Dindondini. Faccio dindondini.
0: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che è bellissimo. Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella
10: Challenge. Spero resusciti bracardi tra 5 minuti.

0: Sale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per salvaguardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione titolo, e uno insomma poi li soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: al
1: direi di andare avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
3: Sì, mi piace. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
4: Chi ha vinto? Il Marcheno. Chi ha vinto? Il Marcheno. Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha.
3: Ciao Samantha. Sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
3: il Marcheno. Esatto. Okay. Un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo. Intanto continuano a cantare.
5: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Che?
5: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
5: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
5: Ciao banda.
1: Ciao banda. Ciao. Marcheno Baltrompia. Sei davanti della geografia, della geolocalizzazione.
3: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
6: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
3: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
7: Ma sono belle le frasi,
0: mondiali.
7: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
3: No.
7: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
7: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
7: no, ma figurati se dico Messi.
0: L'ex
7: Pisa, Diego Simeone.
0: Tifosissimo di Leo Messi, ciolo. Ma che succede?
7: Quello coi capelli da dittatore. Quello coi... Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
7: I tifosi.
3: Calmati.
7: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora. Trasmettere?
7: Io so.
8: Lei non ti fa più, sì.
7: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
7: E se ne va, anche questo se ne va. Poi i tifosi di fronte a una coppia che sta per fare l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
1: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
7: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito, a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
3: Cosa fanno?
7: Infilata fa fuori colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
7: I tifosi di fronte a quello che fa cilecca a letto.
0: Poraccio.
7: E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
9: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapone.
0: Bella.
7: Grande il nostro amico.
1: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani, il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: fuoco che ti prende quando devi tifare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana. Perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: tu
1: fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non
1: sì,
0: si
1: vergogna.
0: Fa sentire
2: anche
0: in giro
2: raffreddato.
1: Si vergogna.
0: Sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao.
5: Allora, noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni, vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se ne portino alcuni di ricambio o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
1: Esatto.
2: Ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta sono andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax.
0: Davvero?
2: Ma non so cosa volesse
3: perché
2: dire. Così. Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai,
0: vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Roncoscrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: Andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: È per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ok.
1: Esatto,
0: piacerebbe
1: sì.
0: sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Serie A.
4: Storia di un grande A.
1: No, vabbè. No, diventa un
3: karaoke. Ma questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito,
1: la rimettiamo domani ridendoci.
3: Gne.
1: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma

0: non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: La protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto. Allora 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai un.
3: È vero, però.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
4: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
5: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
6: Bene, finito.
2: Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
3: ciao
2: adesso.
6: Scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
7: Prima devo avere la
1: cacca. Va bene, Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, era la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
1: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
6: Sì, oh,
2: leghiamoci sempre a Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
3: Sì.
2: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva,
6: dov'è l'errore?
2: Esatto.
6: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare ognuno dei cartelli, ho scritto io, poi quello sotto io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io

0: centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto sono il padre di Cassano. Goliardia, no?
1: Goliardia, sì.
0: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse.
2: Ah, ok.
0: Finite le multe.
3: Moderatevi. Tutti.
0: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono una striscione su scritto Carraro, due punti, tu sai.
3: Geniale.
0: No, siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica, romanisti, non ve serva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo su un muro della sul muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore, ha molto petrolio nella speranza che lo bombardino,
3: lo prendano di mira.
0: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché eccolo in Calciopoli nel 2006, non Juventus, mi ricordo, sulla graticola, quante cose sono state dette, scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter Juve i tifosi interisti usarono una sola parola,
1: sì:
0: costituitevi. E chiudiamo invece
1: adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
0: Ok. Grazie. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
3: Giusto.
0: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
4: Se saltelli paga militello.

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è ididi.
0: Ididi. Ididi.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
3: Passato Mili dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta
3: chi non salta.
5: Ciao.
0: Chi non salta qua è R101, non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Che alle poste.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: Così. Così, alto a Tesina. Diciamo.
8: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
9: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
10: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
7: Chi non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica
3: stanno
1: di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere ste note.
2: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
2: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa ha riso in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
11: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
12: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: quanti noi daremo del vino.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti,
3: torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete Mimmo. Neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano prima di stringere la mano all'altro dice, lei sa chi siamo noi?
3: chi siamo sono noi, io? Ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi?
1: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Forzale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di pensavo a guardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno, insomma, poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: alta
1: direi di andare
2: rospo,
1: avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, mi piace. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno. Chi ha vinto? Il Marcheno. Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha.
4: Ciao Samantha, sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno. Esatto, c'è un pochino più di dettagli.
1: Vabbè.
0: Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
6: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda. Ciao. Marcheno Valtrompia. Oh. Della geografia, della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, olè!
4: Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Le frasi,
0: no.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, no, gli spalti, Adani, no. E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi.
0: L'ex
8: Pisa, Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, Ciolo. Ma che succede?
8: Quello coi capelli da dittatore, quello coi. Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale quando fanno cose. Per esempio, i tifosi funerali, che cosa cantano?
3: No, cosa cantano? Canta.
8: E se ne va, anche questo se ne va. Ma poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce la fa.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
4: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita, i tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
4: Cosa fanno?
8: È filata, fuori colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cileca a letto. Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapore.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
4: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani, il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le

0: fuoco che ti prende quando devi ti fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana. Perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa?
2: Un momento difficile.
1: Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu sei,
0: vai,
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso-nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non si fa sentire in
2: anche
0: giro.
2: Raffreddato,
1: si vergogna.
0: Sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao.
5: Allora, noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: sì,
5: è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se se ne portino alcuni ricambio o proprio quello
1: in Liguria
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Ma ne ha tirato uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta sono andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
3: perché?
2: Dire? Così. Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per ti fare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
1: Dai,
0: vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Roncoscrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la gente
3: via la linea.
6: Che ama soltanto te.
0: È per par condicio, no? Ho messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non va. Non
2: e
0: sono
2: l'alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: Ok.
1: Esatto,
0: piacerebbe
1: sì.
0: sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi. Certo.
2: Specie se vostro figlio è bastone.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
3: Serie A.
4: Storia di un grande
1: anno. No, dai, se diventa un
3: karaoke. Ma questa l'avete tolta subito, però
2: avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci. Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma va bene.

0: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: E noi paghiamo.
0: La protesi del pene.
2: Anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Sì, pene certe.
0: Allora, 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma le hanno fatte passare. Non è vero che la muta non passa mai.
4: Già, è vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Bisogno di un pisano e alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
2: Bene, finito. Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo.
2: No, adesso
7: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la cacca.
0: Va bene.
1: Piccolo Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, i livornesi misero lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
1: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
3: Sì,
2: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano.
4: Sì.
2: Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva,
1: dove è l'errore?
7: Dov'è l'errore?
2: Esatto.
7: Appunto, hai fatto bene.
2: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto: sono il padre di Cassano.
4: Goliardia, sì.
2: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capro espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro, noi vi mettiamo le porte chiuse.
0: Ah, ok.
2: Finite le multe.
0: Moderatevi.
2: La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto: Carraro, 2 punti, tu sai.
1: Geniale.
2: Siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica. Romanisti, Lumbesarva, manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo su un muro di Roma. Ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio, nella speranza che lo bombardino,
1: lo prendano di mira.
2: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché
4: eccolo
2: in Calciopoli nel 2006,
4: non
2: Juventus,
4: mi ricordo,
2: sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter-Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
4: Sì.
2: costituitevi. E chiudiamo invece.
4: Adesso noi, ovviamente rispondiamo con restituiteli, sì, gli scudetti.
2: Ok. Grazie. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice Juventina 2023, finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
1: Giusto.
2: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City, Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero City stati sfortunati.
3: Se Saltelli paga Militello.

0: idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: La parola del giorno è idi.
0: Idi.
2: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino. No,
3: passato di Hilda alla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
3: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto: il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta,
4: chi non salta.
0: Chi non salta qua, R101, non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
3: Paolo?
4: Ma che c'entro io?
3: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Mi piace. Alle poste.
3: Sì.
1: Per cantare alle poste. Poi.
0: È vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
3: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così alto a Tesina. Diciamo.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
3: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Ale.
7: Chi paura, non ragazzi. Salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City, poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana. Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo,
1: l'amica di Tatiana.
3: Venendo i brividi comunque, a mettere le stelle.
6: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
6: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa pensa in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
3: E ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
3: Sì.

0: noi daremo del vin.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Accidenti.
3: Torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
4: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
3: Lo Sporting.
4: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
4: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, se non sapete neanche chi siete, è un casino.
5: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio, per caricarsi, si mettono lì in gruppo e c'è sempre o il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: sì, lei sa chi siamo noi?
3: Sa chi siamo sono noi, io. Ragazzi?
1: La banda!
3: Chi siamo noi?
1: La banda!
3: E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101.
2: Golden ticket. The winner is...
0: Qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
3: Dai!
0: Ciao Deborah!
4: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Oh, eccoli, ciao!
3: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
4: Gabriele!
3: Ciao,
0: ciao Gabriele!
3: Allora.
0: Appassionato di dinosauri, Gabriele!
4: Sì, sì, molto.
0: Allora sarete contenti di ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
3: Allora Gabriele,
4: sì, grazie.
3: Ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante?
5: Oltre,
3: qual è?
5: Oltre a Paolo Dini.
3: Oltre a me, certo. Il?
4: Il T-Rex.
3: Il T-Rex
0: è quello che fa più paura, effettivamente. Certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
3: Il T-Rex.
6: Ci sta pensando.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
5: Ma ce n'è, ma anche voi, sta guidando.
4: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
3: Grande. Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via gobbo.
0: A me li vedranno tutti al Jurassic World Experience.
5: L'pterodattilo.
3: Pterodattilo. Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
5: Il patatosauro, a me mi
7: sta scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini, per voi.
7: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
3: L'ha detto prima.
6: L'ha detto così.
7: Gabriele, vorresti vedere un Minotaveri?
3: No.
0: Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
4: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
5: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
4: provincia di Milano.
5: Provincia di Milano. Va bene, allora non dovrete fare neanche tarda per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
4: Grazie mille.
0: Gabriele,
4: grazie,
0: cosa
4: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
4: Mm-hmm.
0: Sì.
4: Cosa fai? Prima devo fare la
3: cacca.
5: Massimo!
3: Ed è
4: poi,
5: sì?
0: Poi?
4: Poi da coccolini e amici.
0: Sì?
5: Sì.
4: Oddio. Sì. Facciamo le presenze.
5: Bene.
4: E poi si gioca.
3: Beh,
4: e poi si gioca.
0: Però mi raccomando, prima
6: se la fai in macchina, se lo teniamo solo.
3: Gabriele, le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello. Oltretutto,
7: fai come il volo che riempie le pareti.
4: Sono così sinceri,
5: mannaggia. Ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
3: agevola,
5: facilitare, diciamo, la
6: stimola.
5: Sì. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
5: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
4: 5, sì.
0: No, piccolo, grande, va bene.
5: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
5: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
4: E wiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come? Il diesel a 2,50 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta. Ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so.
3: La ciucciata.
1: Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il tortello.

0: si strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la ratifichiamo subito.
0: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo? Va bene così.
1: La gente sta bene.
0: La gente non sta bene. Basta Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
2: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
3: Dai, ancora.
2: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in corso e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
2: No. Ma cosa sta dicendo?
0: Spero di non aver capito bene.
2: Adesso.

0: pazzo sei tu, credo, una cosa no, del genere.
1: Fatti abbracciare forte.
2: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
0: E sappiamo qual è il la tempra di Paperino, è per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
3: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
0: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
4: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
0: Ciao, Jessica.
3: Questa va benissimo.
2: Mamma, ma smetti le risate finte.
0: Secondo sfidante.
5: Ciao Chiara, ciao Branda.
0: Ciao.
5: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
0: Bella.
2: Oh, un'orata corrige.
0: Stefano da Lugo è uno dei...
3: Si sale,
2: Lugo?
3: Si sale.
2: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola.
2: Dov'è Lugo?
6: Dov'è Lugo?
0: Dov'è Lugo? Chi siamo noi?
2: Avanti.
0: Avanti.
6: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Io gli ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Veramente schifo.
2: Almeno ha chiesto scusa.
3: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
1: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
3: Grazie.
1: È commovente.
0: È la prima volta che ha una critica, Paolino.
1: Adesso
0: questa
1: sforzo.
0: Non avrei nulla da dire. Quarto sfidante.
7: Ciao, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
7: Questa è la mia battuta.
2: Sì.
7: Polli arrosto.
0: Sì.
7: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
0: Ora mi spiedo.
2: Ah, sì, ho preso un inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice un altro.
6: Sì, sì, sì.
0: È piaciuta.
1: Ve lo fate intervistare questo bambino.
2: Sì.
0: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
3: Ma voglio di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
2: Quale?
3: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
0: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
3: Sì, ottima.
0: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
1: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
0: Si sta Pippo? Vendicando.
1: Scusate, ma Pippo non c'è.
0: Leonardo Piazzi.
8: Lo dico io, the winner is.
1: Che orecchie meravigliose.
4: E nulla, adesso non mi viene la battuta Brava. Più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
0: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
3: Sarà
1: Paolo.
0: Questo trionfo.
3: Sarà infestata.
2: Bergamo, Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà al posto.
1: Paolo.
2: Senti,
1: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
2: Beh, sì, sì.
1: I badanti, vuoi venire?
2: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
3: I badanti di crema, c'è anche la famosa fiaba dei badanti.
2: Ma non me la ricordo, ma cosa dici?
3: Musicanti di crema. Era... I badanti
2: I
3: di
2: musicanti
3: crema.
2: Musicanti di crema.
3: Di Brema, dai, ben via.
2: Mamma mia, badanti.
1: Per te, Paolino. Per te.
0: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
1: Dintondini. Faccio dintondini.
2: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
0: Che bellissimo.
2: Dindondini.
0: Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella Challenge.
3: Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Idi di ottobre, oggi giro di boa del mese di ottobre.
1: Ididi. La parola del giorno è ididi.
2: Ididi.
0: Ididi.
3: Ciao Michello! Oh, grande Mili!
1: Grandissimo.
0: Passa gente a salutare.
1: Passato il mio cugino.
2: Passato Mili dalla radio.
4: Abbiamo parlato di tifosi, ognuno ha i propri, no?
2: Certo.
0: Esatto, e un amico prima ci ha detto il tifo, il coro che andrebbe bene per tutti gli sport, potrebbe essere questo.
5: E salta il rospo, salta anche la rana, chi non salta,
0: chi non salta qua R101 non valgono le parolacce, quindi come la facciamo finire? Sentiamo.
6: Chi non salta si beve una damigiana.
2: Paolo?
1: Ma che c'entro io?
2: Non lo so, dai suggerimenti.
0: Non stai saltando effettivamente.
7: No. Chi non salta si mette in fila indiana.
1: Bello. Che alle poste.
2: Sì.
1: E cantare alle poste. Poi...
0: è vero.
7: Chi non salta il budello de tu mamma.
2: Ma no, non fa rima.
1: È così. Così, alto a tesina.
6: Chi non salta non mangia la carbonara.
4: E queste sarebbero rime, secondo voi?
1: Non è che bisogna mettere proprio tutti.
6: Chi non salta sta sotto la sottana.
2: Questo sì.
1: Questo comincia a funzionare.
8: Poi chi non salta alla mamma anziana.
0: Anziana.
7: Chi non salta sbuccia la banana.
1: Bene, questa la Manchester Sponda City. Poi
5: salta il rospo, salta anche la rana. Chi non salta un figlio di Luana.
0: Luana.
5: Chi è Luana? Ciao raga, Paolo da Magenta.
0: Ciao Paolo.
1: L'amica di Tatiana.
2: Venendo i brividi comunque, a mettere ste note.
6: Salta il rospo, salta anche la rana.
0: Chi non salta?
6: Non
0: ce l'ha fatta a finire.
4: Vabbè.
0: Non possiamo immaginare cosa ha messo in testa.
1: Si è riso addosso.
4: Sì.
9: Forza Reggiana! E siamo noi.
4: Chi lo salta ti fa la Reggiana.
2: E ci stava.
4: Perché no?
10: Beh, a Vicenza c'è un coro che piacerebbe molto a Paolo Dini.
2: Sì.

0: noi daremo del vin.
1: Sì,
0: e anche stasera torneremo in sacchetta.
2: Torneranno dove?
1: Niente, ha trovato un guardrail.
3: Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi? Lo Sporting. Chi siamo noi?
4: Lo Sporting.
3: Ciao banda. Lo Sporting è una squadra giovanile di Modena, Sporting Modena Academy, dove gioca mio figlio.
1: Sì, ma
3: ciao, ciao da Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
3: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ma se non sapete neanche chi siete, è un casino.
4: No, ma è un grido di battaglia, lo fanno tutti. All'inizio per caricarsi si mettono lì in gruppo e c'è sempre il capitano o il portierino che parte. Chi siamo noi? E tutti i bimbi.
1: Ah, quindi il capitano, prima di stringere la mano all'altro, dice: lei sa chi siamo noi?
2: Chi sa chi siamo sono noi, io? Ragazzi?
1: La banda!
2: Chi siamo noi? E ci trovate qui tutti i giorni dalle 7 alle 9. Oggi vogliamo sapere come fate il tifo al 331 80 90 101.

0: pronti per andare nel Jurassic World con R101.
1: Golden R101. Golden ticket.
0: The winner is... Sono qui con noi i vincitori, perché sono in macchina insieme Deborah col suo piccolo.
2: Dai!
0: Ciao Deborah!
3: Ciao!
2: Buongiorno!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
0: Oh, eccoli, ciao!
2: E come si chiama lui invece? Il piccolo?
3: Gabriele!
2: Ciao,
0: ciao Gabriele!
2: Gabriele.
0: Allora. Appassionato di dinosauri, Gabriele!
3: Sì, sì, molto!
0: Allora sarete contenti di... ricevere i nostri biglietti per andare a vedere Jurassic World Experience.
2: Allora Gabriele, ce n'è uno che ti mette particolarmente paura o quello che tu ritieni più terrificante? Qual
4: oltre,
2: è?
4: Oltre a Paolo Dini.
2: Oltre a me, certo.
3: Il T-Rex.
0: Il T-Rex è quello che fa più paura, effettivamente. Certo. Ma il tuo preferito qual è tra tutti?
2: Il T-Rex,
5: ci sta pensando. Oh.
0: Il triceratopo, il velociraptor.
4: Ma, anche voi, sta guidando?
3: No, no, no, siamo fermi davanti all'asilo.
2: Grande. Ce ne sono alcuni che neanche io conosco. Il diplodoco, l'apatosauro, l'anchilosauro, che è quello che va via a gobbo.
0: A me li vedranno tutti Jurassic World Experience.
2: Lo pterodattilo. Quello che scrive a macchina, me lo ricordo.
4: Il patatosauro, a me mi sta simpatico.
6: Scusate, sono Paolo, scusate.
0: Paolo Ruffini, sì, per voi.
6: Buongiorno. Come ti chiami, Gabriele?
2: Sì, l'ha detto prima.
5: L'ha detto così.
6: Gabriele, vorresti vedere un minotaveri?
0: No. Va bene. Quindi Deborah, lasci Gabriele all'asilo e poi com'è la tua giornata?
3: E adesso volo a casa, sistemo e poi si va al lavoro. Lavoro nel supermercato e ci tocca il turno anche oggi.
4: Che zona parliamo? Se non siamo troppo
3: provincia di Milano.
4: Provincia di Milano. Va bene, allora sì. Non dovrete fare neanche strada per raggiungere Sesto, dove è questa questa mostra Jurassic Experience, nella quale poi Gabriele e la sua mamma si divertiranno un sacco. Fateci sapere, mi raccomando.
3: Grazie mille.
0: Gabriele,
3: grazie,
0: cosa
3: davvero
0: fai oggi all'asilo? Lo sai già?
3: Mm-hmm.
0: Sì.
3: Cosa fai? Prima
2: devo
3: fare la cacca.
2: No, bellissimo!
3: E poi?
4: Sì?
0: Poi?
3: Poi da con i miei amici.
0: Sì?
4: Sì.
3: Poi facciamo le presenze.
4: Bene.
3: E poi si gioca.
5: La fai in macchina se lo teniamo
2: Gabriele,
5: solo.
2: Gabriele, non no, sono no. Le tue abitudini non sono molto diverse da quelle di Militello, oltretutto.
6: Fai come il volo che riempie le pareti.
3: Sono così sinceri,
4: ma certo. Ed è per quello che serve la nostra trasmissione, per
2: agevola,
4: facilitare, diciamo, la
5: stimola.
4: Sì. Va bene, grazie. Buona
0: Gabriele ha 5 anni, giusto?
4: Sì, appunto, ecco, ricordiamolo.
3: 5, sì.
0: Piccolo, grande, va bene.
4: Buona giornata e buon divertimento
0: al Jurassic World Experience.
4: Ciao.
0: Giornate un belle wiwa.
3: E wiwa.

0: Tortorella Challenge, che ragazzi voi alla fine siete lì a dire ogni giorno. Invece è un momento simpatico.
1: Simpatico come cosa?
0: Lo confermano anche i nostri amici, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come, come il diesel a 2,50 euro al litro. Mannaggia.
0: Quindi meglio del diesel a 2,70 euro, giusto?
3: Ah beh, beh, grazie.
1: Peppino poco fa ha fatto una battuta, ha detto che un amico suo ha speso meno in autostrada per un pieno che fuori dall'autostrada.
3: Sì, certo.
4: Dove?
1: L'avrà rubata dai camion, probabilmente, non lo so. Ha detto strada che non capivo se era in gara col challenge oppure no. Bene.
0: Ora la strada è spianata, ragazzi, perché qui c'è il

0: strappa i capelli.
1: Ma siamo anche molto attenti alle notizie che vi diamo ogni giorno. Infatti ieri il mio amico Topo giornalista ha scritto una fake news, oggi la rattifichiamo subito.
2: E sono arrivate le vostre risposte al 331 80 90 101, ma c'è un commento a quello che abbiamo detto negli ultimi secondi, giusto? Ah, è questo? Va bene così.
1: La gente sta bene.
2: La gente non sta bene. Basta, Peppo, basta.
1: Pensa come siamo messi noi che abbiamo Paolino Ruffini e Topolino come giudici di gara.
3: Io volevo chiedere una cosa a Paperino.
4: Dai, ancora.
3: Perché quando vai tipo in macelleria non ti danno quello che vuoi? Perché quando vai in posto e chiedi una cosa non te la danno? Perché?
1: Credo di aver capito.
3: No, ma cosa sta dicendo?
2: Spero di non aver capito bene.
1: Ha detto, pazzo sei tu, credo, una cosa del genere.
3: Fatti abbracciare forte.
2: A forza di far così devono usare gli stivali in casa, Riccardo.
1: E sappiamo qual è la tempra di Paperino. È per quello che abbiamo chiamato Topolino, che insomma è un po' più buono.
5: Vai con gli sfidanti, forza! Dai.
1: E poi sei un po' protagonista, Topolino, perché cominciamo così.
6: E nulla, adesso non mi viene la battuta più brutta.
1: Peccato.
6: Del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo. No.
1: Ciao, Jessica.
2: Questa va benissimo. Mamma, ma smetti le risate finte.
1: Secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, ciao Banda.
1: Ciao.
7: Sono Stefano da Lugo, invece il mio amico pescatore ha fatto un comunicato stampa, ma poi si è sbagliato e dopo ha fatto un'orata corrige.
1: Bella.
2: Beh, un'orata corrige.
1: Stefano da Lugo è uno dei...
2: Si sale,
4: Lugo?
2: Si sale.
4: Lugo? Dov'è Lugo?
1: Lugo Cotignola.
4: Dov'è Lugo?
2: Dov'è Lugo? Dov'è
1: Lugo? Chi siamo noi?
2: Avanti.
1: Avanti.
8: Ieri sera una mia amica mi ha detto: vuoi salire su in casa da me che c'ho un divano letto? Io gli ho detto: ma no, scusa, vieni da me che è ancora da leggere. Scusa, ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
3: Veramente schifo.
2: Almeno ha chiesto scusa.
5: Bravo. Ruffini, ma scusi, non è meravigliosa?
3: No, è una roba agghiacciante, però ti voglio bene lo stesso perché ci hai provato.
5: Grazie.
3: È commovente.
1: È la prima volta che
3: sforzo.
1: Ha una critica, Paolino.
3: Adesso
1: questa
3: sforzo.
1: Non avrei nulla da dire. Quarta sfidante.
9: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
9: Questa è la mia battuta.
2: Sì.
9: Polli arrosto.
1: Sì.
9: Un pollo dice all'altro pollo: oh, quello è un inferno. Sai, mi spiedo.
1: Ora mi spiedo.
2: Ah, sì, ho preso l'inferno, ora mi spiedo. Un pollo dice un altro.
1: Sì, sì, sì. È piaciuta.
3: Ve lo fate intervistare questo bambino.
2: Sì.
1: No, noi lo proteggiamo sotto le nostre ali.
2: A proposito di polli, mi viene in mente quella famosa ricetta salentina col pollo.
4: Quale?
2: Ve la dico un'altra volta. Andiamo con l'ultima.
1: Lanciali. No, sono finite. Questa è una bella notizia, no?
2: Sì, ottima.
1: In realtà in tantissimi ancora c'erano, alcuni facciamo fatica a selezionarli, alcuni stanno ancora arrivando, ma domani tranquilli ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge. Oggi chi lo vince?
3: Attenzione, perché c'è arrivato anche Fluto. Fluto, vieni qui. È bellissimo intervistarti.
1: Si sta Pippo? Vendicando.
3: Scusate, ma Pippo non c'è.
1: Leonardo Piazzi.
3: Lo dico io, the winner is. Che meraviglioso.
6: E nulla, adesso non mi viene la battuta Brava. Più brutta del giorno. Ci provo troppo. Ciao, Jessica da Bergamo.
1: Jessica Bergamo, oggi sarà in festa, grazie.
2: Sarà
3: Paolo.
1: Questo trionfo.
2: Sarà infestata. Bergamo, Bergamo adesso invece di fare Atalanta ti fa Jessica, cioè sarà al posto.
3: Paolo.
2: Senti,
3: sono io. Ti volevo dire, vuoi partecipare al mio musical?
2: Beh, sì, sì.
3: I badanti, va venire.
2: I badanti. Se lo fai con questa flemma, che musical è?
0: I badanti di crema.
3: La
0: famosa fiaba dei badanti.
2: Ma non me la ricordo. Ma cosa dici?
0: Musicanti di crema. I badanti
2: I
0: di crema.
2: I musicanti di crema.
0: Di Brema, dai, ben via.
2: Mamma mia, badanti.
3: Per musicanti. Te, Paolino. Per te.
1: Che delirio. Vabbè, Paolino Ruffini.
3: Dindondini. Faccio dindondini.
2: Ma perché quando ce l'hanno con me ridete tutti?
1: Che bellissimo.
2: Dindondini.
1: Mentre questa ce la ridiamo, vi avvisiamo che tra poco succederà qualcosa di speciale alla banda di R101. Quindi, nonostante il delirio, rimanete con noi e domani ci ritroviamo qui per il Tortorella
0: Challenge. Spero resusciti Bracardi tra 5 minuti.
3: Mi regalo, vai.

0: Forzale. È diventato anche questo, Ring My Bell, un coro da stadio.
1: Ah sì?
0: Beh, vale per tante squadre. Forza, nome squadra, ale, ale, ale, al posto di Ring My Bell.
1: Oh, a proposito di questo titolo, ho deciso durante l'ascolto della canzone stessa di per salvaguardare il mio posto di lavoro, che ve lo andate a googolare voi con calma.
0: Il vedete, significato.
1: Ring My Bell, spiegazione, titolo, e uno insomma poi lì soddisfa le proprie curiosità. E quindi
2: alta
1: direi di andare
2: rospo,
1: avanti.
2: Salta la banana.
3: Ancora.
2: Non salta, resta una befana.
4: Sì, mi piace. Mi piace.
0: Ancora stanno continuando a finire la frase di questo coro.
5: Chi ha vinto? Il Marcheno! Chi ha vinto? Il Marcheno! Ciao da Samantha.
0: Ciao Samantha.
4: Ciao Samantha, sappiamo chi ha vinto il Marcheno.
1: Sì. Okay. Ma non sappiamo dov'è
4: il Marcheno, esatto, c'è un pochino più di dettagli.
0: Vabbè. Cerchiamo, intanto continuano a cantare.
6: Io non seguo il calcio, ma sono tifoso della Ferrari in Formula 1.
0: Sì.
6: E visto come vanno le cose, il mio modo di fare il tifo è:
0: vai.
6: San Carlo, ora pro nobis. Santa Rita, ora pro nobis.
3: Certo, Rosario.
6: Ciao banda.
1: Ciao banda, ciao. Marcheno Valtrompia. Sei avanti della geografia, della geolocalizzazione.
4: Prova con San Marino, magari l'unico gran premio che si vince.
0: Sono i Valtrompini in Valtrompia, no?
7: Olio, petrolio e acqua minerale. Per battere il Casoria ci vuole la nazionale. La nazionale non c'è. Per il Casoria, ale!
4: Bella. Ma potevamo mandare il Casoria ai mondiali.
8: Ma sono belle le frasi,
0: mondiali.
8: Le frasi, i cori che ci fanno innamorare, gli spalti.
3: No.
8: E l'Argentina, l'Argentina è la patria dell'amore, del calcio, dove è nato il grande giocatore che ci ha fatto sognare tutti quanti.
0: Dillo.
8: Ditelo voi, Diego Simeone.
0: Ma
8: no, ma figurati se dico Messi.
0: Ex
8: Pisa, Diego Simeone.
0: Un tifosissimo di Leo Messi, ma che succede?
8: Quello con i capelli da dittatore, quello coi... Allora, perché noi che cosa vogliamo sentire? Che cosa che ci emoziona? Ci emoziona? Che cosa?
0: Che cosa?
8: I tifosi.
3: Calmati.
8: D'accordo? I tifosi?
0: Come switcha?
1: Ma scusi, con chi allora, è a trasmettere?
8: Io so.
9: Lei non ti fa più, sì.
8: No, allora, che cosa vogliamo dire? Pensate ai tifosi nella vita normale, quando fanno cose. Per esempio, i tifosi ai funerali, che cosa cantano?
3: Cosa cantano?
8: E se ne va, anche questo se ne va. Ma poi, i tifosi di fronte a una coppia che sta per far l'amore. Siamo venuti fin qua, per vedere se lui ce l'ha fatta.
3: Meno male che qualcuno tenta di togliergli la linea.
4: Sì, esatto, non battere troppo sul microfono, altrimenti ti copre.
8: Lo so Paolo, ma quando sei preso, l'adrenalina, la forza che c'è dentro, il calcio, la vita. I tifosi in sala parto. A mezzanotte è uscito a mezzanotte. I tifosi che guardano quest'anno. I tifosi che guardano al cinema un film di Charlie Chaplin.
4: Cosa fanno?
8: È filata, fa fuori i colori, tirata fuori.
3: Questo è bruttissimo.
8: I tifosi di fronte a quello che fa cileca a letto.
0: Dai.
8: Poraccio. E perfino ti sentite il nostro amico, i tifosi in metropolitana.
10: Sarò con te, ma ti dovresti lavare. Abbiamo un sogno nel cuore. Inizia a usare il sapone.
0: Bella.
8: Grande nostro amico.
4: Grazie Lele.
0: Ma altro che Leo Messi, caro Lele Adani. Il nostro preferito è Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.

0: fuoco che ti prende quando devi ti fare la tua squadra del cuore, quella dell'oratorio, del basket dove tuo figlio gioca nel campionato. E come si trasforma questo tifo? Come lo vivete?
1: Si trasforma anche nell'unico frutto dell'amor calcistico che è la banana, perché è da lì che siamo partiti. Cosa accade? Accade nel Regno Unito, dove il Manchester City sta vivendo un momento difficile, è primo in classifica. E allora come fa a vivere un momento difficile? Sei primo in classifica. Allora c'è stata una commissione della Premier indipendente, una commissione indipendente.
2: Premier League, no? Della Meloni.
1: Esatto, della Premier League, che ha giudicato colpevole in casi negli anni di fair play finanziario non rispettato.
3: Sì.
1: Questa cosa paventa non cose leggere, retrocessioni, sanzioni, ammende, squalifiche, radiazioni, restituzione dei titoli, un sacco di cose brutte.
3: Che andranno all'Inter, tra l'altro.
1: Che andranno all'Inter. Sì, e che a quel punto i tifosi del Manchester, loro già dall'87 erano andati in Serie B una volta, e lì per reagire avevano distribuito sugli spalti 1000 banane gonfiabili.
0: Perché i tifosi non c'entrano niente,
1: no,
0: in tutte queste dinamiche, c'è da dire,
1: modo,
0: che reagiscono nel modo giusto.
1: È un modo loro per esorcizzare il momento nefasto, il momento brutto, loro reagiscono così. E sono tornate e sono rispuntate le banane sugli spalti.
0: È un simbolo della squadra.
1: È un simbolo, è diventato un simbolo di dire dai dai che ce la facciamo anche stavolta, sta banana sapete cosa dovete farne, cara commissione indipendente.
2: Perché guardi me?
1: No, perché
0: ma
1: tu fai collezione. E quindi hai capito, è un modo per reagire goliardicamente a un momento un po' tribolato.
2: Bene, allora vediamo se vi siete sintonizzati con il nostro argomentino del giorno.
0: Okay. Cosa vi portate?
4: C'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rosso nera, e quando vedo il Milan non ci sto dentro più. Dai, canta per il Milan, dai, fallo pure tu.
0: Però lo fa sottovoce.
1: Sì, esatto,
0: non si
1: vergogna.
0: Fa sentire
2: anche
0: in giro.
2: Raffreddato.
1: Si vergogna.
0: Oh, sì, vai.
5: Buongiornissimo banda, buongiornissimo Chiara, Marco la Liguria.
0: Ciao,
5: allora
0: Marco.
5: Noi ogni volta che andiamo allo stadio oppure a vedere un concerto al palazzetto,
0: sì,
5: tipo quello di Vasco Rossi, c'è sempre qualcuna che poi a un certo punto lancia reggiseni,
3: sì,
5: è vero? E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao Marco, beh, un modo di festeggiare, mi chiedo se ne portino alcuni di ricambio, o proprio quello
1: in Liguria,
0: ufficiale.
1: Poi in Liguria vanno a riprenderseli, secondo me. sì, quello che costano.
3: È con l'elastico, torna indietro.
2: Esatto. Ne ha tirata uno, ha detto posso cambiarlo con quello. Una volta è andato a fare una serata a Rapallo, mi hanno tirato un Tampax. Cosa volesse
3: perché?
2: Dire?
3: Così.
2: Vabbè,
0: io comunque ho un coro
2: per tifare. Per tifare il mio spettacolo.
3: Ho un coro ufficiale per la banda.
2: Dai.
0: Vai.
3: A lavorare, andate a lavorare. Che ci sta bene sempre su tutto.
1: È una vita che ci viene detto questo.
0: Siete già in tantissimi, sentiamo ancora una voce.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Matteo da Ronco Scrivia. Abbonato,
0: eccolo.
6: Secondo anello arancio, ovviamente San Siro, Inter.
1: Sì.
6: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere.
3: Non sento bene.
6: Per la
3: andata
6: gente
3: la
6: che ma soltanto te.
0: Per par condicio. Avevamo messo il Milan, dovevamo mettere anche l'Inter, ma non
2: e l'Alcione allora?
0: Sono squadre di Serie A,
2: ok.
0: Esatto,
1: piacerebbe
0: sapere anche nei piccoli stadi.
1: Anche quando andate a vedere vostro figlio al campetto, magari c'è qualcuno che ha dei rituali tutti suoi, certo.
2: Specie se vostro figlio è Bastoni.
1: Sì, c'è la nonnina che è ammanettata, altrimenti si mette a menare tutti. Ci sono delle cose.
4: Storia di un grande
1: vabbè. No, diventa un
3: caro. Questa l'avete tolta subito, però.
2: Avevamo capito, dai.
1: La rimettiamo domani ridendoci.
3: Gne.
1: Ascolta, no, sta diventando un karaoke della curva, non esattamente quello che volevamo, ma vabbè.

0: Non è una fake news riportata da tutta la stampa nazionale. 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui 3 primari, risultano essere indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe permesso a 100 pazienti di usufruire gratuitamente dell'impianto della protesi del pene.
1: Noi paghiamo.
0: Allora la protesi
2: del pene. Sento anche Salvini che dice pene certe.
0: Esatto.
3: Sì, pene certe.
0: Allora 100 protesi gratis, perché? Perché al servizio avrebbe dovuto pagare 8.000 euro, ma li hanno fatte passare. Non è vero che la mutua non passa mai.
4: È vero.
0: Il più contento tra tutti questi 100 pazienti è stato quello che, quando avevano finito quelle del pene, hanno messo quelle femorali e uno è fuori con quella.
1: E quindi Agrigento is on fire.
0: Agrigento.
1: No, perché siamo partiti dai cori da stadio stamattina e state continuando al 331 80 90 101.
5: Pisale, io guardo la torre a mezzogiorno e mando in culo quelli di Livorno.
6: Il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
7: Bene, finito.
2: Bene, chiudiamo l'angolo del Rotary e
4: ciao Leo.
2: Adesso
7: scusate, ma qualche coro al contrario non c'è.
1: No, sono arrivati solo quelli di Pisa, quindi adesso al pisano Cristiano Militello, che è il massimo esperto italiano di striscioni d'Italia. Ma attenzione Cristiano, perché prima cosa facciamo?
8: Prima devo fare la
1: cacca. Va bene. Piccolo Gabriele.
2: Grazie Gabriele. Oh, ricordo, fatto vero, in uno degli ultimi derby di Livorno-Pisa, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro con la macchina e la asfaltò, poveretta.
1: Aia.
2: Ok? La domenica arriva il derby.
0: Era con la Fiat Voluntas tua?
2: No, la sua macchina. Ok, entrano i pisani allo stadio, il livornese mise lo striscione: vescovo, schiacciali tutti.
1: Questo
2: è come ci vogliamo bene.
1: La signora sta bene, però.
2: No, la signora è andata al creatore. Oltretutto, questa era l'aggravante, diciamo.
0: Sì,
2: leghiamoci sempre Leonardo Fiaschi, ma non per il suo domicilio, ma per il suo.

0: parterre di voci. Antonio Cassano, l'accoglienza dei tifosi del Lecce in un vecchio Lecce Bari per Antonio Cassano. Sì. Prima esibirono uno striscione a lui dedicato che diceva: se il calcio non ci fosse, tu non esistessi. Poi in curva.
1: Dov'è l'errore?
2: Esatto. Appunto, hai fatto bene.
0: In curva poi cominciarono a spuntare tutti dei cartelli, la gente cominciava a sollevare, ognuno dei cartelli ho scritto io, poi quello sotto io, centinaia, migliaia di io, con sotto alla fine uno striscione con scritto sono il padre di Cassano.
3: Si era detto
0: goliardia, no?
1: Goliardia, sì.
0: Vabbè, una volta a Napoli, 22 anni fa circa, insomma, Napoli retrocede in Serie C e a Napoli vedono in Franco Carraro, presidente federale dell'epoca, un po' il capo espiatore delle loro disgrazie sportive. Esatto. Quindi cominciano striscioni, offese, cori, così, fino a quando il giudice sportivo dice: ragazzi, il prossimo striscione che fate su Carraro noi vi mettiamo le porte chiuse. Finite le multe.
1: Moderatevi. Tutti.
0: Certo. La domenica successiva i tifosi del Napoli mettono uno striscione su scritto Carraro, due punti, tu sai.
4: Geniale. No,
0: siamo dentro, vabbè. Veniamo a Roma, Roma-Lazio. Allora, romanisti, laziali, Lazio non stava andando tanto bene, veleggiava in fondo alla classifica, romanisti, non ve sarva manco una memory card. Laziali che stanno contestando lo titolo su un muro della su un muro di Roma, ho visto una scritta disperata di un tifoso della Lazio in inglese, io ve la traduco: Lotito è un dittatore, messaggio per Trump, Lotito è un dittatore e ha molto petrolio nella speranza che lo bombardino,
4: lo prendano di mira.
0: Coinvolgiamo anche Riccardo, insomma, ecco, perché eccolo in Calciopoli nel 2006, non Juventus, mi ricordo, sulla graticola, quante cose sono state dette e scritte all'epoca. Ecco, io vorrei premiare se non altro il dono della sintesi, perché in un Inter Juve i tifosi interisti usarono una sola parola.
1: Sì.
0: Costituitevi. E chiudiamo invece
1: adesso noi ovviamente rispondiamo con restituiteli gli scudetti.
0: Ok. No, beh, chiudo con insomma uno striscione di chiara matrice juventina 2023 finale, visto che siamo partiti a Manchester City.
4: Giusto.
0: Chiudiamo il cerchio. Finale Champions, Manchester City Inter, vinse Manchester City, ma l'Inter non demeritò e beffardamente gli juventini scrissero: City stati sfortunati.
5: Ma adesso sì. Salta

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.